WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del muletto fa spavento. Mi chiedi come ho fatto, ma ho fatto e ho potuto,

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione,

0: RBE, vicina a te.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Utilo dice che taglio a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Buon pomeriggio o buona giornata se ci state ascoltando con la replica della puntata di Voci Protestanti. Buon martedì 4 agosto per quanto riguarda la diretta. Sono le 14 passate da pochi minuti e noi siamo in diretta appunto con Voci Protestanti. Rimarremo insieme fino alle 15, poi proseguirà D'Arianna con Voci Protestanti Talk e con il filo D'Arianna. Buona giornata invece se ci state seguendo con la replica di questa prima parte di Voci Protestanti, che oltre al momento di diretta viene appunto riproposta per una seconda messa in onda il mattino successivo, molto presto. L'orario della replica è tra le 6 e le 7 del mattino e quindi in questo caso buon inizio di giornata, buon inizio di mercoledì 5 di agosto. Torniamo alla nostra diretta, torniamo alla nostra puntata. Intanto vi ricordo i nostri contatti: 328 875 7845. Potete scriverci, anzi siete caldamente invitati a farlo, ad aggiungere appuntamenti, eventi, iniziative che si svolgeranno nei prossimi periodi. Oggi abbiamo da ricordarvi un po' di incontri che ci avete ricordato già per la fine del mese di agosto, ma noi volentieri ci portiamo avanti. E poi l'email che invece potete utilizzare se dovete mandare un comunicato stampa un po' più importante, un po' più pesante anche come notizie. Quindi potete scrivere a diretta@rbe.it. questo è il contatto per la redazione di RBE e poi ovviamente tutti i nostri canali social aperti che ritrovate con appunto la dicitura Radio Bequit, RBE, Radio e TV. Guarda come dondolo, non tanto io, ma Edoardo Vianello, che nel 1962 usciva con questo brano che poi è diventato celeberrimo e che noi ci ascoltiamo in apertura di oggi di Voci Protestanti.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Segnaliamo iniziative, come appunto ricorda il nostro jingle, segnaliamo eventi, appuntamenti, incontri, come vi accennavo poco fa. Ci arrivano segnalazioni di appuntamenti che si terranno poi verso la fine del mese di agosto, ma noi volentieri diamo uno sguardo a quelli che saranno alcuni incontri che appunto si svolgeranno a fine agosto, passato il sinodo delle chiese valdesi metodiste, su cui torneremo anche nei prossimi giorni, perché ci sono tanti eventi aperti al pubblico durante il periodo del sinodo, da sabato 22 di agosto a mercoledì 26 di agosto. Ma finito il sinodo ci sono altri incontri che ci attendono, ad esempio domenica 30, ricordo, la festa all'asilo valdese di Luserna San Giovanni. Il culto sarà alle ore 10, un culto all'aperto nel giardino della casa, con liturgia a cura di Elisabeth Lehmann, pastora della chiesa valdese di Luserna San Giovanni, e predicazione invece della pastora emerita Erika Tommasone. Seguirà un momento di aperitivo per la comunità insieme agli ospiti e ai parenti del rifugio dell'asilo valdese di Luserna San Giovanni. In caso di pioggia, se facesse brutto, ovviamente questo programma dovrà essere modificato. Si è già pensato ad un piano B. Il culto si terrà nella sala Albaren della chiesa valdese di Luserna San Giovanni. Quindi domenica 30 agosto, festa all'asilo valdese di Luserna San Giovanni. Sempre domenica 30 di agosto, a Meana di Susa, invece, nel torinese, nella Val di Susa, al Tempio Battista, il Centro Studi Piero Gobetti e il Centro Culturale Martin Luther King propongono anche quest'anno la consueta giornata gobettiana nell'anno del centenario della morte, tra l'altro, di Piero Gobetti. A lui è dedicata questa giornata. Il ritrovo è alle 15:30, ci sarà un culto che sarà presieduto da Piera e Gidi Bouchard. Seguiranno poi alcuni incontri dedicati alla figura di Piero Gobetti e ci saranno gli accompagnamenti musicali, dei momenti musicali curati dal duo Pizzulli, canti e spartiti di compositrici dal mondo. Il tutto

Alanis Morissette con Thank You, il brano che abbiamo ascoltato, e ci spostiamo in Svizzera per segnalare un articolo che in realtà è stato pubblicato sul sito reformé.ch, l'agenzia stampa delle chiese riformate protestanti svizzere, e che riporta un'indagine che è stata condotta in questi primi sei mesi del 2026 dal Centro di Ascolto e Osservazione contro il Razzismo Anti-Islamico, Anti-Musulmano. È un centro di ascolto della Fondazione DIAC di Ginevra. Ebbene, purtroppo i dati che sono stati raccolti in questo rapporto sono tutt'altro che buoni. Si segnala infatti il doppio delle segnalazioni di discriminazione nei confronti delle persone musulmane rispetto all'anno precedente, rispetto al 2025. Questo forte aumento può essere in parte anche spiegato, certo, dal fatto che i servizi stanno diventando sempre più attenti all'interno delle comunità, e quindi anche i singoli episodi di razzismo islamico vengono segnalati, ma non è certamente l'unica ragione. Purtroppo tutti i centri di ascolto in generale stanno registrando in questo anno un aumento dei casi di islamofobia. Certamente la causa è proprio questo aumento di intolleranza in generale, di razzismo in generale, di anche paura delle persone che arrivano dall'estero, e quindi insomma è una situazione che non va tenuta relegata solo all'interno della Svizzera, ma che purtroppo dobbiamo assolutamente condividere e allargare anche a molti altri luoghi, stati europei. Per quanto riguarda però, tornando a questa indagine che volevo segnalarvi, che appunto è stata condotta dalla Fondazione DIAC di Ginevra, che lavora anche con le chiese protestanti e riformate, i dati appunto sono chiari. Da gennaio 2026 in avanti sono state 170 le nuove segnalazioni, cioè il doppio rispetto ai casi dell'anno scorso, del 2025. La maggior parte delle persone colpite da episodi di razzismo islamico appartiene alla fascia d'età tra i 25 e i 65 anni, quindi meno i giovanissimi e meno le persone più anziane. Addirittura quelli sotto i 17 anni, sono la percentuale scende moltissimo, e soprattutto nell'ambito lavorativo la discriminazione viene segnalata soprattutto appunto all'interno dell'ambito lavorativo. Questo è quanto viene riportato come dati. Certamente alcune persone che sono state interpellate rispetto a un commento su questa indagine ritiene che appunto ci sia questa percezione di minaccia da parte dell'Islam verso la sicurezza del paese, e quindi la Svizzera è uno degli stati purtroppo che ha registrato un aumento più significativo in tal senso. Un altro stato che ha una situazione molto simile ad esempio è la Francia, la vicina Francia, meno invece in altri luoghi come nella Germania o ad esempio in Belgio o nei Paesi Bassi. Meno razzismo in questo caso islamico. È un dato che ci fa riflettere, un dato che ci riporta delle attualità anche molto recenti. Se volete approfondire questa notizia la ritrovate pubblicata su reformé.ch, agenzia stampa appunto delle chiese riformate svizzere, ed è un'indagine recentissima, è stata appunto pubblicata la scorsa settimana.

Obladi oblada i Beatles e noi intanto ci spostiamo a Prali e vi porto al Centro Agape, Centro Ecumenico Internazionale di Agape, che propone una serie di campi in questo periodo. Volevo parlarvi di quello imminente che sta per aprirsi, ovvero il campo teologico internazionale, che è sempre molto molto apprezzato. Non so dirvi se c'è ancora posto, se c'è ancora la disponibilità per potersi eventualmente iscrivere nel caso foste interessati. Vi consiglio di contattare direttamente la segreteria del Centro Ecumenico Agape di Prali e chiedere eventualmente se fosse ancora appunto possibile partecipare al campo, che peraltro inizia tra pochi giorni. Inizia il 7 di agosto e si conclude il 12 di agosto, inizia il 7 nel pomeriggio. Campo teologico internazionale quest'anno dal tema fondamentalismo religioso, radici teologiche e responsabilità delle comunità di fede. Si parlerà quindi di come il fondamentalismo religioso si sviluppi in modo particolare come una risposta identitaria che può semplificare i percorsi della fede e utilizza la stessa fede per legittimare l'esclusione, il controllo, il conflitto. Purtroppo sono dinamiche che poi hanno delle conseguenze dirette anche sulla vita delle persone e della società. Torniamo a parlare di appunto razzismo, di violenza religiosa, di discriminazioni, di xenofobia, che già citavamo poco fa. Quindi il campo teologico internazionale ha come obiettivo quello appunto di analizzare criticamente le radici teologiche, storiche, sociali di vari fondamentalismi religiosi in diversi contesti, e ha anche l'obiettivo di aprire un cammino di riconoscimento e di diciamo guarigione da queste ferite, quindi anche un modo per diciamo riaprire delle strade di confronto e di dialogo rispettose dei diritti umani e ovviamente impegnate nella costruzione di relazioni giuste, pacifiche nella società e nella vita pubblica. Quindi, se siete appunto interessati a partecipare, questo è il prossimo campo del Centro Ecumenico Agape di Prali, dal 7 al 12 di agosto, campo teologico internazionale. Maggiori informazioni sul sito agapecentroecumenico.org. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 4.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Partiamo dalla crisi di Ceuta. La videoconferenza dei 27 ministri europei ha stabilito che la gestione della Spagna è stata rapida ed efficace per l'Unione. Quanto accaduto nell'exclave spagnola non è riconducibile ai normali flussi migratori e richiede un potenziamento delle frontiere e dei rimpatri. Allo stesso tempo però nel vertice è stato chiarito che lo spazio Schengen non è mai stato a rischio. E proprio per questo Madrid ha chiesto a Roma di revocare i controlli aggiuntivi alla frontiera, definiti come frutto di una scelta incomprensibile. La proposta di creare hub in paesi terzi africani, tanto voluta da Meloni, è stata accolta tiepidamente. Il commissario per le migrazioni Brunner ha dichiarato che resta ai paesi interessati il compito di esplorare l'ipotesi. Nel frattempo il numero di migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare Ceuta è salito a 77.
1: Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 25 agosto lo streaming sito sconto approvato la settimana scorsa. 17 centesimi al litro, ma solo sul diesel per coprire il rientro dalle vacanze. Anche stavolta niente sulla benzina. Il nodo sono sempre le coperture che mancano e dopo un prevertice teso tra Meloni, vicepremier e il ministro dell'economia Giorgetti, alla fine si è deciso di finanziare l'intervento con tagli orizzontali ai ministeri. Necessario un segnale agli italiani, avrebbe detto Meloni durante la riunione. Come i precedenti però anche questo sconto non produrrà effetti concreti, con i carburanti ormai stabilmente sui 2 euro al litro.
0: E nel Consiglio dei Ministri di ieri, l'ultimo prima della pausa estiva, è stato approvato anche il decreto che autorizza l'uso dell'intelligenza artificiale per le attività di sorveglianza della polizia. Il riconoscimento facciale alla fine ne è uscito ridimensionato dopo le proteste dei giorni scorsi. Dovrà essere sempre autorizzato dal procuratore del capoluogo del distretto interessato. Via libera anche a un primo passaggio della riforma della Corte dei Conti che, secondo i giudici contabili, punta a limitare fortemente i loro poteri di controllo.
1: Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, Washington punta a annunciare già oggi l'intesa che dovrebbe ripristinare la tregua tra USA e Iran e far ripartire i negoziati sul nucleare. L'accordo dovrebbe consistere in un meccanismo provvisorio di 60 giorni, potenzialmente prorogabile. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato durante un'intervista a Fox News che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto oppure l'Iran subirà un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà.
0: Nella notte due persone sono state uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato dalla Russia contro Kiev. I feriti sono almeno 22. Secondo i servizi di emergenza nazionali, l'attacco ha provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche. Nel frattempo i droni ucraini continuano a prendere di mira le strutture di Wildberries, il rivenditore online russo. Nelle prime ore di oggi un magazzino è stato colpito nella regione di Tula, causando un grande incendio. Fine delle previsioni del tempo per le prossime ore. Anche oggi giornata di caldo estremo sull'Italia, con 25 città in bollino rosso che domani aumenteranno fino a 27. Allerta gialla per possibili temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. 6:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicino.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, la puntata di inizio pomeriggio su RBE. Per chi sta seguendo ovviamente la diretta, ricordo sempre anche la replica di questa prima parte della trasmissione, che viene riproposta il mattino successivo. Quindi un saluto rinnovato a chi ci segue, a chi ci ascolta con la replica. Continuate a seguirci, continuate anche a scriverci, 328 8757 845, il numero per SMS, WhatsApp, l'email diretta @rbe.it se volete scriverci, se volete mandarci dei comunicati stampa, delle locandine, dei volantini. Siamo qua anche a vostra disposizione per pubblicare e segnalare quello che ci ricordate. Ricordo che l'agenda degli appuntamenti trova spazio non solo su RBE in Voci Protestanti, ma ad esempio anche su Riforma, e quindi la ritrovate pubblicata su riforma.it, sull'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e anche sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in tutta Italia. Ovviamente vari pubblici di riferimento, vari territori di riferimento, alcuni nazionali, alcuni locali. L'agenda degli appuntamenti tiene conto, ecco, del contesto in cui viene pubblicata e fa riferimento al pubblico, alla collettività che segue i vari mezzi di comunicazione. Parliamo tra poco di un'esperienza di volontariato che è stata fatta da due persone di Bergamo e che si sono recate a Scicli in Sicilia, alla Casa delle Culture, per appunto un servizio di volontariato all'interno di MH Mediterranean Hope. Ve ne parlo tra pochissimo.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Da Bergamo a Scicli. Il racconto di due persone, Francesco Previtali e la moglie Daniela Testa, che si sono recati a Scicli, alla Casa delle Culture, per un periodo piuttosto lungo, perché hanno iniziato l'ottobre scorso 2025 fino allo scorso luglio 2026, quindi quasi un anno di volontariato all'istituto appunto Casa delle Culture di Scicli in Sicilia, inserito nelle strutture, diciamo, delle chiese evangeliche. Il servizio è stato inserito all'interno del progetto MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, ed è stata, così come raccontano appunto le due persone che hanno partecipato, Francesco Previtali e Daniela Testa, in un articolo pubblicato su nev.it, quindi potete andare a rileggervi questa testimonianza che vi sto raccontando sul sito nev.it, è stata un'esperienza molto interessante, un'esperienza che scrivono ci ha dato la possibilità di conoscere da vicino rifugiati, richiedenti asilo, persone migranti e scoprire davvero cosa vuol dire fuggire da un paese che si trova in situazioni difficili come ad esempio la guerra. Al mattino insegnavamo italiano agli ospiti della struttura e a un gruppo di donne tunisine, nel pomeriggio prestavamo servizio come educatori in un doposcuola per i ragazzini del quartiere di Scicli. Di mese in mese ci siamo resi conto di essere entrati a far parte di una comunità interculturale che era costituita da italiani e da persone di varie parti dell'Africa, soprattutto Centro e Nord Africa e del Medio Oriente. Questa è stata la parte più importante dell'esperienza, ricostruire un senso di comunità lontano da Bergamo, la nostra città, con altre persone, altri individui provenienti da mezzo mondo. Tra l'altro questa esperienza, questa testimonianza è stata riportata anche su Bergamo News, quindi anche un quotidiano locale di Bergamo ha riportato appunto questa testimonianza, che ritrovate, ripeto, anche pubblicata su nev.it, l'agenzia stampa, il sito dell'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia. Il titolo è questo: Da Bergamo a Scicli per i migranti, il racconto di Francesco Previtali e Daniela Testa come esperienza di volontariato alla Casa delle Culture di Scicli in Sicilia. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti, prima di chiudere, però tra i vari appuntamenti che vogliamo ricordarvi c'è sicuramente anche l'incontro della festa del 15 agosto delle chiese valdesi del primo distretto, quindi Valpellice, Valchisone Germanasca, Pinerolese e ovviamente chiunque anche da altre chiese, da altre comunità voglia partecipare, magari si trova alle valli per un periodo di ferie e può partecipare. Appunto alla festa del 15 agosto quest'anno si terrà a Massello, quindi siamo in Alta Val Germanasca nella vallata laterale rispetto al vallone di Prali, e il programma della festa del 15 agosto delle chiese valdesi prevede alle 10 il culto con la partecipazione dei pastori Claudia Trone e Sergio Bertinat dal Rio della Plata dell'Iglesia Valdense, la partecipazione dei trombettieri della Valpellice e del coro Passalacqua Gospel Choir, ovviamente i saluti istituzionali della Tavola Valdese e della CED. Il culto sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di RBE e qualora la connessione internet non fosse particolarmente adatta alla diretta sarà comunque registrato e poi mandato in onda qualche ora dopo, quindi lo potrete seguire anche sulle frequenze di RBE se non potete andare a Massello fisicamente in presenza alla festa del 15 agosto. Seguirà poi un pranzo, chi vuole può portarsi il picnic oppure si potrà consumare il pranzo preparato dalla Proloco, è importante solo prenotare entro l'8 agosto, quindi telefonate alla Proloco di Massello se volete prenotare il pranzo per il 15 agosto, e il pomeriggio una serie di appuntamenti. Intanto la presentazione di Giochi di una volta, una mostra per grandi e piccoli, che però insomma sarà una mostra anche esemplificativa dei giochi di un tempo, e alle 14:30 invece un pomeriggio sul tema migrazioni, terre di emigrazione e di immigrazione, cogliendo l'occasione appunto della presenza di Sergio Bertinat e Claudia Tron dal Rio della Plata. Ci sarà un incontro con loro insieme anche a Claudio Tron di Massello e a Yagub Kibeidai dal Sudan, che partecipa ogni anno al Bazar della Lana, che sarà presente anche quest'anno alla festa del 15 di agosto. Quindi una giornata intensa, interessante come sempre, ricca non solo di spunti di riflessione ma anche di persone che arriveranno da varie parti del mondo. La giornata appunto del 15 agosto a Massello, Alta Val Germanasca, la festa delle chiese valdesi del primo distretto. Con questa segnalazione chiudo la prima parte di Voci Protestanti, vi lascio con l'ultimo brano previsto nella playlist di oggi, ovvero La stanza di Greta 442. Io vi saluto per il momento, chiudo qui diciamo la mia presenza. Per chi invece può continuare a seguire la diretta del pomeriggio, non andate via perché tra poco Darianna proseguirà con Voci Protestanti Talk. Noi ci diamo invece appuntamento a domani. Ciao!
1: Sotto scala del sapere dei bambini, siamo tutti insieme oggetti, accatastati nel passato, banchi rotti, sedie zoppe. E poi ci sono io. Per essere scultura o cima ardita, o lapide per ricchi, a godermi un cimitero ci voleva un'altra vita.

melodia, come di acqua cristallina, come un fiume con sorgente in acquedotto, e su questo tubo che si è rotto.

quando l'uomo era piccino. La scuola ai tempi del volare del cancellino. E mostro la mia schiena popolare di numeri, nozioni e di liste dei più buoni riportati alla memoria.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Sette in punto, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Ceuta dall'Unione Europea, solidarietà alla Spagna dopo la crisi dei migranti. Nel vertice dei 27 paesi membri, Meloni non ottiene gli hub nei paesi africani, ma l'UE si blinda, serve il potenziamento delle frontiere e dei rimpatri. Ucraina, almeno 15 morti, 51 feriti per un raid russo su Kiev e sulla regione della capitale, massiccio attacco nella notte con missili e droni. Ieri Mosca ha colpito anche un ospedale pediatrico nella regione di Zaporizhia. Stati Uniti, Iran e Oman vicini a un accordo su Hormuz. Secondo Axios, Washington annuncerà già oggi l'intesa. Per Donald Trump lo stretto si aprirà molto presto o l'Iran subirà un colpo durissimo. Caro carburante, il governo proroga lo streaming sito sconto 17 centesimi fino al 25 agosto solo sul diesel. Per finanziarlo si taglia ai ministeri. Nel Consiglio dei Ministri anche l'ok al riconoscimento facciale, ma ridimensionato dopo le proteste, e la riforma della Corte dei Conti che punta a limitare i poteri dei giudici contabili. Conte Schlein, prove di pace ieri pranzo tra i due per provare a smussare le distanze sull'Ucraina, ma restano le tensioni con il campo largo di fatto in stallo. In serata il leader 5 Stelle ribadisce: la politica estera non può restare fuori dalle primarie. Nelle previsioni per oggi, un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia con 25 città in bollino rosso che domani saliranno a 27, allerta giallo per temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. È tutto, queste altre notizie alle 7.30 nel giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Che rosa. Cosa?
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Per questo mercoledì 5.

0: 5 agosto la meditazione è curata da Sandra Rizzi, della Chiesa Valdese di Pomaretto. L'inno che ascolteremo in chiusura è il 277, Allor che la tempesta. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Silvia Geimè, della Chiesa Valdese di Villarpellice.
1: Dal libro dei Giudici, al capitolo 6, versetto 13. Gedeone gli rispose: «Se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo?» E dalla prima lettera a Pietro, al capitolo 1, i versetti 6 e 7. «Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, sia motivo di lode, di gloria e di onore».
2: Se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Si domanda Gedeone quando viene invitato da un angelo a guidare gli ebrei nella battaglia contro i Midianiti, che ormai da tempo avevano ridotto il popolo eletto alla fame. Gedeone è stato scelto da Dio per riportare il popolo ad osservare la legge divina e a non adorare falsi dei. A questa invocazione di Gedeone, Dio gli risponde che la forza della fede nella potenza salvifica del Dio della liberazione dalla schiavitù egiziana varrà anche questa volta. Non bisogna temere, non bisogna perdere la fede. 300 uomini, armati soprattutto di fiducia nelle direttive di Gedeone, sostenuto dalla fede nell'Eterno, affrontano l'agguerrito e numeroso esercito dei Midianiti e lo sconfiggono. Potremmo dire che i Midianiti vengono sconfitti con modalità di guerriglia, e il comportamento di Gedeone dimostra agli ebrei che l'unico potere da riconoscere è quello del Signore, è quello dell'Eterno. Come Gedeone, anche noi a volte, oppure anche più volte nel corso della nostra vita, ci domandiamo perché? Ma se Dio ci guida, perché queste guerre? Perché questi disastri, questi terremoti? Eppure gli chiediamo sempre di essere vicino a noi. Ecco, il secondo testo posto alla nostra attenzione questa mattina ci suggerisce la risposta a tutte queste domande. Non dobbiamo disperare, anche se la nostra fede viene messa alla prova dalle vicende della vita. Proprio questa fede è lode al Signore, che con il sacrificio di Gesù ci ha donato la sua grazia, così da poterci glorificare nella speranza della gloria di Dio. Cara sorella, caro fratello, voglio terminare questo breve momento di meditazione con le parole di Dietrich Bonhoeffer, il pastore teologo protestante ucciso nel campo di concentramento di Flossenbürg nel 1945. Su ordine diretto di Hitler, e questo la dovrebbe dire molto. Dice Bonhoeffer: «Dentro di me c'è il buio, ma presso di te è la luce. Io sono solo, ma tu non mi abbandoni. Io sono impaurito, ma presso di te è l'aiuto. Io sono inquieto, ma presso di te è la pace. In me c'è amarezza, ma presso di te è la pazienza. Io non comprendo le tue vie, ma tu sai bene qual è la strada giusta per me. Amen».

0: Popolare Network.
1: Ceuta dall'Unione Europea, solidarietà alla Spagna e scetticismo sulla proposta di hub nei paesi africani spinta da Giorgia Meloni, ma comunque l'Unione si blinda in una nuova stretta contro i migranti, più rimpatri e potenziamento delle frontiere. Ucraina, almeno 15 morti e 51 feriti per un raid russo su Kiev e sulla regione della capitale, massiccio attacco nella notte con missili e droni. Ieri Mosca ha colpito anche un ospedale pediatrico nella regione di Zaporizhia. Iran, Oman e Stati Uniti potrebbero essere vicini a un accordo, intanto Trump continua a minacciare Teheran, Hormuz si aprirà presto, altrimenti arriverà un colpo durissimo, dice il presidente. Caro carburante, il governo proroga lo striminzito sconto 17 centesimi fino al 25 agosto, ma solo sul diesel. Per finanziarlo si taglia ai ministeri. Del Consiglio dei Ministri anche l'ok al riconoscimento facciale, ridimensionato dopo le critiche, e la riforma della Corte dei Conti che rischia di comprometterne l'indipendenza. Conte Schlein, prove di dialogo ieri pranzo tra i due per provare a smussare le distanze sull'Ucraina, ma restano le tensioni con il campo largo di fatto in stallo. In serata il leader 5 Stelle ribadisce: la politica estera non può restare fuori dalle primarie. 7:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. L'Unione Europea ha espresso la sua piena solidarietà alla Spagna dopo la crisi dei migranti di Ceuta, definita dal commissario europeo per la migrazione Magnus Brunner una prova della resilienza dell'Unione Europea. Così Brunner ha parlato ai giornalisti dopo che ieri i ministri dell'interno dei Paesi membri hanno tenuto una riunione straordinaria per discutere le conseguenze dell'ingresso di migliaia di persone nell'exclave di Ceuta. Tra i promotori del vertice c'era in prima fila l'Italia. Giorgia Meloni sperava di portare avanti il cosiddetto modello Albania, hub per migranti istituiti nei paesi africani e finanziati con fondi europei, ma la risposta dell'Unione Europea su questa proposta è stata tiepida. È legittimo esplorare l'ipotesi, ha detto Brunner, ma è compito degli stati membri interessati. Paesi Bassi, Danimarca, Germania, Grecia, Austria, Italia, quindi nemmeno sul finanziamento europeo degli hub è scontato, se ne parlerà appunto nelle prossime discussioni sul bilancio. Allo stesso tempo l'Unione ha riconosciuto che quanto accaduto nell'exclave spagnola non è riconducibile ai normali flussi migratori e che richiede quindi un potenziamento delle frontiere e dei rimpatri. La crisi di Ceuta è servita ad alimentare la narrazione delle destre, ma la vittoria di Giorgia Meloni è solo parziale. Sentiamo Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo.
2: Vince mediaticamente in alcuni ambienti, non è che vince in tutta Europa, diciamo. Anche questa lettera dei 22 a guardare con attenzione, ciascun governo hanno posizioni molto diverse. I risultati del Consiglio informale sono risultati che vanno esattamente nel senso di quello che ti chiede al governo spagnolo e Sanchez. Il Consiglio ha espresso solidarietà con la Spagna, ha detto che la Spagna ha agito molto bene anche per rinviare in Marocco quei 49.000 migranti che sono arrivati. Il Consiglio ha deciso che bisogna sostenere la Spagna anche attraverso degli aiuti finanziari, ha anche preso delle posizioni abbastanza precise dal punto di vista dei paesi terzi e degli hub, c'è una posizione che distingue gli hub da quello albanese. Quindi mi sembra che il Consiglio di oggi è andato esattamente nel senso voluto dal governo spagnolo. E fra l'altro Ursula von der Leyen ha fatto rapidamente marcia indietro, perché fino all'altro giorno sosteneva la linea del governo italiano e invece nel Consiglio di oggi il suo commissario ha sostenuto una linea totalmente diversa. Quindi mi sembra che dal punto di vista sostanziale i risultati del Consiglio formale dei ministri della difesa, della giustizia e degli interni vanno esattamente nel senso di quello che ha sostenuto il governo spagnolo.
1: La Spagna è uscita soddisfatta dall'incontro, nonostante la critica alle politiche di regolarizzazione di Madrid. L'emergenza si è conclusa grazie al tempestivo intervento del governo di Sanchez, ha detto il commissario Brunner. Il servizio da Madrid.
0: se il vertice europeo doveva essere l'occasione per mettere sotto accusa Pedro Sanchez e la sua politica sulle migrazioni, l'operazione è riuscita solo a metà. Sanchez, infatti, è uscito dalla crisi di Ceuta con il riconoscimento europeo che la Spagna è riuscita a risolvere questa crisi umanitaria in appena 48 ore e con la maggioranza dei migranti rientrati già in Marocco. Appena 2000, secondo i calcoli di Madrid, sarebbero quelli rimasti. Ma la solidarietà non cancella le critiche. La Commissione europea ha fatto sua la tesi del governo spagnolo: la regolarizzazione di oltre 1 milione di migranti senza permesso di soggiorno non ha niente a che vedere con i fatti di Ceuta, ma rimane un cattivo segnale per l'Europa, ha detto il commissario europeo per le migrazioni. Madrid però continua a difendere la sua scelta anche con i dati. La regolarizzazione ha portato in appena un mese 50.000 nuovi posti di lavoro solo tra gli stranieri e dalla Spagna l'imboscata Sanchez viene letta in chiave interna, soprattutto a Roma, dove Meloni ha approfittato di una crisi umanitaria per fare propaganda e marcare il suo profilo di dura rispetto a Vannacci, nascondendo però che anche l'Italia regolarizzerà 400.000 migranti in 3 anni per le stesse ragioni della Spagna, ma sperando che non si sappia troppo in giro. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Adesso una notizia della notte dall'Ucraina. Mosca ha sferrato un massiccio attacco contro Kiev e sulla regione della capitale. Il numero dei morti e dei feriti è in continuo aggiornamento. In studio con noi Valeria Schroeter. Valeria.
3: Sì, buongiorno. È salito ad almeno 15 morti il numero delle vittime del raid russo di questa notte. Secondo il Kyiv Independent i feriti sono 51, una cifra che però è destinata a salire. I servizi di emergenza ucraini hanno riferito che l'attacco ha provocato incendi in magazzini e in altre strutture logistiche, ma si registrano danni anche a edifici residenziali e secondo i media locali a Kiev le sirene di allarme hanno suonato per oltre un'ora questa notte. Si sono sentite almeno una decina di esplosioni e il Ministero della difesa russa ha confermato che l'obiettivo dell'attacco erano hub logistici usati dall'esercito ucraino e la Russia ha usato per questa offensiva sia droni che missili balistici. Sarebbero state attaccate e colpite anche 3 navi vicino a Odessa e ieri sera invece le truppe russe hanno preso di mira anche un ospedale, l'ospedale pediatrico regionale di Zaporizhia, ma non dovrebbero esserci vittime o feriti.
1: Grazie Valeria. La crisi ora nel Golfo Persico, un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi. Lo sostiene Donald Trump, che dice che ci sono stati molti progressi nelle trattative. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un'intesa provvisoria, ma intanto il presidente americano continua a minacciare massicci attacchi contro Teheran. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
4: Washington punta ad annunciare oggi un nuovo accordo con Teheran. Lo rende noto il sito Axios, cita 2 fonti medio orientali e un funzionario americano. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini all'accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'accordo, oggetto di negoziati da diverse settimane, mira a ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran e a far ripartire i negoziati per un accordo sul nucleare. L'intesa preliminare farebbe sue alcune richieste iraniane sui diritti di controllo del traffico nello stretto che non aveva prima della guerra. L'accordo in discussione consisterebbe in un meccanismo provvisorio di 60 giorni, potenzialmente prorogabile. In un'intervista a Fox News, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà. Trump ha assicurato che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare e ha aggiunto: li abbiamo colpiti molto, molto duramente, ma il colpo più duro deve ancora arrivare. Spero che non dovremo usarlo. Spero non ce ne sarà bisogno. Stiamo avendo ottime discussioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Caro carburanti, riconoscimento facciale per la polizia, riforma della Corte dei Conti, questi i principali dossier dell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. Sui carburanti alla fine il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo striminzito sconto approvato settimana scorsa, cioè 17 centesimi al litro solo sul diesel per coprire così il rientro dalle vacanze. Anche stavolta nessuna misura sulla benzina. Il nodo sono sempre le coperture che mancano dopo un un prevertice teso tra Meloni, vicepremier e il ministro dell'economia Giorgetti, alla fine si è deciso di finanziare questo intervento con tagli orizzontali ai ministeri. Era necessario un segnale agli italiani, avrebbe detto ai ministri Meloni durante la riunione, ma come i precedenti anche questo sconto non produrrà effetti concreti sui prezzi alla pompa, con i carburanti ormai stabilmente sui 2 euro al litro. Sentiamo Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
5: A quanto pare hanno semplicemente prorogato fino al 25 agosto un taglio assolutamente insufficiente, cioè quello che c'era già sul gasolio, che è pari esclusivamente a 17 centesimi considerando anche l'IVA, quindi un taglio delle accise di appena 14 centesimi, ne avevamo chiesto 29 per quanto riguarda le accise. Quindi questo taglio, diciamo, non basta, è assolutamente insufficiente. E poi a quanto pare si sono dimenticati complessivamente la benzina, cioè neanche un centesimo di taglio per quanto riguarda le accise. Lì avevamo chiesto almeno 15 centesimi, considerato che anche oggi la benzina, diciamo, ormai ha raggiunto livelli stratosferici. Quindi già non ha prodotto tutti i suoi benefici e l'abbiamo denunciato fin da subito, perché ci hanno messo 3 giorni per abbassare i prezzi del gasolio, ma non tanto quanto avrebbero dovuto. E poi da allora i prezzi sono addirittura, a partire dal 4° giorno, sono addirittura saliti. Quindi di fatto pochissimo di risparmio.
1: Nel Consiglio dei Ministri di ieri, poi, dicevamo, è stato approvato anche il decreto che autorizza l'uso dell'intelligenza artificiale per le attività di sorveglianza di polizia. Il riconoscimento facciale ne è uscito alla fine ridimensionato dopo le critiche dei giorni scorsi. Non basta più la semplice comunicazione orale al pubblico ministero, ma servirà l'autorizzazione del procuratore del capoluogo del distretto interessato. Sono state limitate anche la raccolta e la conservazione dei dati biometrici. Il governo poi ha anche deciso il via libera allo schema di riordino della Corte dei Conti, che aumenta i poteri del procuratore generale a discapito di quelle delle procure regionali, una riforma che denunciano i giudici contabili mina l'indipendenza dei giudici, che sono adesso pronti a uno sciopero. Angelo Quaglini dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti.
6: Il provvedimento in discussione è l'attuazione di una parte di questa legge 1 del 2026 che prevedeva una delega al governo per una riforma molto profonda della Corte dei Conti e della sua organizzazione a livello centrale e territoriale. Da molto tempo che cerchiamo di evidenziare a più riprese i punti di maggiore criticità. Tutti questi magistrati della Corte dei Conti, in quanto magistrati, a garanzia dei soggetti che sono destinatari di tutti i provvedimenti di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti, devono essere indipendenti, non per una prerogativa propria, ma proprio perché devono assicurare che l'esercizio della funzione sia terza ed indipendente rispetto alle parti in causa. E allora avere, ad esempio, sul fronte della procura un forte potere di ingerenza che supera i limiti del coordinamento da parte del procuratore generale di Roma su le azioni che possono porre in essere i pubblici ministeri a livello territoriale è un rischio per l'indipendenza dei pubblici ministeri e di riflesso sui soggetti che sono sottoposti alle indagini di questi pubblici ministeri.
1: Nel centro-sinistra invece prove di dialogo tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Ieri c'è stato un pranzo tra i due per provare a smussare le distanti posizioni sull'Ucraina. Restano però le tensioni nel campo largo, con il leader 5 Stelle che in serata ha ribadito la politica estera non può restare fuori dalle primarie. Sentiamo Luigi Ambrosio.
7: Ieri Conte e Schlein si sono visti a pranzo, tentativo di smussare, quantomeno sul piano della comunicazione, una crisi pericolosa che è esplosa all'improvviso, innescata da Conte, sul tema cruciale dell'Ucraina. L'escalation è stata rapida. Conte che dice basta armi a Kiev, andiamoci a sedere con Putin, andiamo a vedere, e poi dice il nodo ucraino lo sciogliamo con le primarie, chi vince decide. Schlein che replica prima il programma comune, poi le primarie. Conte che tiene il punto e ribadisce il suo pensiero. Si è arrivati a tanto così da fare saltare in aria l'alleanza. Non è accaduto, ma adesso il campo largo è in uno stallo messicano. Nessuno può cedere, chi cede muore. Il PD non può rinunciare alla sua linea, appena il disfacimento, i fragili equilibri interni. Se però si dovesse rompere la coalizione, sarebbe la fine politica di Schlein, visto che era stata eletta con il mandato di tenerla insieme. Conte si è spinto talmente tanto in là che spiegare di avere cambiato idea sul chi vince le primarie decide sarebbe difficile. Gli altri, a voi essere anziani centristi, nulla possono. Conte ha una carta, come va di moda dire. Se corresse da solo potrebbe addirittura guadagnare voti. Per il PD invece l'alleanza con i 5 Stelle è vitale. che rompa o che rimanga in questa maniera, Conte mette in crisi il PD. Al Nazareno, in molti avevano pensato che la convergenza sarebbe stata inevitabile e che anche su questo punto il ruolo italiano ed europeo sull'Ucraina sarebbe arrivata quasi da sé. Ora, per trovare una soluzione, il tempo è poco.
1: Inizia oggi il Forum Sociale Mondiale in Benin, questa è la 17ª edizione, partecipano movimenti sociali e popolari da tutto il mondo. Sentiamo Vittorio Agnoletto.
8: Migliaia di attivisti in rappresentanza di movimenti, associazioni, sindacati e ONG di 108 paesi sono arrivati a Cotonou, in Benin, per il 17esimo Forum Sociale Mondiale, a 25 anni di distanza dal primo realizzato a Porto Alegre con lo slogan «Un altro mondo è possibile». In questi anni la leadership del forum è passata dai brasiliani, dai movimenti europei a quelli asiatici e africani. Qui la lotta per la pace è strettamente collegata alla lotta per la decolonizzazione culturale ed economica e all'opposizione alle guerre su procura che attraversano il continente africano. Il forum avrebbe dovuto aprirsi ieri pomeriggio con una manifestazione che è stata vietata all'ultimo momento dal governo, che ha anche espulso alcuni attivisti arrivati dalle carovane organizzate dai movimenti dei paesi africani. Fino a ieri sera non era chiaro se oggi il forum si potrà svolgere come previsto in università o se il governo deciderà l'ultimo di non autorizzarlo. In tal caso, il Consiglio internazionale del Forum ha deciso di realizzare comunque gli incontri in altre sedi. Fino ad ora non sono state rese note in modo ufficiale le motivazioni dei divieti, ma in Benin è in atto una svolta autoritaria che ha ridotto fortemente l'agibilità politica, limitando anche il numero dei partiti che possono partecipare alle elezioni. Diversi leader dell'opposizione hanno dovuto abbandonare il loro ruolo.
1: Infine le previsioni per la giornata di oggi, con un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia, da nord a sud 25 le città in bollino rosso e domani aumenteranno a 27, allerta gialla anche per possibili temporali in diverse regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ed è tutto alle 7:46 minuti con questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 8:30. A tutti una buona giornata.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale. Potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. A dirlo è un funzionario dell'Agenzia di Intelligence Militare Ucraina citato dall'agenzia Reuters. Questa notte Mosca ha colpito Kiev e la regione circostante con missili e droni. I morti sono almeno 15 e 51 i feriti. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'obiettivo dell'attacco erano hub logistici usati dall'esercito ucraino.
0: Il prezzo del petrolio continua a scendere, oggi il greggio è scambiato a 74,92 dollari, ancora una volta influiscono gli sviluppi della crisi in Medio Oriente, Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero infatti vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la testata Axios, Washington punta ad annunciare già oggi l'intesa che dovrebbe ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran e far ripartire i negoziati sul nucleare. L'accordo dovrebbe consistere in un meccanismo provvisorio di 60 giorni. Donald Trump ha dichiarato in una intervista a Fox News che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto, altrimenti l'Iran subirà un colpo durissimo e allora lo stretto si aprirà, ha detto.
1: Crisi di Ceuta, la videoconferenza dei 27 ministri europei ha stabilito che la gestione della Spagna è stata rapida ed efficace. Nel vertice è stato chiarito che lo spazio Schengen non è mai stato a rischio e proprio per questo Madrid ha chiesto a Roma di revocare i controlli aggiuntivi alla frontiera, definiti come frutto di una scelta incomprensibile. Allo stesso tempo per l'Unione quanto accaduto nell'exclave spagnola non è riconducibile ai normali flussi migratori e richiede quindi un potenziamento delle frontiere e dei rimpatri. La proposta di creare hub in paesi africani, tanto voluta da Meloni, invece è stata accolta con scetticismo. Nel frattempo il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare Ceuta è salito a 77.
0: Caro carburanti, il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto approvato la scorsa settimana per far fronte all'emergenza, 17 centesimi al litro, ma solo sul diesel, che sarà finanziato con tagli orizzontali ai ministeri. Anche stavolta è stata esclusa la benzina dagli sconti. Il via libera è arrivato nel Consiglio dei Ministri di ieri, che anche ha approvato altre misure, il decreto che autorizza l'uso dell'intelligenza artificiale per le attività di sorveglianza di polizia, il riconoscimento facciale ne è uscito ridimensionato dopo le critiche dei giorni scorsi, non basterà più la semplice comunicazione al PM, ma servirà l'autorizzazione del procuratore del capoluogo del distretto interessato per avviare operazioni di verifica e riconoscimento facciale con le nuove tecnologie. Limitata anche la raccolta e la conservazione dei dati biometrici. Nel Consiglio dei Ministri anche il via libera allo schema di riordino della Corte dei Conti, che punta ad aumentare i poteri del procuratore generale a discapito di quelli delle procure regionali, una riforma che mina l'indipendenza dei giudici contabili, denuncia l'associazione magistrale della magistratura contabile, che si dice pronta a uno sciopero in autunno. ...8.34 minuti, tutto, le notizie tornano alle 9.30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e buon mercoledì 5 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
6: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
5: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
6: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso, l'escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
5: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
4: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Ciao a tutte e tutti e benvenuti a questa nuova puntata di rassegna stampa di RBE Radio TV. Io sono Jacopo Bertuglia, contrariamente a quanto si diceva nella sigla, vedremo poi di insomma sistemare anche questo aspetto. Nel frattempo, appunto, Francesco Piperis non c'è, tornerà il 17 agosto, data in cui inizierà insomma una nuova stagione per il palinsesto di RBE Radio TV, con lo spazio informativo che sarà presidiato da me, appunto, e Francesco Piperis insieme, con trasmissioni differenti ma che si incroceranno, insomma, poi parleremo anche di questo. Ma per adesso ci sono degli argomenti fondamentali che dobbiamo affrontare oggi. Primo tra tutti il fatto che ieri, dopo l'arrivo delle 72.000 persone nell'exclave spagnola di Ceuta, ieri appunto si è tenuto l'incontro dei ministri degli interni dell'Unione Europea in videoconferenza. Questo è il titolo d'apertura di molti giornali nazionali oggi, mentre invece ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la guerra in Asia occidentale, in Iran, perché Trump sostiene che lo stretto riaprirà tra poco, anche se ci sono tutte le prove per dire il contrario. Reuters poi ha svelato un problema con le munizioni

Degli Stati Uniti, e il problema è che non ce ne sono abbastanza e una nave battente bandiera indiana è stata colpita e affondata da un proiettile a largo delle coste dello Yemen. Per quanto riguarda invece il fronte italiano, oggi c'è un nuovo record per il caldo brutale di quest'estate, 25 le città da bollino rosso, domani saranno 27. E per finire, che in realtà è contestuale, diciamo collega sia l'Italia sia la guerra nello stretto, perché è stato prorogato fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio, e poi ieri sera il Consiglio dei Ministri, questa è un'altra notizia italiana che tratteremo oggi nello spazio nazionale, ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il decreto delega di riforma della Corte dei Conti. Molte sono state le polemiche per appunto per questa delega, l'opposizione insomma l'ha definita un blitz nei confronti di questa nei confronti della Corte dei Conti. Iniziamo subito la nostra rassegna partendo, nonostante sia lo spazio nazionale, da Politico, perché fa un ottimo riassunto la rivista paneuropea di quello che è stato l'incontro di ieri tra i ministri degli interni. Insomma, Politico dice, inizia l'articolo con i ministri dell'UE serrano i ranghi e a sostegno della Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Politico parla di un vero e proprio show di solidarietà al termine di una riunione di emergenza durata 3 ore che appunto si è tenuta ieri. I ministri hanno elogiato la risposta della Spagna, ha sottolineato che lo spazio Schengen senza passaporti non è mai stato a rischio, e hanno chiesto un coordinamento più stretto tra le capitali in caso di future emergenze migratorie. Insomma, in barba all'Italia e al governo Meloni, che abbiamo sospeso Schengen con la Spagna. Il ministro degli interni spagnolo ieri ha chiesto che Schengen venga ripristinato, non c'è stato ancora nessun tipo di commento da parte del governo italiano su questo punto. Però addirittura Matteo Piantedosi ieri, riporta Politico, ha elogiato gli sforzi compiuti dalla Spagna per tenere sotto controllo i disordini, hanno riferito alcuni diplomatici. Si legge poi che i ministri hanno parlato di rafforzare la collaborazione con paesi non europei, e la Grecia avrebbe proposto di sospendere le procedure di asilo e di rimpatriare immediatamente i migranti in circostanze estreme. Insomma, a questo i giornali italiani aggiungono poi dei pezzi a questa ricostruzione sostenuta appunto da fonti citate da Politico. Andiamo sui giornali italiani, quindi ad esempio partiamo dal Corriere, che questa mattina titola in apertura con l'UE sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia, divisioni sui centri in Africa proposti da Roma, il vertice dei ministri Ceuta torna all'allerta per il 15 agosto. Insomma, su Politico non si leggeva questo cappello che invece fa il Corriere sulle divisioni sui centri in Africa proposti da Roma, sul modello Italia-Albania, però invece il Corriere ne parla, e ne parla anche ad esempio nelle pagine interne. E si fa riferimento al fatto che il ministro spagnolo ha conclusa la riunione con gli altri ministri degli interni dell'UE, avrebbe detto che non si è appunto parlato di hub in paesi terzi, ma comunque ha ribadito la sua contrarietà, mentre il nostro ministro degli interni Matteo Piantedosi ha detto, si è accennato a questi hub in paesi terzi, 5 o 6 paesi si stanno occupando di capire e di ragionare sulla fattibilità di questa opzione. Insomma, ci sono anche voci discordanti per quanto riguarda questo aspetto. Ne parla però anche la Repubblica di questo incontro tenutosi ieri in videoconferenza. Emergenza migranti, la UE respinge l'Italia, il titolo di apertura di Repubblica, addirittura appunto dando decisamente un taglio diverso rispetto a quello del Corriere. Sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa. Il flop delle sospensioni di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere, l'Europa sta con la Spagna. Questo è la sentenza di Repubblica, il vertice dei ministri dell'interno della UE convocato dopo l'emergenza Ceuta esprime solidarietà al governo di Pedro Sanchez. Nessun migrante nell'exclave spagnola è entrato nell'area di Schengen, che è stata preservata, dichiara il commissario europeo Magnus Brunner. Madrid, incomprensibile la chiusura dei confini, l'Italia ci ripensi, ed è gelo sui centri nei paesi terzi sostenuti da Giorgia Meloni. Insomma, si danno letture diverse su questo argomento, e ce ne accorgiamo perché è anche basta
semplicemente spostarsi, ad esempio, su il giornale, perché si legge: l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini. Mentre rileggiamo un secondo quello di Repubblica: emergenza migranti, la UE respinge l'Italia. Insomma, ci sono chiaramente delle visioni diverse di questo incontro. Il giornale scrive: l'Unione apre la proposta della Meloni sugli hub nei paesi terzi, Madrid sale sulle barricate e attacca Roma, Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. Insomma, come abbiamo visto su questa apertura da parte dell'Unione Europea sugli hub nei paesi terzi, in realtà ci sarebbe da approfondire meglio, perché in questo meeting non si sarebbe parlato appunto di questo argomento, neanche politico lo accennava soltanto Matteo Piantedosi. E effettivamente poi il giornale evidentemente riprende le dichiarazioni del ministro, senza però citare la fonte da cui questa informazione gli arriva. Cita però il fatto che appunto si sia parlato, e anzi dice proprio: l'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub nei paesi terzi. Ci spostiamo poi sul Manifesto. Ce lo chiede l'Europa, questo è il titolo d'apertura. Il diritto di asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza dei ministri dell'interno dell'UE, nuova stretta contro i migranti e rilancio delle deportazioni in paesi terzi. Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola. Insomma, anche il Manifesto riprende in sostanza quello che dice il giornale, ovviamente dandogli una lettura diversa. Il giornale era contento, possiamo dire, di questa a quanto pare svolta, anche se viene riportata soltanto da Manifesto e Giornale, di nuovo senza citare in modo accurato fonti precise. Andiamo adesso però su Avvenire per concludere questa carrellata di titoli per quanto riguarda questo argomento. Migranti da export, l'Europa maggioranza sposa la linea italiana. Anche Avvenire: dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri, contrarie Francia e Spagna che insiste, ritirate i controlli UE, non ci sono ingressi da Ceuta. Anche Avvenire di nuovo riprende questa linea, e però adesso ci spostiamo un attimo su Repubblica di nuovo, perché è interessante andare a leggere a pagina 3 di Repubblica, a pagina 2, dove si sottolinea un aspetto che sui social marocchini, che stando tra l'altro alle ipotesi più quotate in questo momento, sono stati fondamentali nel portare alla crisi e poi conseguentemente alla morte di 88 persone a Ceuta. Insomma, dicevo che sui social marocchini è già comparso un altro appello per un nuovo ingresso di massa il 15 di agosto, sempre verso l'exclave spagnola di Ceuta. La vediamo sulla stampa, per chi ci guarda anche in video potete osservarla. La convocazione è apparsa su alcuni account social marocchini per un nuovo ingresso di massa a Ceuta e Melilla il 15 agosto, questo leggiamo su Repubblica. Ci spostiamo un attimo però sul fatto quotidiano, prima di concederci un passaggio musicale. Fatto Quotidiano che parla nuovamente di questa, della vicenda da lui portata a galla, da lui intendo il quotidiano, perché Delmastro è il nuovo nipote di Mubarak. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano: salvataggi ai ministri ed eletti precettati come per Berlusconi su Ruby. Ecco cosa temono: paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali, la giunta rinvia la chat ai PM, voti segreti in bilico. Insomma, oggi si voterà sulle chat di Delmastro, chat di cui abbiamo già sentito parlare in abbondanza. Delmastro le aveva anche consegnate a Lovoi, che si occupava delle indagini, ma non era possibile per la procura insomma accedere alle chat, e infatti l'ipotesi del Fatto Quotidiano allora era stata che Delmastro lo avesse fatto appunto il gesto di consegnare le chat consapevole del fatto che la procura non avrebbe potuto accederci senza prima un voto. E il Fatto Quotidiano scrive: niente trolley per la località di Mare, tutti in aula a votare. L'ordine è arrivato dai piani alti di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ieri si faceva la conta dei deputati sicuramente presenti. Cancellate tutte le missioni. Tra i meloniani l'impegno è stato massiccio. Telefonata ai singoli deputati e messaggio nella chat dei parlamentari, a cui si è aggiunto anche il ministro dei rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, che a voce ha precettato ministri e sottosegretari. Dopo giorni di rimpalli nella giunta della Camera, oggi l'aula di Montecitorio voterà a scrutinio segreto per negare ai magistrati di Roma le chat tra l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro e l'ex prestanome del clan senese Mauro Caroccia.
un voto che la maggioranza ha provato a tenere basso per diverse ore. Insomma, il Fatto Quotidiano sostiene che la maggioranza abbia tentato, e porta anche a prova di questo diversi esempi, però insomma sostiene che la maggioranza abbia tentato di tenere un profilo basso appunto su questo voto per evitare la bagarre dell'opposizione. E poi leggiamo quali sarebbero, secondo il Fatto Quotidiano, le preoccupazioni soprattutto del partito di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, ma insomma della maggioranza. Fratelli d'Italia teme commenti su partito e alleati, quindi non ci sarebbe soltanto la motivazione che queste chat potrebbero incastrare Delmastro, ma anche appunto di possibili commenti sull'ambiente dove Delmastro operava prima, quando era ancora quando era sottosegretario alla giustizia, ormai ex. Questo alle 9:27 e 30 secondi, quando ci concediamo un passaggio musicale. Questo è Praci, Broken World. Baby, no, no.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: E questo era Praci con Broken World, forse uno dei più grandi artisti sardi del momento, insieme, vabbè, ovviamente, come non possiamo citare, l'indimenticabile Salmo. Ma ringraziamo per la selezione musicale il nostro Nicolo Sezu, che si occupa dell'altra rotazione. Infatti l'album di Praci è uscito da pochissimo, parliamo di un paio di settimane. Questo lo succede alle 9:31, quando ci concediamo il, in realtà non ce lo concediamo, siamo obbligati a concedercelo, il GR di Popolare Network. Noi torniamo tra poco con, torniamo con la rassegna stampa, ci concentriamo ancora su un paio di avvenimenti nazionali per poi spostarci verso l'internazionale. A tra poco.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
13: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012.
1: È tempo di 5 per 1000.
14: Popolare Network.

0: 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Sono almeno 17 i morti e 51 i feriti dell'attacco di Mosca di questa notte contro Kiev e la regione circostante. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'obiettivo erano hub logistici usati dall'esercito ucraino. Secondo il rapporto giornaliero dell'aeronautica militare, l'Ucraina non è riuscita ad abbattere un singolo missile russo dei 28 scagliati durante l'attacco. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, ha scritto il presidente ucraino Zelensky su X. È fondamentale, aggiunge, che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili.
0: Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo la testata Axios, Washington punta ad annunciare già oggi l'intesa che dovrebbe ripristinare la tregua tra USA e Iran e far ripartire i negoziati sul nucleare. Nel frattempo gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso. Si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco marittimo che gli Houthi hanno imposto sulle navi con bandiera saudita.
1: L'Italia attiverà la clausola di salvaguardia per le spese per la difesa e l'energia. Lo sta annunciando in questi minuti il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. Lo strumento europeo consente agli Stati membri flessibilità di spesa in questi settori senza vincoli di bilancio. L'Italia, ha detto Giorgetti, chiederà lo 0,6% per l'energia, il massimo previsto, mentre per la difesa si fermerà allo 0,9%. Nell'ambito delle spese militari, la maggioranza ha presentato una risoluzione unitaria che chiede al governo di impegnarsi a valutare il ricorso alle migliori condizioni di finanziamento come il programma SAFE, il prestito europeo per le spese per la difesa.
0: Nuova riunione della destra sulla legge elettorale, l'appuntamento a pranzo oggi nella sede di Fratelli d'Italia. Gli alleati di maggioranza si vedranno per provare a chiudere la partita prima della pausa estiva. Sul tavolo c'è l'emendamento da mettere a punto in vista dell'arrivo al Senato del provvedimento su cui la maggioranza alla Camera si è divisa. L'accordo sarebbe vicino anche Forza Italia, finora più recalcitrante, sarebbe pronta ad accettare lo schema proposto da Meloni dell'emendamento bocciato alla Camera, cioè tre preferenze a crocette sotto i capilista bloccati.
1: In Michigan, negli Stati Uniti, si è quasi concluso lo spoglio dei risultati alle primarie dei democratici per il seggio del Senato in palio alle elezioni di midterm di novembre. Secondo la CNN sarebbe in vantaggio Abdul El-Sayed, esponente dell'ala più a sinistra del partito. El-Sayed, medico ed ex responsabile della sanità pubblica di Detroit, è appoggiato dal senatore del Vermont Bernie Sanders e dai giornalisti. Ha conquistato l'elettorato giovane e musulmano e durante la sua campagna ha criticato duramente Israele e gli attacchi che proseguono a Gaza.
0: Infine il tempo per le prossime ore. Anche oggi giornata di caldo estremo sull'Italia da nord a sud con 25 città da bollino rosso. Domani saliranno a 27, allerta gialla per possibili temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. 9.33 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10:30. Buona giornata.

0: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono possibili rallentamenti tra Meina e Carpugnino verso Gravellona Toce. Ci occupiamo della provincia di Asti per informarvi che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 25 di Valle Bormida tra Monastero Bormida e Bubbio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Self-Aware dei Temper City, questi sono un trio di Los Angeles, based in Los Angeles, almeno così si dice, perché in realtà sono tre scrittori israeliani, e questo appunto è un singolo del febbraio di quest'anno, febbraio 2026. Insomma, adesso però torniamo sui nostri passi, torniamo alla nostra rassegna, partiamo, in realtà concludiamo la parte nazionale, e come accennavamo in apertura parliamo della Corte dei Conti, perché ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il decreto delega di riforma della Corte dei Conti. La Corte dei Conti è un organo previsto dalla Costituzione che protegge i soldi pubblici svolgendo tre compiti principali: controllo sui conti dello Stato, giudizio sui danni erariali e consulenza. Questi i tre compiti principali dell'organo della Corte dei Conti. Tra le novità principali della riforma c'è l'indebolimento dei controlli sul bilancio dello Stato, il rafforzamento del ruolo del procuratore generale a scapito delle procure territoriali e una riduzione delle strutture centrali, lo riporta il Domani. Cambiano poi anche le regole sulla separazione tra funzioni requirenti e giudicanti dei magistrati, e per i giudici e le opposizioni questo si tratta di un vero e proprio blitz che rischia di minare l'indipendenza e l'autonomia dell'ente. Le richieste dei magistrati, tra cui di rivedere alcuni criteri della delega e di confrontarsi con la Premier, non sono assolutamente state accolte. Secondo i magistrati, il governo starebbe smantellando la macchina dei controlli sulla spesa pubblica, organo che la Costituzione vuole indipendente dal potere politico, riducendolo e rendendolo più gerarchico. Questo è il giudizio dei magistrati sul provvedimento, sulla riforma. Staremo insomma a vedere, perché appunto, come dicevo, questa è soltanto un'approvazione in prima lettura, e vedremo insomma come si evolverà la situazione. Alle 9:42, quando passiamo alla parte internazionale, ci spostiamo verso l'Iran, in particolare verso gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il conflitto in corso e soprattutto per quanto riguarda un possibile accordo. Partiamo da CNN che scrive innanzitutto da un aggiornamento che davamo anche noi in apertura: la riserva dei missili statunitensi è stata consumata per l'80%, soprattutto per quanto riguarda i missili intercettori, ma di questo ne parleremo tra pochissimo, perché andiamo su Reuters, che è l'agenzia di stampa che ha avuto l'esclusiva di questa notizia, che ha citato anche tre fonti all'interno del Dipartimento della Difesa. Però appunto CNN poi ci dà anche un altro aggiornamento: il presidente Donald Trump ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz appunto avrebbe riaperto presto, o che avrebbe lanciato un duro nuovo attacco contro l'Iran. Ha anche detto di aver avuto discussioni molto buone con Teheran. In ogni caso però il ministro degli esteri Catarino aveva detto poco prima che per risolvere il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran c'erano appunto dei very progressive stages, insomma c'erano degli sviluppi, ma non si stavano parlando direttamente le due parti, ma soltanto per interposta persona. Andiamo in questo senso su Axios, che dà una notizia firmata da Barak Ravid, forse la persona più informata su quello che succede nella Casa Bianca al momento. È lui anche che forniva informazioni sulle chiacchierate, se così vogliamo chiamarle, tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. US nears Hormuz deal aiming for Wednesday announcement. Insomma, gli Stati Uniti sono vicini a un accordo su Hormuz, si punta a un annuncio entro mercoledì. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman stanno chiudendo, insomma sono alle fasi conclusive di un accordo ad interim per riaprire lo stretto di Hormuz, con gli Stati Uniti che puntano per annunciare entro mercoledì questo accordo, stando alle due fonti regionali e appunto a un US official. Queste sono le fonti citate da Axios. Staremo a vedere nelle prossime ore, perché se effettivamente si punta a un accordo entro oggi, aspettiamo
di avere altre notizie in merito, ne parleremo sicuramente domani. Le navi, ci fa sapere Axios, in entrata dallo stretto, sarebbero, andrebbero nella parte nord dello stretto, quindi attraverserebbero acque iraniane secondo un accordo, mentre quelle in uscita attraverserebbero quelle omanite. Insomma, questo è un accordo di cui parlavamo anche ieri, queste sarebbero le linee guida imposte anche dal regime degli Ayatollah, un accordo che sarebbe storico, insomma, perché metterebbe stabilirebbe un precedente che sarebbe molto pericoloso per gli Stati Uniti. Lo leggevamo anche ieri dal New York Times, stando alle parole anche di Marco Rubio. Dicevamo, parlavamo prima di un'esclusiva da parte di Reuters degli Stati Uniti che sono a corto di munizioni. Ecco, Reuters scriveva ieri sera: US has used virtually all of its long range precision missiles during Iran war, sources say. Insomma, gli Stati Uniti hanno usato virtualmente tutte le loro armi da lunga distanza, i loro missili ad alta precisione durante la guerra in Iran, questo stando ad alcune fonti. L'esercito degli Stati Uniti ha utilizzato la maggior parte della sua stockpile, del suo magazzino di long range missiles, quindi di missili ad alta precisione e a lunga distanza, in questi 5 mesi di guerra in Iran, stando a 3 persone familiari con i dati. Questo porta a diversi dubbi e a diverse preoccupazioni riguardo alla prontezza militare per futuri conflitti, scrive Reuters. Insomma, la situazione sarebbe abbastanza preoccupante per quanto riguarda i magazzini di armi statunitensi, ma persone vicine all'amministrazione hanno smentito la notizia, hanno detto, soprattutto Trump si è espresso duramente in questo senso e ha fatto sapere che in realtà gli Stati Uniti sono pieni di munizioni, molte più di quanto gliene servirebbero. Le fonti di che cita Reuters si sono rifiutate di specificare quante munizioni di ciascun tipo fossero rimaste agli Stati Uniti. Trump ha lanciato la guerra contro l'Iran insieme a Israele a febbraio, prevedendo che il conflitto sarebbe durato poco. Pensava veramente in una guerra lampo Donald Trump, ma con il protrarsi della guerra le 3 persone a conoscenza della questione hanno espresso la preoccupazione che la diminuzione delle forniture di missili possa limitare la capacità degli Stati Uniti di dissuadere gli avversari, tra cui Russia e Cina. Insomma, poi c'è anche questa citazione di Donald Trump che vi dicevo. La Casa Bianca ha diffuso una dichiarazione di Trump in cui si afferma che gli Stati Uniti possiedono molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte di più di quelle di cui abbiamo bisogno. Le nostre aziende nel settore della difesa in questo momento stanno producendo più munizioni di quante ne abbiano mai prodotte prima, oltre ad ampliare i loro impianti e le loro attrezzature a livelli record. Effettivamente, come dice Donald Trump, c'è un fondo di verità in questo, perché gli analisti concordano sul fatto che alcune munizioni, tra cui ad esempio i proiettili di artiglieria e diversi tipi di missili, stanno venendo prodotti a livello record, ma avvertono che le scorte potrebbero non essere sufficienti per una guerra prolungata. Insomma, poi Reuters approfondisce ulteriormente l'argomento. Avvertenze riguardo la fornitura di armi, scrive Reuters. Una delle fonti ha affermato che la riduzione delle scorte di missili ATACMS e PRSM rifletteva una decisione dell'amministrazione Trump di evitare metodi più rischiosi per attaccare obiettivi iraniani, come ad esempio l'utilizzo di aerei pilotati per sganciare bombe. Se effettivamente dovesse esserci l'esercito americano dovrebbe essere a corto di munizioni, questo sarebbe un grande problema per le truppe al momento stanziate che stanno combattendo in Iran, che stavano combattendo, perché negli ultimi giorni non ci sono stati ulteriori bombardamenti, però l'esercito americano potrebbe ritrovarsi a portare avanti missioni sempre più pericolose per mancanza anche di missili intercettori. Questo alle 9:49 e 16 secondi, quando ci concediamo una pausa musicale con Quest for Love.

9:54 e 50 secondi, questa è Quest for Love di Malcolm Strachan e noi con questi ultimi 5 minuti che ci restano prima di chiudere qui questa rassegna di mercoledì 5 agosto andiamo un attimo nel Regno Unito a parlare di Andy Burnham, perché il nuovo primo ministro britannico sembra aver iniziato questo suo mandato con un nuovo passo rispetto ai suoi predecessori. Nelle sue prime 2 settimane in carica, riporta New York Times, ha dato talvolta l'impressione di essere ovunque allo stesso tempo, scrive: una visita mattutina a un rifugio per senza tetto a Londra, un incontro col presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una base militare e poi un discorso in un centro di assistenza ebraico. È stato onnipresente anche online, pubblicando decine di video in cui si rivolge direttamente alle telecamere su TikTok, X o Instagram, ha versato poi una pinta in un pub, ha indossato un gilet arancione da operaio edile per parlare della disoccupazione giovanile e ha scatenato una controversia bonaria sul modo corretto di preparare una tazza di tè. Può sembrare frenetico, ma il messaggio del primo ministro Andy Burnham è chiaro: io sto dalla vostra parte, non dalla loro. L'ex sindaco della Greater Manchester, Burnham, ha già annunciato un sacco di cose, ci fa sapere il New York Times. Insomma, ha davvero sciorinato moltissimi provvedimenti che ha intenzione di portare avanti, una riduzione delle tasse sui pub, si è impegnato a riformare i programmi di assistenza sociale per disabili e gli anziani, ha trovato poi i fondi necessari per ridurre le bollette dell'elettricità, fissato un tetto massimo di 2 sterline per le tariffe degli autobus e ha promesso di aiutare i giovani a trovare lavoro, promesso di porre fine al fenomeno dei senza tetto e ha dichiarato che trasferirà potere e risorse da Londra ai sindaci regionali e ai leader municipali. Insomma, questa sarebbe proprio la classica devolution portata avanti da Burnham da anni, da quando poi soprattutto è stato sindaco della Greater Manchester, però effettivamente non si sa ancora dove Burnham potrà trovare i soldi per realizzare le promesse che ha fatto. Bisogna vedere se effettivamente verranno portate avanti, per adesso sembrano soltanto molti annunci uno dietro l'altro. Poi continua però l'articolo del New York Times: in un video diffuso dai canali televisivi la scorsa settimana, un anziano ospite del centro di assistenza ebraico viene presentato al signor Burnham. Lei è il candidato locale, vero? Chiede l'uomo e il signor Burnham ride e spiega di essere il primo ministro. L'uomo risponde con incredulità: cosa? Uno nuovo? Ma cambiano ogni 5 minuti. E il signor Burnham ne è ben consapevole che questa è una grande verità, fa sapere il New York Times, perché effettivamente il predecessore di Burnham, Keir Starmer, è durato soltanto 2 anni e 15 giorni. Rishi Sunak, che era il leader conservatore precedente a Starmer, non è arrivato alla fine del suo secondo anno, e Liz Truss, insomma, è diventata poi famosa perché come prima ministra è durata soltanto 49 giorni. Per evitare un destino simile dai suoi predecessori, scrive il New York Times, il signor Burnham ha preso spunto al manuale politico del presidente Trump, iniziando il suo mandato con una raffica di misure politiche volte a stupire e a intimidire, e ha anche imparato dal signor Starmer che la prima impressione è fondamentale nel 24, perché appunto Starmer ha vinto le grandi elezioni del 24. Dopo aver riportato il partito laburista alla vittoria, Starmer commise una serie di passi falsi ed errori politici su cui si avventarono i tabloid britannici. Burnham vuole evitare l'aggressione da parte della stampa e cerca di mantenersi in questo, appunto, cerca di fare l'equilibrista, e lo fa soprattutto attraverso una grande campagna social in cui sta pubblicando un sacco di video, un sacco di foto di lui, ad esempio in un pub come guardavamo prima, o anche video molto più, come dire, molto più simpatici e molto più alla mano. Nel suo discorso sul sistema sanitario britannico, che sta andando in pezzi, il primo ministro ha detto che era ingiusto come il sistema americano, una reference che molti britannici pensano del sistema americano come un sistema poco funzionale. Però fa ridere, insomma, che venga riportato dal quotidiano Liberal di New York. Questo alle 9:59 e 35 secondi, momento in cui ci salutiamo. Noi torniamo domani con una nuova rassegna stampa. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Italia attiverà la clausola di salvaguardia per le spese sulla difesa e l'energia, lo ha annunciato stamattina il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera. Lo strumento europeo consente agli Stati membri flessibilità di spesa in questi ambiti senza vincoli di bilancio. L'Italia, ha detto Giorgetti, chiederà dunque lo 0,6% per gli investimenti sull'energia, il massimo previsto, mentre per la difesa si fermerà allo 0,9%. Nell'ambito delle spese militari, la maggioranza ha presentato una risoluzione che chiede al governo di impegnarsi a valutare anche il ricorso al programma SAFE, il prestito europeo per le spese per la difesa, che Giorgetti non ha escluso. Dopo l'ok di Bruxelles, poi si potrà procedere allo scostamento di bilancio a ottobre in vista della manovra economica. Il titolare dell'economia si è però mostrato scettico su un'eventuale uscita dalla procedura per deficit eccessivo.
3: Nuova riunione della destra sulla legge elettorale, l'appuntamento a pranzo nella sede di Fratelli d'Italia. Gli alleati di maggioranza si vedranno per chiudere la partita prima della pausa estiva. Sul tavolo l'emendamento da mettere a punto in vista dell'arrivo al Senato del provvedimento a settembre. L'accordo sarebbe vicino e anche Forza Italia, che finora ha frenato, sarebbe pronta ad accettare lo schema dell'emendamento bocciato alla Camera. Tre preferenze a crocette sotto i capi di lista bloccati.
2: Sono almeno 17 i morti e 51 i feriti dell'attacco di Mosca di questa notte contro Kiev e la regione circostante. Il ministero della difesa russo ha dichiarato che l'obiettivo erano hub logistici usati dall'esercito ucraino. Secondo il rapporto giornaliero dell'aeronautica militare, l'Ucraina non è riuscita ad abbattere un singolo missile russo dei 28 scagliati durante l'attacco. I sistemi di intercettazione avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, ha scritto il presidente ucraino Zelensky sui social network. È fondamentale, aggiunge, che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi portano direttamente a perdite umane e distruzioni, ha concluso Zelensky.
3: Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, Washington punta a annunciare già oggi l'intesa che dovrebbe ripristinare la tregua tra USA e Iran per far ripartire i negoziati sul nucleare. Nel frattempo, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco marittimo che gli Houthi hanno imposto sulle navi con bandiera saudita.
2: In Michigan, negli Stati Uniti, si è quasi concluso lo spoglio dei risultati delle primarie dei democratici per il seggio del Senato in palio alle elezioni di midterm di novembre. Secondo la CNN sarebbe in vantaggio Abdul El Sayed, esponente dell'ala più a sinistra del partito. El Sayed, medico ed ex responsabile della sanità pubblica di Detroit, è appoggiato dal senatore del Vermont Bernie Sanders e dai socialisti. Ha conquistato l'elettorato giovane musulmano. Durante la sua campagna ha criticato duramente Israele e gli attacchi che proseguono a Gaza. Fine il tempo per oggi, sarà un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia con 25 città in bollino rosso che domani saliranno a 27. 10:34 minuti è tutto, l'appuntamento con il giornale radio è alle 12:30, grazie a tutti e una buona giornata.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese previste di circa un'ora, in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori la provinciale 66 è chiusa in corrispondenza del comune di Calasca-Castiglione, in fascia oraria 8-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso, l'escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 11, in studio Nicolo Sezzo. Verso le ore 23.50 di ieri sera, una pattuglia della polizia ha intimato l'alta un Audi A3 in corso Moncalieri a Torino. La vettura però non si è fermata, dando il via ad un inseguimento che si è concluso con l'auto fuori controllo e precipitata nelle acque del Po all'altezza di via Aspromonte, in prossimità di Ponte Umberto I. Secondo le prime informazioni, a bordo dell'auto fuggitiva viaggiavano 4 persone. Subito dopo l'impatto con l'acqua, un uomo è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale. Attualmente si trova ricoverato in condizioni non gravi. Un secondo occupante invece è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo, scappando a piedi e facendo perdere le proprie tracce. Resta l'incertezza sugli altri 2 passeggeri, che risultano ufficialmente dispersi. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze per tutta la notte con 11 squadre, un totale di 25 unità. Alle ore 10 di ieri 4 agosto al Ministero delle Imprese del Made in Italy è andato in scena il primo della serie di incontri che in questa settimana dovranno risolvere le difficili vendita del gruppo ex Ilva, che il Ministero Adolfo Urso ha definito una bomba sociale. I sindacati sono arrivati puntuali e hanno presentato le loro proposte, ma ad ascoltarle il ministro Urso non c'era. Un'assenza che ha pesato per i rappresentanti dei lavoratori. In una nota il ministero ha scritto che approfondirà le proposte sindacali nelle prossime settimane. I tavoli proseguiranno oggi con un incontro dedicato allo stabilimento di Taranto, sul quale prosegue il conto alla rovescia per la chiusura dopo una sentenza del Tribunale di Milano. Poi sarà la volta di Confindustria e delle associazioni datoriali. Giovedì siederanno le aziende dell'indotto. Alla fine di queste consultazioni i sindacati aspettano un nuovo appuntamento a Palazzo Chigi con proposte concrete. Sono ancora peggiorate per il rialzo delle temperature le condizioni dell'esteso incendio che dalla notte di venerdì divampa in Val Gesso sul Monte Piastra, nell'altura sopra Valdieri. Nella giornata di ieri gli stessi operatori impegnati nello spegnimento si sono dovuti allontanare perché il rotolamento dei massi incandescenti e il divampare delle fiamme li ponevano a rischio. Le condizioni sono critiche, conferma il sindaco di Valdieri, Guido Giordana, intervistato dall'ANSA. In questo momento abbiamo 15 persone impegnate tra squadre A e B, vigili del fuoco e volontari del parco. Siamo a quasi 40 ettari bruciati. Al campo base è stato richiesto un presidio della Croce Rossa. Il problema principale, spiega il sindaco, è la scarsità di mezzi. I Canadair e gli elicotteri vengono inviati a stento, ma questi interventi a macchia di leopardo non aiutano nessuno. I volontari sono stanchi, se ci fossero incendi in altre valli sarebbe difficile mobilitare gli AIB, afferma Guido Giordana. Secondo la stima PIL Now della Camera di Commercio di Torino, il PIL del Piemonte cresce dello 0,86% nel secondo trimestre, terzo rialzo consecutivo, un dato leggermente inferiore alla media italiana ed europea, entrambe all'1%. La ricchezza prodotta sfiora i 173 miliardi di euro, circa 40.200 euro pro capite sopra la media nazionale, ma lontana da Lione e Monaco di Baviera. Preoccupa il lavoro, l'occupazione scende dell'1,3%, penalizzata dalla manifattura, mentre tengono edilizia e servizi. Le esportazioni tornano vicine al record 2023, ma perdono valore reale per l'inflazione, salita al 3% per effetto di casa, trasporti e turismo. Cresce il credito al consumo, più debole quello alle imprese, bene invece energia e logistica, segnale di un'economia reale ancora viva ma bisognosa di nuovi stimoli. Torino è tra le città più calde di tutta l'estate 2026. Nei quartieri di Barriera di Milano sono stati registrati 38 gradi l'8 luglio, il picco più alto di tutte e 6 le città monitorate da Legambiente per il bilancio sulla Cooling Poverty, nominata Che Caldo Che Fa. Il bilancio di Legambiente, fatto in collaborazione con Croce Rossa ed RSE, monitora ogni anno dal 2015 i quartieri periferici più svantaggiati per documentare come il caldo torrido si stia anticipando a giugno. A Torino rispetto al 2015 sono 5 in più i quartieri che hanno misurato superfici sopra i 46 o 50 gradi a giugno. Al termine del comunicato stampa che introduce il bilancio, Legambiente chiede ai comuni delle città di ripensare appunto le città, garantendo più spazi verdi, meno asfalto e più rifugi climatici. Terminiamo infine col meteo. Oggi in Piemonte la pressione è stabile, nel corso della mattinata bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi, anche con qualche debole piovasco, serata più stabile, temperature massime in aumento fino a 38 gradi, minime in calo fino a 20 gradi in pianura. In Liguria nel corso della mattinata bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi, ma senza piogge, serata stabile, temperature massime fino ai 34 gradi, minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, mari calmi e venti dai quadranti meridionali. L'aggiornamento delle ore 11 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 13 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
0: RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina. A te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Ucraina, 17 morti e 44 feriti nella regione di Kiev per un violento attacco russo nella notte. Zelensky ribadisce i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero salvato molte vite. Stati Uniti, Iran e Oman vicini a un accordo su Hormuz. Donald Trump parla di progressi nelle trattative, ma Teheran lo smentisce. È contraddittorio e inaffidabile. Intanto gli Houthi attaccano una petroliera saudita. L'Italia attiverà la clausola di salvaguardia per la difesa e l'energia, lo ha annunciato Giorgetti. Lo strumento consentirà di chiedere uno scostamento di bilancio nella prossima manovra. È impopolare farlo per le armi, ma non diserto al dovere, ammette il ministro dell'Economia. Ceuta dall'UE, solidarietà alla Spagna e scetticismo sulla proposta di hub nei paesi africani spinta da Meloni, ma comunque l'Unione si blinda in una nuova stretta contro i migranti. Michigan, alle primarie dei democratici, vince l'esponente più a sinistra del partito. Abdul El Sayed ha battuto Haley Stevens, la moderata sostenuta dall'establishment dei Dem. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nella notte Mosca ha sferrato, lo sentivate, un massiccio attacco contro Kiev, la regione della capitale. Ci sono decine di morti e feriti. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'obiettivo erano hub logistici usati dall'esercito ucraino. I servizi di emergenza ucraini hanno riferito che l'attacco ha provocato incendi in magazzini e in altre strutture logistiche, ma si sono registrati danni anche a edifici residenziali. Le sirene hanno suonato per più di un'ora durante la notte. L'attacco arriva in una fase di continui reciproci raid tra Kiev e Mosca, in una escalation che vede aumentare ogni volta il numero di vittime. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi, ha ribadito ancora una volta il presidente ucraino Zelensky. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Il risultato dell'ennesimo attacco massiccio russo su Kiev è di 17 morti e 44 feriti per ora, ma il bilancio sembra proprio destinato ad aumentare. Da quando la strategia russa è cambiata e sono iniziati gli attacchi combinati, ovvero quelli effettuati sia con droni che con missili contemporaneamente, ogni raid russo provoca molti più morti rispetto ai mesi passati. Secondo l'aeronautica ucraina, dei 24 missili balistici e dei 4 missili ipersonici lanciati dal nemico, nessuno è stato intercettato, e Zelensky ha utilizzato questo dato come scusa per tornare a richiedere agli occidentali la fornitura immediata di Patriot, aggiungendo anche che il rifiuto di fornirli o il ritardo eccessivo nei fornimenti sono causa diretta di queste vittime. Secondo le prime informazioni, le strutture colpite a Kiev sono sia infrastrutture civili di aziende come supermercati, catene di elettronica, insomma grandi centri commerciali, sia depositi che probabilmente facevano parte di aziende civili che lavorano per il complesso militare. In una stazione dei treni vicino Kiev un attacco ha lasciato al suolo 8 persone.
1: È un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Secondo le prime informazioni, sull'oggetto era presente del materiale esplosivo. I test sono risultati positivi al nitrato. L'ordigno non è esploso perché la miccia era difettosa. Sono ancora da attribuire le responsabilità dell'azione contro il velivolo ucraino. Ora la crisi nel Golfo Persico, un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi. Donald Trump lo sostiene e dice che ci sono molti progressi nelle trattative. Teheran però lo smentisce. L'approccio del presidente statunitense ai colloqui con l'Iran è contraddittorio e inaffidabile, ha commentato un membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco marittimo che gli Houthi hanno imposto sulle navi con bandiera saudita. L'Italia attiverà la clausola di salvaguardia per le spese per la difesa e l'energia, lo strumento europeo che consente agli Stati membri flessibilità di spesa senza vincoli di bilancio. Lo ha annunciato stamattina il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera. L'attivazione della clausola è di fatto il primo passo della prossima manovra economica e consentirà di chiedere uno scostamento di bilancio a ottobre. Giorgetti in aula però ha ammesso: è impopolare fare uno scostamento per le armi, ma non diserto al mio dovere. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
0: L'Italia utilizzerà tutte le clausole di salvaguardia per finanziare le spese a sostegno del sistema energetico e per la difesa. Complessivamente si tratta rispettivamente dello 0,6% del PIL per l'energia e dello 0,9% per il comparto bellico. Lo ha formalizzato il ministro Giorgetti dopo l'ultimatum di Bruxelles agli Stati membri, che devono inviare le loro indicazioni entro Ferragosto. Ma le due clausole di salvaguardia sono diverse in sede attuativa. Per l'energia l'Italia non potrà utilizzare le spese a deficit aggiuntivo, pari a circa 14 miliardi, per finanziare tagli alle accise o ogni altro strumento che di fatto finanzi le fonti fossili. Gli interventi andranno coordinati con il piano clima, elaborato nel 2023 e rimasto totalmente lettera morta per la linea anti-rinnovabile e anti-green deal scelta dal governo, che ha peggiorato la dipendenza del nostro paese dal gas, portandola a superare il 70%, una delle più alte in assoluto nel panorama europeo. Nessun vincolo invece per la difesa, che sul piano teorico potrebbe quindi anche essere utilizzato per finanziare la spesa corrente delle missioni militari e non solo per l'acquisto di sistemi d'arma. Per ora la maggioranza sembra quindi scegliere gli strumenti europei, compreso il programma SAFE per il riarmo, ma la partita risulta piuttosto opaca in vista di un confronto che si farà accesissimo con la prossima legge di bilancio a partire da ottobre.
1: E lo sentivate, la flessibilità sull'energia non potrà essere usata per misure tampone come il taglio delle accise sui carburanti. Ieri il Consiglio dei Ministri infatti ha prorogato fino al 25 agosto il mini sconto sul diesel, finanziandolo con ulteriori tagli ai ministeri. Nel Consiglio dei Ministri di ieri c'è stato anche l'ok a un decreto per il riordino della Corte dei Conti, una riforma molto contestata dai giudici, secondo cui è a rischio l'indipendenza e l'autonomia della magistratura contabile. Lo hanno ribadito anche oggi: sarebbero pronti anche a valutare un eventuale sciopero nei prossimi mesi i giudici contabili. Tra i provvedimenti approvati ieri nel Consiglio dei Ministri, infine, un decreto che consente alla polizia di usare i sistemi di sorveglianza con intelligenza artificiale. Rispetto alle premesse, il testo sul riconoscimento facciale per la polizia è stato alla fine ridimensionato. Dopo le critiche, il governo ha dovuto introdurre limiti alla raccolta ed elaborazione dei dati, rafforzando anche i controlli dell'autorità giudiziaria. Sentiamo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto.
3: A margine di questo Consiglio dei Ministri, dalle ultime bozze che circolavano nel pomeriggio, che comunque dovrebbero essere quelle approvate, questo decreto legislativo sarebbe stato sostanzialmente mutilato in molte sue parti, con l'inserimento, diciamo, di maggiori garanzie e delle limitazioni a questo uso. Per esempio, bisogna necessariamente comunicare la cosa al pubblico ministero, non più soltanto in via orale come era previsto in un primo momento, ma va proprio autorizzata l'attività in diretta, con le informazioni che possono essere raccolte soltanto, diciamo, per casi molto specifici, e non si potrà in nessun caso costituire un database con i dati raccolti, perché uno dei temi è ovviamente il fatto che tutti questi volti inquadrati anche in diretta poi potrebbero rimanere nella disponibilità delle polizie. Per quanto riguarda invece la raccolta a strascico, pure sarebbero state introdotte delle forti limitazioni, perché il riconoscimento anche preventivo in luoghi dove potrebbero essere commessi dei reati, diciamo, potrà essere effettuato soltanto dopo l'eventuale commissione di un reato. Cioè, queste immagini esistono, ma si potranno andare a cercare i volti soltanto se c'è un reato, per confrontare le immagini conservate con quelle della persona indiziata per il reato, e in ogni caso dopo una settimana tutto questo andrà cancellato.
1: Ora, la crisi dei migranti di Ceuta, l'Unione Europea ha espresso la sua piena solidarietà alla Spagna nella riunione straordinaria che si è discussa ieri tra i ministri dell'interno europei dopo l'ingresso di migliaia di persone nell'exclave spagnolo. Tra i promotori del vertice c'era in prima fila l'Italia. Giorgia Meloni sperava di portare avanti il cosiddetto modello Albania, hub per migranti istituiti nei paesi africani e finanziati con fondi europei. La risposta dell'Unione è stata tiepida su questo tema e allo stesso tempo l'Unione ha stabilito che quanto accaduto nell'exclave spagnola non è riconducibile ai normali flussi migratori e i membri alla fine si sono allineati sulla necessità di potenziare frontiere e rimpatri. La crisi di Ceuta è servita ad alimentare la narrazione delle destre, ma il governo italiano non è riuscito a imporsi quanto avrebbe voluto, almeno per quanto riguarda gli hub nei paesi africani. Sentiamo Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico.
4: Da una parte non c'è dubbio che questa Europa a trazione di destra, con governi di destra, con una commissione che si è spostata più a destra del passato, soprattutto su questi temi, ha un indirizzo e una propensione a discutere di questi temi con una torsione securitaria che mette a rischio spesso i diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Ciò è vero nonostante, come si legge appunto sui resoconti, sul tema degli hub esterni la posizione della Meloni rimane isolata con pochi paesi, cioè una grandissima maggioranza dei paesi europei non ritiene di dover usare questo tipo di soluzioni, che sarebbe anche un po' il modo per la Meloni per riscattare in qualche modo, un po' maldestramente, il disastro fatto con i centri in Albania. Dall'altra parte però va detto con nettezza, questo vertice segna una posizione chiara rispetto alla Spagna, cioè piena solidarietà a Sanchez e una chiara condanna, quindi contrasto insomma, con l'idea di chiudere Schengen. Quindi l'Italia rimane isolata.
1: Intanto il numero delle persone morte nel tentativo di attraversare la frontiera a nuoto è salito a 77, la maggior parte delle persone è tornata in Marocco, ma ne restano ancora molte nei centri di accoglienza, soprattutto minori. Ascoltiamo Alessia Borsa, cooperante che si trova a Ceuta.
5: Negli ultimi due giorni la situazione per strada è differente. C'è moltissima meno gente, la maggior parte delle persone sono rientrate nelle prime 48 ore, ci sono state altre 48 ore molto, molto intense perché comunque si parlava di decine di migliaia di persone. Ad oggi le strade posso dire che sono quasi tornate alla normalità e chi è rimasto si sta nascondendo. Mi preoccupa molto il fatto che è confermato che ci siano moltissimi minori ancora senza una struttura, che si trovano ancora per strada, per cui sì, si parla di numeri ridotti, ma rispetto al punto di partenza si parla ancora di molte persone che effettivamente vivono senza acqua, senza cibo, senza un tetto. Ovviamente c'è un sistema di accoglienza, c'è sempre stato. Il tema è che questo sistema al momento è al collasso, i numeri degli arrivi sono decisamente superiori rispetto alle possibilità alla capienza, alle possibilità di accoglienza.
1: In Michigan, negli Stati Uniti, le primarie dei democratici per il seggio del Senato in palio alle elezioni di midterm di novembre vedono in testa Abdul El Sayed, l'esponente dell'ala più a sinistra del partito, ha conquistato l'elettorato giovane e musulmano. Durante la sua campagna ha criticato duramente Israele e gli attacchi che proseguono a Gaza. In servizio del nostro Davide Mamone.
6: La sinistra progressista conquista un'altra importante vittoria nelle primarie democratiche di metà mandato. In Michigan Abdul El Sayed ha vinto la corsa per la candidatura al Senato battendo la deputata Ali Stevens, nonostante uno svantaggio enorme nella raccolta dei fondi elettorali. Stevens e i gruppi che la sostenevano hanno infatti speso quasi 9 volte di più del suo rivale, con oltre 30 milioni di dollari arrivati da un'organizzazione legata ad AIPAC, la potente lobby filo israeliana. Ex responsabile della sanità pubblica del Michigan, El Sayed ha costruito la sua campagna su sanità ed educazione gratis per tutti e dure critiche al sostegno americano a Israele. Al suo fianco sono scesi in campo Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, trasformando il voto in un test nazionale sulla capacità dell'ala progressista di imporsi anche in stati in bilico. Stevens, supportata dalla popolare governatrice uscente Gretchen Whitmer, ha in realtà perso con un margine molto sottile, meno di 3 punti percentuali, nonostante i sondaggi fragile, adesso pesantemente indietro di 13 o persino 19 punti. A novembre El Sayed, che ha precisato pubblicamente nel corso della campagna di definirsi progressista ma non socialista, affronterà il repubblicano Mike Rogers, già sconfitto per l'altro seggio in Senato del Michigan dalla democratica Slotkin nel 2024. Sarà una delle sfide più combattute del paese, che potrebbe contribuire a decidere quale partito controllerà il Senato dopo le elezioni di metà mandato. Per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Oggi nuova giornata di caldo estremo sull'Italia, con 25 città in bollino rosso, che domani saliranno poi a 27. Il caldo estremo non molla la presa, secondo le previsioni non lo farà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature massime supereranno molto spesso i 40 gradi in diverse località, allerta gialla anche in diverse regioni per i cosiddetti temporali di calore. Massimiliano Pasqui è climatologo del CNR.
7: In questi giorni stiamo vivendo un'altra nuova ondata di calore, direi come le altre da manuale, nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sulle regioni italiane, sul Mediterraneo, e in particolare sulla nostra regione, portando quindi valori diciamo anche a sfiorare anche i 40 gradi, anche con un carico di umidità elevato, che sappiamo insieme alle temperature alte rende più disagevole il vivere queste giornate. Ci sono due elementi che dobbiamo ricordare. Innanzitutto, questo è uno dei caratteri del cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo. Sappiamo ormai da molti anni che, e l'abbiamo visto anche, cioè non solo lo sappiamo come conoscenza, ma lo abbiamo anche visto sulla nostra pelle, durante l'estate, durante il periodo estivo, queste figure di circolazione stanno diventando più frequenti, spesso più lunghe, e poi il tipo di massa d'aria che arriva sulle nostre regioni, cioè che è accompagnato a questa circolazione dell'atmosfera. Le masse d'aria, dicevo, hanno temperature tendenzialmente crescenti.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastaferro, in redazione con Valeria Schroeder. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 15.30. A tutti una buona giornata.
8: Popolare Network.
9: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa, ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
10: WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. Sono ancora peggiorate, per il rialzo delle temperature, le condizioni dell'esteso incendio che dalla notte di venerdì divampa in Valle Gesso, sul Monte Piastra, nelle alture sopra Valdieri. Nella giornata di ieri, gli stessi operatori impegnati nello spegnimento si sono dovuti allontanare perché il rotolamento dei massi incandescenti e il divampare delle fiamme li ponevano a rischio. In peggioramento anche la situazione dell'incendio boschivo che da giorni interessa il Monte Barone in Val Sessera. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco avevano avvertito che lo spegnimento avrebbe richiesto qualche giorno, ma nella mattinata di oggi la situazione appare più critica rispetto ai giorni scorsi. Da ieri in azione poi anche un Canadair impiegato nei tentativi di spegnimento. Secondo la stima PIL Now della Camera di Commercio di Torino, il PIL del Piemonte cresce dello 0,86% nel secondo trimestre, terzo rialzo consecutivo, un dato leggermente inferiore alla media italiana ed europea, entrambe all'1%. La ricchezza prodotta sfiora 173 miliardi di euro, circa 40.200 euro pro capite, sopra la media nazionale ma lontano da Lione e Monaco di Baviera. Preoccupa poi il lavoro, l'occupazione scende dell'1,3% penalizzata dalla manifattura, mentre tengono edilizia e servizi. Le esportazioni tornano vicine al record 2023 ma perdono valore reale per l'inflazione, salita al 3% per effetto di casa, trasporti e turismo. Cresce il credito al consumo, più debole quello alle imprese, bene invece energia e logistica, segnali di un'economia reale ancora viva ma bisognosa di nuovi stimoli. Dal 13 agosto Susa rimarrà senza pediatra, i bambini più piccoli saranno quindi costretti ad andare fino ad Avigliana per ogni visita. Il nuovo annuncio esaspera una situazione già critica per la Val di Susa, dove ad oggi sono 22 i comuni senza pediatra. Per far fronte all'emergenza immediata, l'ASL Totrè ha attivato per 4 giornate un ambulatorio pediatrico temporaneo presso l'ospedale di Susa, gestito in collaborazione con medici della pediatria di Rivoli. La settimana scorsa il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, ha firmato 2 ordinanze che dispongono in via cautelativa e temporanea la bollitura dell'acqua destinata al consumo umano per le utenze servite dai serbatoi Borgnon e Tramail. Gli interventi di sanificazione dei 2 serbatoi, Tramail e Borgnon, da parte di SEV, la società alla quale è affidata la gestione del servizio idrico integrato, si sono conclusi. Lunedì 3 agosto il serbatoio Tramail è stato oggetto di un nuovo campionamento dell'acqua, ma l'esito delle analisi si conoscerà soltanto oggi pomeriggio. Prosegue pertanto l'obbligo di bollitura precauzionale. Al momento però non sono ancora note le motivazioni della precauzione. Torino è tra le città più calde di tutta l'estate 2026. Nel quartiere di Barriera di Milano sono stati registrati 38 gradi centigradi l'8 luglio, il picco più alto di tutte e 6 le città monitorate da Legambiente per il bilancio sulla Cooling Poverty, nominata Che caldo che fa. Il bilancio di Legambiente, fatto in collaborazione con Croce Rossa e RSE, monitora ogni anno dal 2015 i quartieri periferici più svantaggiati per documentare come il caldo torrido si stia anticipando a giugno. A Torino, rispetto al 2015, sono 5 in più i quartieri che hanno misurato superfici sopra i 46 e i 50 gradi centigradi a giugno. E al termine del comunicato stampa, che introduce il bilancio, Legambiente chiede ai comuni delle città di ripensare le città, garantendo più spazi verdi, meno asfalto e più rifugi climatici. Passiamo ora al meteo, perché oggi in Piemonte nel corso della mattinata ci sarà bel tempo prevalentemente, poi invece al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi, anche con qualche debole pioggia. In serata il meteo sarà poi più stabile. Le temperature massime saranno in aumento, aggirandosi verso i 38 gradi centigradi, e le minime in calo fino a 20 gradi in pianura. In Liguria nel corso della mattinata ha bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi, ma senza piogge. Temperature massime fino a 34 gradi centigradi e minime comprese tra i 22 e i 24. I mari saranno calmi. Grazie per l'attenzione, il prossimo appuntamento con il giornale radio è alle ore 16. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Di Pomaretto. L'inno che ascolteremo in chiusura è il 277, Allor che la tempesta. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Silvia Geimè della Chiesa Valdese di Villarpellice.
1: Dal libro dei Giudici, al capitolo 6, versetto 13. Gedeone gli rispose: «Se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo?» E dalla prima lettera a Pietro, al capitolo 1, i versetti 6 e 7. «Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, sia motivo di lode, di gloria e di onore».
2: Se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Si domanda Gedeone quando viene invitato da un angelo a guidare gli ebrei nella battaglia contro i Midianiti, che ormai da tempo avevano ridotto il popolo eletto alla fame. Gedeone è stato scelto da Dio per riportare il popolo ad osservare la legge divina e a non adorare falsi dei. A questa invocazione di Gedeone, Dio gli risponde che la forza della fede nella potenza salvifica del Dio della liberazione dalla schiavitù egiziana varrà anche questa volta. Non bisogna temere, non bisogna perdere la fede. 300 uomini, armati soprattutto di fiducia nelle direttive di Gedeone, sostenuto dalla fede nell'Eterno, affrontano l'agguerrito e numeroso esercito dei Midianiti e lo sconfiggono. Potremmo dire che i Midianiti vengono sconfitti con modalità di guerriglia, e il comportamento di Gedeone dimostra agli ebrei che l'unico potere da riconoscere è quello del Signore, è quello dell'Eterno. Come Gedeoni anche noi a volte, oppure anche più volte nel corso della nostra vita, ci domandiamo perché? Ma se Dio ci guida, perché queste guerre? Perché questi disastri, questi terremoti? Eppure gli chiediamo sempre di essere vicino a noi. Ecco, il secondo testo posto alla nostra attenzione questa mattina ci suggerisce la risposta a tutte queste domande. Non dobbiamo disperare, anche se la nostra fede viene messa alla prova dalle vicende della vita. Proprio questa fede è lode al Signore, che con il sacrificio di Gesù ci ha donato la sua grazia, così da poterci glorificare nella speranza della gloria di Dio. Cara sorella, caro fratello, voglio terminare questo breve momento di meditazione con le parole di Dietrich Bonhoeffer, il pastore teologo protestante ucciso nel campo di concentramento di Flossenbürg nel 1945, su ordine diretto di Hitler, e questo la dovrebbe dire molto. Dice Bonhoeffer: «Dentro di me c'è il buio, ma presso di te è la luce. Io sono solo, ma tu non mi abbandoni. Io sono impaurito, ma presso di te è l'aiuto. Io sono inquieto, ma presso di te è la pace. In me c'è amarezza, ma presso di te è la pazienza. Io non comprendo le tue vie, ma tu sai bene qual è la strada giusta per me. Amen».

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: love you, but let me be me.
1: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
1: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso, l'escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un veicolo in panne, sulla statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Vogogna in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
4: RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Il pomeriggio di RBE che si apre con voci protestanti, come tutti i pomeriggi dalle 14 in avanti fino alle ore 17 in questo periodo, perché siamo comunque nel mese di agosto, ci sono dei momenti di ferie, di festività, di pausa, e il mi ritorno in mente il programma che solitamente chiude il pomeriggio di RBE tra le 17 e le 19, in questo periodo, in queste settimane, si ferma e quindi tornerà Marta e Samuel a tenervi compagnia, ma prima concediamo loro un attimo di pausa e di stop, e poi insomma si riprenderà a partire dalle prossime settimane. Intanto ci siamo noi, ci sarò io in questa prima parte e poi arriverà D'Arianna a condurre con me Voci Protestanti Talk, e proseguirà con il filo D'Arianna, e fino alle 5 del pomeriggio insomma saremo insieme per raccontarvi le notizie che arrivano dai vari territori. E per quanto riguarda questa prima parte di Voci Protestanti, le notizie che in qualche modo sono diciamo più legate al mondo chiese, protestanti, evangeliche e dintorni, ma in realtà poi sovente sono attività e proposte che riguardano anche proprio i territori del Piemonte, della Valle d'Aosta, in particolare del Pinerolese, delle valli valdesi, ma non solo. È vero che in questo periodo di estate la maggior parte delle iniziative si concentra sui territori montani o pedemontani, forse anche per offrire delle occasioni di fuga dal caldo delle città. E quindi io direi apriamo con Etta James con Old Time Religion, il primo brano che ascoltiamo in Voci Protestanti, poi diamo proprio uno sguardo ad alcuni appuntamenti dei prossimi giorni.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E noi un po' di iniziative già segnalate, già comunicate, le vogliamo ribadire. Ad esempio, vi ricordiamo che domani sera, giovedì 6 di agosto, ci sarà l'opportunità, credo l'ultima per questo periodo estivo, di poter andare a visionare un film e, se volete, anche a partecipare ad una cena al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, perché prosegue e si conclude con la proiezione del film Unicorni di Michela Andreozzi, un film che peraltro ha avuto moltissimi riconoscimenti e apprezzamenti, e il film Unicorni sarà proiettato appunto nel spazio all'aperto, nel giardino, nella tenso struttura del Rifugio Re Carlo Alberto domani sera per la rassegna Mi Rifugio al Cinema. Prima però, per chi vuole, potrà essere possibile partecipare ad una cena. In questo caso la cena sarà con prodotti tipici della Sardegna, ogni volta c'è un tema preciso per queste cene. La cena inizia alle 19:30. A vostra scelta se partecipare solo alla cena, solo alla proiezione del film, oppure fare la combo di entrambi gli eventi e andare a cena prima alle 19:30 e poi fermarvi anche per la proiezione del film Unicorni. In ogni caso è un appuntamento appunto particolarmente apprezzato e frequentato. Se volete partecipare alla cena, mi raccomando, prenotate, chiedete se c'è ancora posto e disponibilità, perché sappiamo che solitamente riscuote sempre molto successo questo appuntamento diciamo gastronomico al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Quindi giovedì 6 di agosto Mi Rifugio al Cinema con questo ultimo appuntamento. Mentre sempre in questi giorni, un altro incontro che volevo segnalarvi riguarda la Casa Valdese di Valle Crosia. Siamo nella zona del Ponente Ligure. Valle Crosia è questo comune vicino a Ventimiglia, dove è presente una delle strutture della Diaconia Valdese, una Casa Valdese per ferie. Nel giardino della Casa Valdese di Valle Crosia, nella serata di venerdì 7 alle 21:15, all'interno della rassegna Tesori di Ponente, si proietterà il documentario Lo chiamavano Giovanin, un documentario di Davide Avena. È un viaggio che parla dei racconti dei 90 anni di Giovanni Lanteri, detto appunto Giovanin, di professione pastore da una vita, pastore diciamo di pecore, ecco, non pastore d'anime in questo caso. La sua storia è quella della sua vita trascorsa sulle Alpi Liguri e anche di quello che immagina insomma per il suo futuro. Lo chiamavano Giovanin sarà appunto proiettato la sera di venerdì 7 di agosto nel giardino della Casa Valdese di Valle Crosia, con la presenza del regista Davide Avena. Questi sono alcuni appuntamenti per i prossimi giorni, altri li vedremo tra poco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. E ci dedichiamo adesso al Sinodo delle Chiese Valdesi Metodiste, iniziamo ad avvicinarci a questo importante appuntamento. Scusate, che prenderà il via fra una ventina di giorni, anzi neanche più ormai, perché inizierà sabato 22 di agosto, sinodo delle chiese valdesi e metodiste, che proseguirà fino a mercoledì successivo, al 26 di agosto. Allora, come ogni anno, ci sono svariate iniziative che riguardano anche il pubblico esterno, quindi ci sono dei momenti aperti, dei momenti pensati proprio per la partecipazione del pubblico esterno, quindi vorrei iniziare un po' per giorno a raccontarvi tutto quello che ruota intorno ai lavori dei deputati, delle deputate, dei pastori, delle pastore, dei diaconi, delle diacone, predicatori e predicatrici locali e ospiti ovviamente anche dei lavori sinodali. Prima però di passare agli appuntamenti vi cito un articolo che potete andare a riprendere se volete sul sito chiesavaldese.org oppure anche su riforma.it, perché è un'intervista realizzata dal direttore di Riforma Alberto Corsani all'attuale moderatora della tavola valdese Alessandra Trotta, che appunto riporta un po' le sue impressioni anche su questo sinodo più breve. Dall'altro anno è iniziata questa sperimentazione di un sinodo più compatto nei giorni, che inizia il sabato e termina il mercoledì, che vuol dire anche ripensare un pochino i momenti di lavoro, i momenti di incontro, il lavoro attraverso gruppi che si possono organizzare e si devono organizzare insomma in tempistiche differenti, e che però insomma permette di liberare in parte anche lo spazio e di favorire forse la partecipazione al sinodo rispetto alle persone che magari arrivano da molto lontano o che hanno delle necessità anche lavorative. E tra le varie domande che il direttore di Riforma Alberto Corsani pone alla moderatora, c'è anche una questione rispetto al

però dopo appunto un tot di anni non è più possibile rinnovare questa carica, e quindi ci sarà questo momento di votazione che vi racconteremo, anche perché saremo presenti come RBE con alcuni momenti di diretta sia delle nostre trasmissioni sia ad esempio delle conferenze stampa che andranno in onda direttamente dalla biblioteca della Casa Valdese di Torre Pellice. Le potrete seguire, ascoltare, guardare direttamente collegandovi su rbe.it. Gli appuntamenti li vediamo dopo Nina Zilli con Tutto Bene.

Sinodo e dintorni, appuntamenti della settimana sinodale da sabato 22, in realtà anzi dai giorni ancora precedenti a sabato 22 di agosto fino a mercoledì 26 di agosto, e iniziamo appunto da oggi e per i prossimi giorni a segnalarvi un po' di incontri che potete seguire, di cui potete approfittare appunto anche se non siete parte, diciamo, dei lavori sinodali come deputati o deputate. In ogni caso ci sono tante iniziative appunto aperte al pubblico che sono comunque inserite in quella settimana. Allora io inizierei ricordandovi un appuntamento che ci vede anche coinvolti da vicino, ovvero giovedì 20 di agosto a Torre Pellice il gruppo Dalla Parte di Abele organizza un incontro pubblico dal titolo Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio. Allora, scusate, è un incontro che prende spunto dal secondo documento di Kairos Palestine, elaborato dal movimento ecumenico non violento dei cristiani palestinesi, e che rinnova un appello alla giustizia e chiede una risposta cristiana globale, interroga le chiese sulle questioni di fede poste proprio dal presente e soprattutto cerca di raccontare quello che sta avvenendo, quello che avviene in Palestina. Sarà presente un pastore palestinese, di Betlemme, il pastore Munther Isaac, che è anche uno dei principali autori di questo documento Kairos 2, che è la seconda versione, diciamo, aggiornata di Kairos. E perché dicevo che ci riguarda da vicino? Beh, perché noi lo trasmetteremo in diretta audio e video, quindi per

Chi non potrà essere presente a Torre Pellice all'incontro, non potrà concretamente recarsi appunto alle 20:30 in questo momento di incontro pubblico, potrà seguirlo sulle frequenze audio e video di RBE Radio e TV, e quindi è un servizio che proponiamo all'interno appunto della settimana sinodale. L'appuntamento, ricordo, ribadisco, sarà giovedì 20 agosto. L'organizzazione è del gruppo Dalla Parte di Abele, e insieme a questo ospite, a questo pastore palestinese luterano Munzer Isaac, sarà anche presente la giornalista Gaëlle Courtin, che è caporedattrice di Voce Evangelica ed è una esperta e profonda conoscitrice appunto del mondo evangelico italiano ed europeo, e si occuperà di moderare la serata. Giovedì 20 di agosto, questo è già un primo importante appuntamento. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

E a proposito ancora di appuntamenti, incontri intorno al sinodo delle chiese valdesi e metodiste del prossimo periodo 22-26 di agosto, un altro incontro che volevo segnalarvi, poi cambiamo argomento e chiudiamo questa parentesi dedicata al sinodo, è quello di venerdì 21 di agosto alle 17:30 nel Tempio di Via Bequita Torre Pellice, frontiere diaconali organizzato come ogni anno dalla Diaconia Valdese CSD. Siamo arrivati alla 18ª edizione di questo appuntamento. Il tema di quest'anno sarà Diaconia e Territorio. L'apertura sarà curata dal presidente della CSD Daniele Massa e poi ci saranno interventi di Gianluca Barbanotti del Terzo Settore, Marco Armando Ugon per quanto riguarda la sezione Servizi Salute della Diaconia Valdese, Manuela Vinai che interverrà sul tema 8 per 1000 della Chiesa Valdese, Daniele Del Prio per quanto riguarda l'area Case Valdesi, Hotel e Foresterie della Diaconia, Claudia Garbuglia per i servizi inclusione di Bologna della Diaconia Valdese e poi uno sguardo anche a come si comunica, quindi Silvia David, responsabile della comunicazione sempre di Diaconia Valdese. L'appuntamento è alle 17:30, seguirà poi un momento di rinfresco a chiusura di questo incontro, frontiere diaconali, diaconia e territorio, venerdì 21 agosto organizzato dalla Diaconia Valdese. Continuiamo con la musica, poi cambiamo, focus e ci spostiamo a parlare di attualità. Voi intanto, se volete, potete scriverci 328 8757845, sms, whatsapp oppure via mail. L'indirizzo che potete usare è diretta@rbe.it. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757845.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, la cui prima ora, ricordo, viene anche replicata il mattino successivo, quindi non solo la diretta pomeridiana, quella che appunto state seguendo in questo momento, sono le 14:33 minuti di questo mercoledì 5 agosto, ma anche la replica, saranno le 6:30 circa del mattino di giovedì 6 agosto, il momento appunto in cui viene replicata questa prima parte di Voci protestanti, la parte in cui parliamo del mondo chiese protestanti evangeliche, appuntamenti, eventi, ma anche percorsi, progetti, iniziative, così come il progetto di cui sto per parlarvi adesso. Allora, ho scoperto, grazie a alcuni articoli che sono comparsi in questi anni sull'agenzia stampa nev.it, una realtà di cui io fino a qualche anno fa non sapevo dell'esistenza e che a quanto pare sta continuando in modo molto efficace a contribuire, insomma, al dialogo interreligioso, al dialogo ecumenico. Allora, sto parlando di Emuna Italia. Emuna Italia è un programma di alta formazione e ricerca sul dialogo interreligioso e interculturale. È promosso a Roma e vede il sostegno di moltissime associazioni, organismi sia religiosi che laici di tutto il paese, tra cui anche il mondo delle chiese evangeliche, che l'AFCEI sostiene appunto questo percorso di conoscenza reciproca, ed è una conoscenza reciproca che spazia dall'ebraismo al cristianesimo, dall'islam al buddismo, fino al mondo laico. Allora, un articolo recente che parla dei percorsi di Emuna Italia è stato pubblicato su riforma.it qualche giorno fa, a firma di Emanuele Campagna della Chiesa Valdese di Milano, che ha partecipato proprio ad uno di questi percorsi su invito proprio della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. E scrive Emanuele Campagna: pensavo che sarebbe stata un'occasione preziosa per approfondire la conoscenza delle diverse tradizioni religiose, comprendere meglio l'ebraismo, l'islam, il buddismo, il cattolicesimo e altre confessioni cristiane. Ma mi sono accorto di una cosa inattesa, cioè il fatto che forse non ho ancora imparato abbastanza su ciò che gli altri credono, ma ho imparato, questo percorso mi ha permesso di imparare qualcosa di molto più difficile, cioè come altre persone diverse da me guardano il mondo. Emuna cosa significa? Emuna è una parola ebraica, significa fiducia, richiama il tema, il concetto della fiducia, ed è questa proprio la base su cui si fonda Emuna, questo percorso. Percorso che è vero è di conoscenza, ma è una conoscenza che si basa soprattutto sul laboratorio umano di fiducia reciproca, uno spazio in cui persone che appartengono a tradizioni diverse accettano di condividere il tempo, le domande, i pasti, le discussioni, i progetti, e in questo modo scompaiono in qualche modo, diciamo, le difficoltà a comprendere meglio le altre persone. Non è che scompaiano le differenze ci sono, fanno parte del percorso anche interreligioso, ma scompare, diciamo, la paura di accettarle e di comprenderle meglio. Quindi emergono in modo più netto magari le differenze tra le varie religioni, ma è anche più facile appunto capirne il motivo, capire il perché ci sono queste diversità, queste differenze. Allora, ci sono alcuni articoli su Emuna che sono comparsi appunto su Riforma, su Nev, un primo articolo qualche anno fa, un paio di anni fa, in effetti era luglio 2024, quando nacque proprio questo progetto formativo interreligioso e interculturale, Emuna Italia. Poi c'è questo articolo approfondito di Emanuele Campagna, pubblicato qualche giorno fa su riforma.it, e poi c'è un riferimento sempre all'interno di questo articolo dei prossimi progetti, perché ad ottobre inizierà il terzo ciclo dei seminari di formazione di Emuna Italia, quindi formazione di dialogo interreligioso e interculturale. Se qualcuno avesse voglia, piacere, insomma, di partecipare a questi seminari, sono 16 seminari di un giorno intero che si snoderanno fino al giugno 2027, quindi per tutto l'arco dell'anno scolastico, potremmo dire così, da ottobre 2026 fino a giugno 2027.
può chiedere maggiori informazioni alla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, anche perché all'interno della Commissione Studi, Dialogo e Integrazione sono previste due borse di studio che possono coprire la retta di partecipazione per due studenti protestanti. Quindi se qualcuno volesse partecipare, scrivete a fcei@fcei.it e avrete maggiori dettagli, maggiori informazioni. Lasciamo il mondo del dialogo interreligioso di Emuna Italia, trovate comunque molti articoli che ne parlano anche in rete, e ci ascoltiamo Billie Eilish con My Future.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Estate è anche momento di curiosità, di notizie un po' diverse dal solito. Ad esempio, ho scovato questa notizia pubblicata sul sito reform.net che vi vorrei citare, intitolata, scusate, Protestanti e cimiteri, e firmata da Olivier Pitot, uscita, pubblicata appunto qualche giorno fa, due giorni fa, il 29 luglio, su reform.net, che è il sito di informazione, diciamo, legato alle chiese riformate protestanti francesi. Allora, in questo articolo si prendono in esame i cimiteri protestanti. Quali sono le caratteristiche specifiche dei cimiteri protestanti? Perché esistono dei cimiteri protestanti? Allora, il legame del protestantesimo con i cimiteri è sicuramente molto differente dal legame di altre confessioni religiose, del cattolicesimo. Però in particolare alcuni cimiteri, ad esempio c'è una bellissima immagine, ve la faccio anche vedere se ci state guardando in video, questa è l'immagine del cimitero protestante in Malesia, sull'isola di Penang, ed è il cimitero protestante di Georgetown, un cimitero molto particolare che solitamente, così come anche in altri luoghi accade, pone molta attenzione all'utilizzo delle lapidi, o meglio al non utilizzo delle lapidi in alcuni casi, perché una curiosità che lega il protestantesimo, almeno in alcune zone del mondo, le tombe e il cimitero, è il fatto che in passato le semplici lapidi erano proibite. Era fondamentale mantenere anche in questo contesto una enorme discrezione, e quindi, diciamo, nel periodo, insomma, nei secoli passati, quando ad esempio ai protestanti fu vietato l'accesso ai cimiteri pubblici con la revoca dell'editto di Nantes, i defunti venivano sepolti, certo, ma a volte venivano sepolti in modalità anonima, discreta, che non si capisse, insomma, che se non si potesse risalire alla confessione religiosa. Ecco, questo spiega a volte l'esistenza del perché in gran numero ci siano dei cimiteri privati in alcune zone rurali che storicamente erano di appartenenza protestante e che però non sono particolarmente diciamo evidenti o classificabili come veri e propri cimiteri, come magari li abbiamo noi nella nostra mente, nella nostra immaginazione. L'articolo poi prosegue, parla anche di alcuni investimenti che sono stati fatti su cimiteri storici che erano abbandonati, cimiteri protestanti sempre, che erano abbandonati e che sono stati ripristinati proprio per il loro valore anche di racconto storico, di racconto culturale. E poi c'è ancora una sezione di questo articolo che trovate appunto su reform.net riguardo alle sepolture, come venivano organizzate, come venivano concordate e come venivano svolte. Quindi alcune curiosità sul mondo del protestantesimo e sui cimiteri, insomma, quali sono le caratteristiche e i legami che legano queste due realtà. Protestanti e cimiteri, articolo pubblicato su reform.net, se volete approfondirlo, una notizia così un po' più di diciamo colore e cultura generale rispetto al protestantesimo internazionale.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci 328 875 7845, questo è anche il numero degli sms e dei whatsapp a vostra disposizione, oltre alla mail diretta@rbe.it. E abbiamo parlato di Mi rifugio al cinema, dell'appuntamento di domani sera al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, proiezione del film Unicorni, cena sarda. Abbiamo parlato di tanti appuntamenti intorno alla settimana sinodale. Io adesso farei un salto in avanti a settembre, perché è vero, sembra tanto lontano, ma in realtà manca poco più di un mese a questo evento che vorrei iniziare a ricordarvi, ovvero i 40 anni della Cadlapais di Angrogna. Domenica 6 settembre sarà una giornata di festa in collaborazione tra Chiesa Valdese di Angrogna, l'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, Comune di Angrogna, per festeggiare i 40 anni della Cadlapais del Bagnou. L'inizio della giornata è previsto alle 10 con il culto, poi ci sarà un pranzo condiviso e poi la proiezione in anteprima di un filmato proprio dedicato a testimonianze, storie, iniziative, progetti in cui è sempre stata protagonista la Cadlapais, che in queste settimane tra l'altro ospita dei campi di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, come sempre fa durante le estati. Quindi un bel momento anche per ricordare l'importanza della presenza, il perché di questa presenza, il perché di questo nome, la Casa della Pace ad Angrogna, che ha a che fare anche con un ricordo della resistenza al nazifascismo, dell'opposizione al razzismo. Quindi sicuramente un modo per conoscere meglio questa bellissima realtà in Val d'Angrogna. Segnatevi la data, domenica 6 settembre, per festeggiare insieme i 40 anni della Cadlapais.

Allora, pensate che la versione originale di questo brano, nella versione proprio di Nina Simone, che è la voce che stiamo sentendo in sottofondo, questo brano si intitola Sinner Man, cioè uomo del peccato, ebbene la durata originale è di oltre 10 minuti, quindi insomma noi vi abbiamo presentato una durata, diciamo, radiofonica di questo brano storico, veramente incredibile, quasi ipnotico nel suo ritmo travolgente, con questo battito continuo che fa salire anche l'intensità del dramma della storia che viene riportato in questo canto, un canto che fa diciamo riferimento e strizza l'occhio agli spiritual del primi anni del Novecento. Le radici di questo pezzo sono proprio da situare in questi luoghi, in queste modalità sonore. Nina Simone ne ha fatto appunto un pezzo incredibile che fa riferimento, insomma, al giorno del giudizio, a questo uomo peccatore che tenta disperatamente di sfuggire dalla giustizia divina, di nascondersi, ma non trova nessun luogo per potersi riparare. Ecco perché c'è questa crescita di dramma all'interno anche proprio della musicalità e della sonorità di Sinner Man. Siamo intanto alla quasi in chiusura di puntata, perché sono le 14:57, quindi la prima parte di Voci Protestanti termina qui. Saluto coloro che hanno potuto seguirci fino a questo punto, chi segue la replica in modo particolare. Se invece state ascoltando la diretta, non andate via, se volete potete continuare a seguire la diretta di RBE. Il pomeriggio è ancora lungo e tra poco con me ci sarà Darianna Tedesco. Ci risentiamo tra poco e ci risentiamo domani invece per chi ascolta la replica.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: secca.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
3: Cara Daniela Grill, giungo a te per questa seconda ora di Voci Protestanti.
4: Buongiorno, buongiorno. Darianna Tedesco, facciamo l'appello come a scuola e quindi insomma siamo qui insieme a tenervi compagnia, lo rimarremo fino alle 16 in questa continuità pomeridiana del DRBE Radio e TV, che in questo periodo, lo sapete, si concede qualche piccola differenza rispetto al solito. Avrete notato, se siete assidui ascoltatori di Radio Bequit, che qualche programma non c'è, qualcuno che non c'era è tornato, insomma è normale, siamo in estate, siamo ad agosto e alcuni programmi si concedono un momento di pausa.
3: Vabbè, ma un po' di diritto al riposo, anche per tornare con energie rinnovate, per anche trovare magari nuovi spunti di riflessioni, nuove cose proprio da condividere poi insieme ad ascoltatori ed ascoltatrici. Anche voi potete fare la stessa cosa, ricordiamolo, perché ci potete segnalare iniziative, eventi, realtà dei nostri territori al numero 328 87 57 845, oppure all'indirizzo email diretta@rbe.it.
4: Esatto, e noi facciamo tesoro delle vostre segnalazioni, tra poco iniziamo a raccontarvene alcune, intanto ci ascoltiamo i Rolling Stones con Ralph and Twist.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Voi scrivete, scrivete assolutamente. Intanto noi iniziamo come ogni giorno a ricordarvi le tante, tantissime iniziative che questo periodo in modo particolare propone, soprattutto all'aria aperta, quindi sfruttiamo i nostri territori, i luoghi che ci accolgono, i parchi che sono intorno a noi. In qualsiasi luogo voi siate, sono certa ci sarà un parco, una zona naturale da andare a vedere, sì, e anche da sponsorizzare, perché insomma sappiamo che andando a visitare sosteniamo le attività magari di ricerca o di ripristino ambientale. Insomma, nel nostro ambiente, nella zona del Piemonte, tra le Alpi, c'è il Parco del Monviso, di cui sovente parliamo e che è davvero ricco di appuntamenti, di proposte, di iniziativa. Stavo giusto guardando, mentre andava in onda la musica, quante iniziative hanno già organizzato fino a fine settembre. Quindi sono,
2: non vanno in vacanza,
1: non vanno in vacanza, anzi, ma giustamente sfruttano questo periodo anche proficuo dal punto di vista turistico per offrire delle opportunità di incontro. Tra le varie opportunità di incontro ci sarà una giornata sabato prossimo, l'8 agosto, quindi questa settimana, un incontro dedicato alle cosiddette sentinelle della biodiversità. No, non sono le api, lo so che avete pensato a loro,
2: anche.
1: Ma sono le farfalle in questo caso.
2: Esattamente, infatti si parlerà di farfalle, di quanto siano importanti per la biodiversità. Parliamo in realtà di tutti gli insetti impollinatori, farfalle, api, anche altri insetti che, andando di fiore in fiore loro, così sbattendo le alette, hanno però questo compito importantissimo di riuscire ad espandere quelle che sono vari tipi di vegetali e, tra le altre cose, capire e notare, mappare la presenza di questi insetti impollinatori può anche dare un po' una cartina tornasole di quello che è la situazione proprio della biodiversità, della presenza degli insetti in un determinato luogo. Quindi è fondamentale questa camminata insieme. Servirà anche non soltanto per scoprire proprio questi insetti, le loro abitudini, le loro caratteristiche, i cicli di vita, ma proprio per scoprire tutta la biodiversità di cui inconsapevolmente sono un po' fautori e che nutrono di fatto proprio tutta la biodiversità, soprattutto quella alpina.
1: Quindi l'appuntamento, qualche dettaglio, perché magari qualcuno di voi già è preso bene, diciamo, da questo incontro.
2: Già segnato.
1: Già vuole segnarselo sull'agenda. Allora, sabato 8 agosto, ritrovo in Borgata Chianale alle ore 9 del mattino a Ponte Chianale. L'attività è pensata e rivolta sia a persone singole, adulte, che a famiglie con bambini, quindi diciamo si presta, è molto versatile, si presta a diverse tipologie di partecipazione. Durerà fino alle 16 circa, quindi portatevi il pranzo al sacco. Il dislivello è di circa 300 metri, pensato nell'arco di tutta la giornata, è un dislivello fattibile. Sono disponibili 20 posti.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
2: Il termine farfalla, sì, si può mettere una base da super quark in questo momento.
3: Però parla.
2: No, perché mi stavo godendo questa musichetta. Il termine farfalla in italiano sarebbe da riferire proprio al rumore onomatopeico farfar. Io non ho mai sentito il batter d'ali di una farfalla.
3: È vero, allora le farfalle forse no, le falene notturne devo dire ogni tanto sì, quando magari stai per addormentarti e senti fare
2: che può essere un drone oppure una gigantesca falena, che io ho avuto una pessima esperienza con le falene, mi fa veramente un po', mi ha fatto un male terribile. Ma non stiamo parlando di falene, parliamo di farfalle e vi voglio parlare anche dell'origine etimologica, perché ogni tanto faccio un salto indietro nel tempo e in poche parole, l'origine etimologica del termine inglese butterfly,
3: che significa burro e volare, proprio così letteralmente.
2: Esattamente. E qual è il nesso? C'entra il burro? Sì. Ebbene sì, c'entra il burro.
3: Sfruttavano le farfalle in passato e le facevano battere le ali per creare il burro.
2: No, in realtà, ecco, questo termine fly significa anche mosca, no? Sì, in inglese la fly è la tipica mosca, quindi la mosca del burro, che potrebbe collegarsi a questa questo vizio della farfalla di andarsi anche a cibare a magari dei fermentati del latte, quindi anche, perché no, il burro, perché hanno comunque del grasso, delle proteine che potevano essere molto attrattive per loro, o anche perché le conosciamo, quelle farfalle con quelle alucce tra il bianco e il giallino, che erano particolarmente diffuse nell'Europa del nord e quindi hanno preso questo nome butterfly, anche come le mosche dal color del burro. Pensate,
3: la nostra Dariana Tedesco deve avere un qualche legame con la famiglia Angela.
2: Mi piacerebbe tanto. Da bambina.

0: Voi nonni lontani, io sognavo che Piero Angela diventasse mio nonno. Adesso potrei fregiarmi anche del titolo di nipote di Alberto Angela, sarebbe molto bello.
1: In ogni caso, insomma, un omaggio, un cameo doveroso, ecco, alla famiglia Angela, papà e figlio, tutte e due, insomma, molto bravi. Ma in questo caso davvero D'Arianna ci ha dato una visione dell'origine del nome Farfalla, Butterfly, appunto in inglese. Molto molto curioso, mai l'avrei collegato in effetti al burro, in qualche modo a qualche, insomma, qualche presenza, ecco, di insetti legati al burro. In effetti, se ci pensiamo, anche quando andiamo magari in montagna e siamo magari un po' sudati, le farfalle vengono a posarsi su di noi proprio perché, insomma, questi sali minerali che stanno uscendo da noi per loro sono preziosissimi e ne fanno abbastanza incetta.
0: Non accarezzate le farfalle, per quanto possano sembrare carine, vellutatine, gli fareste del torto, quindi non lo fate. Ma io dico agli amici anglofoni, ma perché chiamarle butterfly quando a me sembrano, non so, dei petali di fiori? Quindi potevano chiamarle, non so, flower fly oppure petal fly, invece le abbiamo chiamate butterfly.
1: Chi lo sa?
0: Vabbè.
1: Adesso amici anglofoni, chiediamo troppo alla storia e cose rimarranno così.
0: Chiediamo all'amico anglofono, anglofona, che qualche secolo fa ha inventato questo termine, perché? Che cos'è che ti ha dato l'ispirazione? Scrivici al 3288757845 via WhatsApp, non so se ce l'abbia, però scrivici, faccelo sapere.
1: Queste ed altre curiosità potrete scoprire in questa giornata che, ribadiamo, si terrà a Pontechianale sabato 8 agosto. Obiettivo impollinatori, e anche di farfalle si parlerà. Invece tra poco, cara D'Arianna, sì, ci spostiamo un po' più a valle, rimaniamo sempre nel Cuneese, ma andiamo a Saluzzo. Perfetto. Perché ci sono delle bellissime iniziative.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: L'estate può essere anche un ottimo momento per andare a scoprire dei luoghi magari meno conosciuti, delle città, dei borghi, o magari riscoprire la propria città, il proprio paese attraverso anche delle visite guidate. Però,
2: sì, assolutamente.
1: Però, quando si va di giorno, magari mi parte la visita guidata alle 2 del pomeriggio, fa caldino.
2: Un filo. Manca un po' l'aria, diciamo, sì.
1: Si può andare in giro con gli ombrellini.
2: Per quanto sia accattivante la guida, diciamo che in effetti potrebbe essere un problema.
1: Esatto, ma Saluzzo ha pensato di fare un tour notturno, una visita guidata al chiaro di luna, proprio chiamata così, Moonlight Saluzzo, e avrete la possibilità di andare a scoprire Saluzzo by night a questo punto dalle 21:15 della sera, quindi quando effettivamente cominciano a calare le tenebre in questo periodo, e avrete la possibilità di fare questo tour notturno a piedi già questo sabato, quindi di giorno potete andare a scoprire qualcosa in più sugli insetti pollinatori, la sera a Saluzzo tour guidato notturno.
2: Tra l'altro neanche troppo lontano, Valvaraita e Saluzzo sono abbastanza vicine, ecco, la Valvaraita arriva proprio sulla pianura saluzzese, quindi assolutamente potrebbe essere una combo da non sottovalutare. L'incontro, come diceva Dariana, inizia alle 21:30, avete tutto il tempo, insomma, di riprendervi, si conclude verso le 23, rinfresca anche un po' la sera, e il bello del vedere le città, le cittadine, insomma i borghi medievali come quello di Saluzzo, che peraltro è bellissimo di notte e che assumono anche proprio un fascino tutto particolare, quindi magari si notano dei luoghi che di giorno non avremmo notato o che di notte con l'illuminazione notturna, soprattutto se un'illuminazione fatta ad hoc, risaltano in modo particolare. E quindi il tour, diciamo, ruota intorno al museo carcerario, intorno alla Castiglia, intorno a Casa Cavasse, intorno alla casa natale di Silvio Pellico, insomma i luoghi che sappiamo essere particolarmente, diciamo, attrattivi nel comune di Saluzzo. Anche in questo caso però è necessario prenotarsi.
1: Esatto, se non trovate posto, se non riuscite ad esserci questo sabato, non temete, perché l'iniziativa viene replicata venerdì 21 agosto, quindi trovate tutti i riferimenti sul sito langhe.net, che va un po' a racchiudere anche tanti altri eventi, iniziative che si tengono nelle Langhe, oppure proprio sul sito del comune di Saluzzo, che è molto attivo con i suoi musei, con le sue dimore storiche, e sicuramente troverete pane per i vostri denti.
2: E visto che di notte, di lune e di insomma tour in notturna abbiamo parlato, noi lasciamo la voce a Mina con Tintarella di Luna, facciamo un salto nel passato e poi lasciamo la voce soprattutto al GR di Popolare Network, e torniamo subito dopo.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. In Ucraina gli attacchi russi di oggi hanno fatto almeno 21 morti, la maggior parte, 17, nella regione di Kiev. Zelensky ha chiesto per l'ennesima volta agli alleati occidentali sistemi di difesa per intercettare i missili balistici lanciati da Mosca. Oggi gli ucraini non ne hanno intercettato nemmeno uno. Nella zona di Kiev sono stati colpiti depositi commerciali, edifici residenziali e una stazione. Le autorità locali temono ci possano essere ancora vittime sotto le macerie.
3: All'aeroporto di Lipsia in Germania è stato trovato un drone con un detonatore vicino a un aereo ucraino. Lipsia è lo scalo principale del paese per la rotta verso l'Ucraina. Il ritrovamento risale a ieri sera, i media tedeschi ne hanno dato notizia solo oggi. Nelle stesse ore, sempre a Lipsia, ma a 400 metri d'altezza, c'è stata una collisione tra un aereo DHL e un oggetto non identificato. Il velivolo è atterrato in sicurezza ad Hannover. Non è ancora chiaro se i due fatti siano collegati.
2: Sullo scostamento di bilancio, dopo la relazione del ministro Giorgetti, la maggioranza ha approvato una mozione che prevede un aumento di spesa in deficit dello 0,6% per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. Una cifra, ha spiegato il ministro, che comprende anche l'uso dei fondi safe. In seguito alla mozione della maggioranza, alla Camera dei Deputati, è stata corretta sfumando la possibilità di ricorrere al safe, su cui la Lega è contraria. Tra le opposizioni le differenze sono invece più marcate, al punto che la mozione PD 5 Stelle AVS non è stata presentata perché i riformisti PD avevano annunciato che non l'avrebbero votata. Poi i riformisti hanno votato a favore della mozione di Italia Viva e Più Europa, nonostante le indicazioni del PD dicessero di astenersi su quelle mozioni.
3: È stato fermato dalla polizia con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe stato commesso nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della relazione. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione.
2: In Marocco la procura di Tetouan ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa dei migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio. Secondo fonti giudiziarie riportate dall'agenzia Europa Press, tra i reati contestati figurano anche favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza pubblico ufficiale.
3: In Congo è in corso la più grande epidemia di Ebola mai registrata, e quanto afferma Medici Senza Frontiere, secondo l'OMS al 1 agosto sono stati segnalati 3.605 casi confermati, rendendo questa la più grande epidemia di Ebola mai registrata nella Repubblica Democratica del Congo. A sole 11 settimane dalla dichiarazione dell'epidemia le vittime sono quasi 1.500.
2: In provincia di Lecco sono state intensificate le operazioni per domare il vasto incendio che da ieri sera interessa il monte Moregallo, un presidio costante impiegato per tutta la notte, unità dei vigili del fuoco e dei volontari dell'antincendio boschivo. Poi sono riprese le attività di spegnimento via terra con anche l'intervento di un Canadair e di due elicotteri. L'incendio ha portato anche alla chiusura della strada provinciale Lecco-Bellagio. Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.

RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza.

0: Scusaci, scusaci Katy Perry, noi ci stavamo dilettando, dobbiamo ammetterlo, questi pochi secondi di silenzio, perché stavamo, come dire, frucugnando, andando a vedere
1: neologismi di Daniela Grillo,
0: neologismi miei, sulla rete, in internet, sui vari motori di ricerca, la scoperta delle grotte in Piemonte. Perché ci siamo dette, ok, le visite notturne in città di cui parlavamo poco fa, la visita notturna a Saluzzo, quindi non c'è più il sole sulla testa, tutto molto più piacevole, più fresco, ma durante il giorno cosa posso fare se non catapultarmi in piscina? Beh, andare in grotta.
1: Andare in grotta, anche perché trovatelo un posto in piscina economico in queste settimane, tra le piscine aperte e chiuse, si capisce bene. Allora andiamo nella sottoterra.
0: Eh sì, e quindi ci stavamo documentando su quali sono le grotte più vicine a noi, quali sono quelle appunto più anche turisticamente aperte. Sicure, chiaramente, in Piemonte. Notavamo con curiosità che la maggior parte delle grotte visitabili sono situate al confine tra Piemonte e Liguria, probabilmente perché la conformazione rocciosa permette e ha agevolato la formazione di cavità.
1: Esatto, ci troviamo.
0: Ci improvvisiamo geologhe così.
1: Sì, infatti, se c'è qualche geologo o geologa all'ascolto, so che state tremando, anzi, scriveteci.
0: Mi fermo qua, non do altre spiegazioni.
1: Scriveteci se le rocce sono particolarmente carsiche in provincia di Cuneo, fateci sapere se effettivamente è così, ma insomma dobbiamo segnalarvi effettivamente varie grotte, le più suggestive del Piemonte. La prima che trovate è sicuramente la grotta di Bossea. Ci troviamo a Frabosa Sottana, che come sapete a me piace tantissimo.

0: come nome di località,
1: che è vicino a Frabosa Soprana.
0: Esatto. Poi ci sarà Fabrosa Estana, quella che sta, no vabbè, ci limitiamo veramente alle stupidaggini, poi ci risentiamo stasera privatamente. E è tra le più grandi e le più spettacolari d'Italia. Io non la conoscevo, devo ammetterlo.
1: No, è molto apprezzata in effetti a livello turistico, moltissime scuole la visitano, molte insomma ci sono dei tour guidati, è necessario sempre prenotare, non si può andare in autonomia dicendo ma sì, oggi improvviso la gita, no, è necessario prenotare, ci sono degli orari da rispettare, sono delle grotte, quelle di Bossea, molto ampie, molto profonde e che sono state scoperte, pensate, nel 1816, quindi hanno già un po' di vita. Sono aperte all'esplorazione dal 1850.
0: Un secolo e dieci di umana conoscenza, perché in realtà saranno già esistite prima, le abbiamo scoperte, beh, non proprio dall'altro ieri. Oltretutto, la cosa anche da segnalare molto interessante è che sono grotte in cui avvengono anche degli eventi in costume, proprio perché si parla di scoperte avvenute ormai 100 e più anni fa, ma i primi scopritori di fatto nella storia, esseri viventi, non sono stati gli esseri umani, assolutamente, ma sono stati ritrovati dei fossili di animali estinti ormai, di orsi, leoni.
1: C'è un orso in una teca, esattamente, se ricordo bene.
0: Esattamente, c'è proprio un orso che può essere visto in una teca, insomma, una grotta che fa parlare di sé non soltanto per stalattiti e stalagmiti, ma anche per tanto altro che si può vivere al suo interno.
1: Un po' più vicino a noi, a Crissolo, visto che parliamo di grotte, segnaliamo anche la grotta di Rio Martino. Anche in questo caso bisogna prenotare la visita, facciamo riferimento al di cui sopra Parco del Monviso, già citato. È una grotta forse un po' più ridotta, diciamo come estensione, ma che si sta continuando a scoprire di anno in anno, particolarmente apprezzata dagli speleologi e dalle speleologhe che ogni anno appunto ne aggiungono un pezzettino, e quindi potrebbe essere un altro luogo da scoprire, la grotta di Rio Martino a Crissolo.
0: Oltretutto la grotta di Rio Martino si trova all'interno di una riserva naturale, quindi il tour è composto non soltanto della scoperta della grotta ma anche del circondario, perché la biodiversità, e torniamo a parlare di biodiversità, è molto legata a quello che c'è all'interno e all'esterno, tra cui per esempio la popolazione di pipistrelli che vivono.
1: Sì. Non apriamo però altre parentesi, basta. Ci fermiamo qua con le grotte e ci ascoltiamo St. Harrison con Stuck.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
1: A proposito di iniziative, eventi serali, oltretutto in una bellissima atmosfera, vi vogliamo ricordare degli appuntamenti che andranno poi avanti anche nelle prossime settimane fino a fine agosto, se non erro, alla Reggia di Venaria. E parliamo di Sere d'Estate, questa serie di appuntamenti che si tengono ogni venerdì e ogni sabato dal tardo pomeriggio, perché iniziano orario di aperitivo praticamente 19:30 circa e si va avanti fino alle ore 23 con spettacoli dal vivo, di ballo, di teatro, ma anche DJ set, l'opportunità anche ovviamente di pasteggiare, che sai che per me Daniele è fondamentale che ci sia sempre del cibo presente e tanto altro ancora, oltretutto in un'atmosfera stupenda che sono quella proprio dei giardini della Reggia di Venaria.
0: Esatto, Sere d'Estate che proseguirà fino al 5 di settembre. C'è un calendario molto fitto di appuntamenti, potete scaricarlo dal sito lavenaria.it, dettagliato proprio, diciamo, weekend per weekend. Ora il primo è già passato, ma ad esempio questo fine settimana, venerdì 7 e sabato 8 agosto, proporrà, tanto per farvi un esempio, scusate, un'esibizione del collettivo cinetico con lo spettacolo dal titolo Dialogo Terzo in a Landscape. Poi ci sarà un DJ set curato nella zona della Cascina dalla Piaga del Ballo, mentre sabato 8 potrete assistere allo spettacolo You Too Can Tutu, bellissimo come titolo ed è un approccio, diciamo, alla danza classica in una versione un po' particolare, un po' moderna. Mentre alla Festa in Cascina la protagonista di sabato sera sarà la milonga,
1: quindi il tango argentino,
0: esatto, si spazia, perché di volta in volta, di settimana in settimana, in effetti vengono scelte delle tematiche diverse e anche i DJ set di accompagnamento spaziano da una, magari un weekend un po' più elettronico, un weekend un po' più latino, da weekend un po' più, che so,
1: italo-disco,
0: sì, o legati magari alla musica del 500. Ogni fine settimana ha un tema diverso, quindi a seconda anche delle vostre preferenze potete scegliere magari la serata che è più consona anche alle vostre scelte musicali.
1: Esatto, e tutte le sere però tornano due appuntamenti, sì, imperdibili. In uno potrete vedere effettivamente i giardini illuminati da ben 5.000 candele che vengono accese proprio al limitare delle varie aiuole per illuminare anche un po' in maniera naturale questi spazi, e alle ore 23 a chiusura, un po' come se fossero i fuochi d'artificio di Gardaland, si andrà ad assistere ai giochi d'acqua, il teatro d'acqua nella Fontana del Cervo, che è stata anche ristrutturata nel corso degli scorsi anni e che dà l'opportunità proprio di assistere a questi giochi d'acqua, di luci, di musica tutta insieme. È molto semplice e che non disturbano nessuno, animali, bambini, non spaventano, non sono proprio come fuochi d'artificio.
0: No,
1: quindi
0: sono molto,
1: approviamo.
0: Molto belli, veramente, veramente meravigliosi. Già di giorno sono meravigliosi, la sera con le luci colorate acquisiscono ancora un fascino maggiore. Quindi Sere d'Estate, lavenaria.it se volete avere dei dettagli. E noi continuiamo con la musica.
1: Continuiamo con la musica, abbiamo parlato prima di funk, italo disco, e allora uno dei maggiori esponenti della italo disco italiana, Pino D'Angiò con Ma quale idea.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgolata.

0: tempo passa e noi siamo arrivate alla fine di questa puntata di oggi di Voci Protestanti Talk.
1: Quasi 15 e 57 minuti ci avviamo al termine di questa puntata, ma non temete, perché ovviamente torneremo domani. Voci Protestanti, Voci Protestanti Talk vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 4 e quindi ci ritrovate comunque tutti i giorni, volente o nolente, che lo vogliate o meno, ci trovate lì.
0: Se vi sintonizzate su RBE non potete diciamo esimervi dall'ascoltare questa trasmissione. Tra l'altro stiamo preparando anche degli appuntamenti speciali per il prossimo periodo, perché insomma si avvicinano delle date come il 15 agosto, come il sinodo, e quindi saremo presenti in alcuni luoghi fisicamente. Vi racconteremo cosa avverrà dal mondo chiese protestanti evangeliche, ma ad esempio anche dal territorio. Tra poco più di un mese a Pinerolo ci sarà l'artigianato e anche quest'anno RBS sarà presente.
1: Esatto, ovviamente terremo alta l'attenzione su tutti questi eventi. Poi a cascata, vi ho già raccontato ieri, ce ne saranno veramente tanti altri, non ci fermiamo mai ovviamente, e RBE è qua anche per raccontarvi di qualora non riusciate ad esserci fisicamente, perché magari siete lontani geograficamente, non avete la possibilità, allora vi li vogliamo raccontare sia in loco che da studio, e stiamo già organizzando tante cose molto belle, quindi non perdetevi questi appuntamenti con RBE.
0: Intanto la musica, anzi l'informazione, prosegue. Tra pochissimo il notiziario curato dalla redazione di RBE. Da parte mia, Daniele, e da Arianna un saluto, ciao
1: ciao.
2: Voci Protestanti Talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi, con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas, con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso, l'escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di via Paisiello a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe stato commesso la notte tra il 9 e il 10 luglio nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della relazione. Il 45enne è stato rintracciato nella sua abitazione. L'incendio boschivo che da giorni interessa il Monte Barone in Val Sessera continua ad avanzare e invece di attenuarsi nelle ultime ore ha registrato un peggioramento. Lunedì i vigili del fuoco avevano spiegato che sarebbero stati necessari alcuni giorni per riuscire a spegnere completamente il rogo. Tuttavia nella mattinata di oggi, mercoledì 5 agosto, la situazione appare più critica rispetto ai giorni scorsi. Durante la notte il fronte dell'incendio è sceso fino al sentiero G8, costringendo alla sua chiusura. Oltre alla presenza delle fiamme, il percorso è diventato particolarmente pericoloso anche per la caduta di pietre provenienti dal versante sovrastante. Nella giornata di ieri è entrato in azione anche un Canadair impiegato per effettuare lanci d'acqua sul fronte dell'incendio nel tentativo di contenerne l'espansione. Nonostante l'intervento del mezzo aereo e il lavoro incessante delle squadre a terra, il rogo non risulta ancora sotto controllo e continua ad avanzare. Al momento il rifugio Monte Barone è raggiungibile esclusivamente attraverso il percorso G1 più G1A, mentre il sentiero G8 resta chiuso fino a nuovo ordine. Dal 13 agosto Susa rimarrà senza pediatra. I bambini più piccoli saranno costretti ad andare fino ad Avigliana per ogni visita. Il nuovo annuncio esaspera una situazione già critica per la Val di Susa, dove ad oggi sono 22 comuni senza pediatra. Per far fronte all'emergenza immediata, l'ASL 3 ha attivato per 4 giornate un ambulatorio pediatrico temporaneo presso l'ospedale di Susa, gestito in collaborazione con i medici della pediatria di Rivoli. La settimana scorsa il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, ha firmato 2 ordinanze che dispongono in via cautelativa e temporanea la bollitura dell'acqua destinata al consumo umano per le utenze servite dai serbatoi Bornion e Tramail. Gli interventi di sanificazione di 2 serbatoi di Tramail e Bornion da parte di SEV, la società alla quale è affidata la gestione del servizio idrico integrato, si sono conclusi. Lunedì 3 agosto il serbatoio Tramail è stato oggetto di un nuovo campionamento dell'acqua, ma l'esito dell'analisi si conoscerà soltanto oggi pomeriggio. Prosegue pertanto l'obbligo di bollitura precauzionale. Al momento non sono ancora note le motivazioni della precauzione. L'ondata di caldo del 2026 aggiunge un nuovo record. Nella giornata di domani, giovedì 6 agosto, tutte 27 le città monitorate dal Ministero della Salute saranno contemporaneamente in bollino rosso, il livello massimo di allerta per le ondate di calore. Si tratta di un primato mai registrato finora e rappresenta il punto più critico di quest'estate. In Piemonte la situazione resta particolarmente pesante anche nelle province orientali, mentre solo tra la fine della settimana potrebbe arrivare un lieve attenuamento del caldo. L'emergenza non è solo meteorologica, le temperature percepite sulle superfici urbane sono ancora più impressionanti di quelle registrate dalle centraline meteo. Secondo i dati nelle ultime analisi, l'asfalto cittadino può raggiungere fino a 63 gradi, mentre alcune pavimentazioni gommate arrivano a superare i 70 gradi nelle ore più calde della giornata, valori che contribuiscono ad alimentare il fenomeno delle isole di calore urbane, rendendo la città particolarmente pericolosa se non si prestano le corrette attenzioni. Terminiamo infine col meteo. Come annunciato giovedì, pressione stabile sul Piemonte. Nel corso della mattinata bel tempo prevalente, poi al pomeriggio isolati rovesci temporaleschi bagneranno i settori alpini con fenomeni a tratti di forte intensità. Serata piaciuta per tutti, valori massimi fino a 38 gradi, notti tropicali in pianura. In Liguria anticiclone africano sempre presente, mattinata con bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi, ma senza piogge, serata stabile. Temperature massime fino a 34 gradi, minime comprese tra i 22 e i 24 gradi, mari calmi e venti dei quadranti meridionali. L'aggiornamento delle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate e ben ritrovate per questa oretta insieme, circa in realtà tre quarti d'ora, saremo insieme fino alle 17 per degli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio, e con territorio intendiamo Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, insomma il nord-ovest d'Italia, con un focus particolare ovviamente sul Pino Erolese, di cui noi siamo ovviamente radio locale, quindi vogliamo affrontare dei temi spinosi e vogliamo anche degli aggiornamenti purtroppo non positivissimi rispetto ad alcune problematiche ormai croniche del nostro territorio. Ebbene sì, ieri ve l'avevo promesso, e allora oggi parleremo e anzi creeremo fondamentalmente una cronistoria legata alla linea ferroviaria SFM2 Torino Pinerolo Chivasso. Croce ed delizia, ma ultimamente quasi esclusivamente croce di tutti gli abitanti appunto di questa tratta tra Torino e Pinerolo soprattutto, oppure tra i pendolari che la utilizzano per studio, per lavoro, per esigenze sanitarie. Vedremo un po' com'è la situazione al momento. Spoiler: bruttina, effettivamente un po' bruttina da quando è stata riaperta la linea. Beh, sembra un po' una beffa. Non parleremo solo di quello, parleremo anche della siccità dilagante, di scelte anche rispetto ad alcune raccolte ad esempio o coltivazioni. Vedremo un po' come è messo il Piemonte soprattutto a livello delle nostre coltivazioni, perché il Piemonte sembra essere un po' in ginocchio. Ma ascoltiamo anche della buona musica e vi voglio proporre un nuovo ingresso nella nostra alta rotazione, Ariana Grande con Petal.

Ariana Grande con Petal, questo nuovo singolo, proprio una novità fresca fresca di giornata del nostro palinsesto musicale. E adesso passiamo da una voce divina, da qualcosa di veramente molto bello, meraviglioso, che ci fa trascendere, a qualcosa che invece purtroppo ci rimette con i piedi per terra e anche un po' più sotto, perché parliamo della linea Torino-Pinerolo, che è caratterizzata ormai da, potremmo dire, almeno 2 anni di disagi. Per i circa siamo sull'ordine dei 250.000 residenti nel bacino, proprio nella tratta Torino-Pinerolo. E molte sono le persone che si avvalgono o si avvarrebbero di questo mezzo di trasporto per potersi spostare magari per studio, per lavoro o per altre esigenze X, qualsiasi, che possono essere svago, impegni sanitari e così via. Ebbene, ormai dal gennaio 2024 i problemi sono piuttosto chiari. Infatti i primi mesi dell'anno avevano registrato, proprio nel gennaio del 2024, io me lo ricordo proprio a memoria di questa cosa, tutta una serie di disservizi, i treni cancellati anche a ridosso della partenza, anche senza essere annunciati per tempo, insomma, ma poi ritardi sistematici e anche un po' di lassismo per quanto riguardava proprio lo stato dei vagoni e dei treni stessi. E le associazioni locali, ma anche le amministrazioni locali dei vari comuni di questa tratta, avevano già annunciato che erano stati notati chiaramente questi disservizi, e si pensava che sarebbero stati dei disservizi ovviamente momentanei, ecco, che nel momento in cui si fossero registrati e comunicati qualcosa sarebbe stato fatto. La situazione era leggermente migliorata soprattutto per quanto riguardava perlomeno le cancellazioni, ma da giugno a settembre del 2025 Rete Ferroviaria Italiana aveva imposto un blocco totale della circolazione per ben 90 giorni, per un periodo che andava da metà giugno, proprio dal 15 giugno al 13 settembre, e la sospensione sarebbe servita a migliorare il servizio introducendo un nuovo sistema europeo di segnalamento. Ne avevamo anche parlato proprio al filo d'Arianna. Cosa sarebbe servito? Beh, di fatto per adeguare l'accessibilità delle stazioni di None e di Pinerolo e rimuovere un passaggio a livello a Vinovo. Il servizio venne interamente sostituito da dei bus diretti e locali. Purtroppo anche questi bus però si andarono a dare il via a tutta una serie di disagi, soprattutto dei pendolari estivi, che trovavano sicuramente dei bus pieni in determinati orari, ovviamente parliamo di quelli della prima mattina e del tardo pomeriggio, mentre i bus erano pressoché vuoti in altri orari, insomma tutta una serie anche qua di cancellazioni. E se vi ricordate bene, la scorsa estate, soprattutto per quanto riguarda la Valpellice, ci sono stati anche molti

lavori stradali. E i viaggi di questi bus anche tra Torino e Pinerolo incontravano parecchi lavori stradali che si andavano ad inserire anche in un contesto di traffico stradale, quindi un po' complesso. Ebbene, fu davvero una tragedia e si promise che qualcosa sarebbe cambiato. Purtroppo non è stato così, o meglio, delle promesse ci sono state, delle promesse soprattutto di miglioramento, sicuramente un po' lento, ma ci sarebbe stato questo adeguamento che doveva servire tutta una serie di ritmi anche proprio procedurali. Purtroppo siamo giunti all'agosto del 2026 e la situazione non è assolutamente migliorata. Parleremo tra pochissimo del perché, ma se avete avuto anche voi dei disagi ultimamente con proprio la ripresa della tratta ferroviaria Torino-Pinerolo oppure Pinerolo-Torino, è la stessa medesima cosa, scriveteci al numero 328 8757 845 oppure all'indirizzo email diretta@rbe.it.

Le schitarrate di Jack White con questa Dollar Bill. Torniamo in onda sulle frequenze di RBE. Stiamo parlando della famigerata tratta ferroviaria Torino-Pinerolo-Pinerolo-Torino che purtroppo continua ad avere qualche problemino. E sì, perché nel gennaio 2026, comunque nell'inverno di quest'anno, le problematiche legate proprio alla gestione, alle corse, i ritardi proprio di questa linea persistono nonostante i lavori di miglioramento che si sarebbero tenuti proprio nell'estate del 2025. Addirittura venne chiamato proprio nel gennaio 2026 un tavolo di emergenza con Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana per arginare questa ondata di corse soppresse, soprattutto senza preavviso, che creavano veramente tantissimi disagi per gli utilizzatori frequenti di questa linea ferroviaria. E soprattutto veniva denunciata la mancanza di bus sostitutivi di emergenza durante i blocchi improvvisi, il che ovviamente veniva parzialmente ridotto grazie delle linee già preesistenti sulla tratta, ma che ovviamente si andavano a riempire di centinaia di altri passeggeri. In quel tavolo di lavoro si era parlato sicuramente di una presa in carico della situazione da parte di Trenitalia, da parte di Rete Ferroviarie Italiane, tanto che sono stati promessi dei nuovi lavori sulla linea, che si sono poi tenuti dal 9 maggio fino al 26 di luglio. Il 27 di luglio è stata riaperta la tratta, ci si riaspettava di poterla utilizzare al meglio, ma ahimè, purtroppo non è stato così. A meno di 24 ore dal taglio del nastro della fine dei lavori, si è verificato un guasto tecnico alla linea. E non ci fermiamo qua, perché siamo ormai al 5 di agosto, mercoledì 5 agosto, e vengono segnalati continuamente dei disagi, delle cancellazioni e dei ritardi sulla tratta. Ne parleremo tra pochissimo in modo più approfondito, ma adesso cediamo la linea a Muoversi in Piemonte. E prima Sophie Tucker con Drinky.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
14: Approfittate di questi nostri riferimenti per raccontarci la vostra esperienza dal 27 di luglio ad oggi con la linea ferroviaria Torino-Pinerolo-Chivasso. Lo sappiamo che dopo 24 ore dalla ripresa delle corse, ebbene, c'è stato già uno stop tecnico che ha purtroppo smentito le rete ferroviarie italiane rispetto alla presa in carico di fatto del miglioramento del servizio, perché se è vero che i lavori sono stati fatti di adeguamento soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e sappiamo che ci sono dei limiti strutturali della tratta, ad esempio il binario singolo, i frequenti passaggi a livello che impediscono anche il recupero per esempio della puntualità, è vero anche che questi disagi potrebbero essere anche annunciati con un po' di anticipo, perché magari le persone, i pendolari, chi ne usufruisce può fare altrimenti, ecco, non trovarsi già al binario praticamente senza poi trovarsi il treno, sul treno che non parte, insomma. Questo sicuramente fa anche vanifica tutte quelle che sono anche dare fiducia, come possiamo dire, dare fiducia a quelle che sono le istituzioni che ormai da 2 anni promettono di riuscire a mettere in sesto questa linea. Ci sarebbe anche da parlare della riapertura della linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice. Purtroppo sembra ormai un discorso che cade nel vuoto, ci si prende cura da anni dei binari, della linea di alta tensione e però purtroppo questa tratta non si sa perché, non si sa quando, se aprirà mai, e rimaniamo in attesa di qualche risposta da rete ferroviaria italiana per capire che cosa ne possiamo fare di questa che poi oltretutto è uno strumento, un lascito, un'eredità davvero molto importante. Destiniamolo a qualcosa, facciamolo diventare qualcosa, perché le valli hanno necessità di trasporto pubblico, non possiamo rivergere tutto sul privato nel momento in cui, ne dicevamo prima, il costo della vita si alza, il costo della benzina, il costo di manutenzione di un'automobile, di un mezzo privato diventa veramente complesso per qualcuno. Ecco, togliere sempre di più il trasporto pubblico e è difficoltoso, si andrà incontro a una revisione di quello che è il trasporto su gomma, ma per quanto riguarda il trasporto su rotaie rimangono dei giganteschi punti interrogativi rossi luminosi con le frecce a LED che lo segnalano. Noi rimaniamo in attesa di ulteriori novità, sappiamo bene che ci sono tanti tipi di criticità, spese che in questo momento né i comuni né probabilmente la regione si possono prendere, però insomma da qualche parte bisognerà pure andare, non possiamo lasciare queste infrastrutture inutilizzate, seppur curate ma inutilizzate ancora per tanto tempo, non ha senso, è un po' come asciugare gli scogli, non so se abbiamo capito. Passiamo alla prossima canzone per quest'oggi, Big Truck con Central Reservation Blues, e poi torneremo a parlare della situazione agricoltura in Piemonte. Come siamo messi? Malino, purtroppo. E c'è la Sicilia.

Big Truck con Central Reservation Blues e torniamo in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna e vi dobbiamo segnalare, così come fatto anche dai nostri notiziari di RBE, che domani è stata segnalata una condizione climatica piuttosto estrema. Infatti secondo quanto riportato da ARPA, ma in realtà dalle maggiori agenzie meteo in Italia, domani giovedì 6 agosto tutte 27 le città monitorate dal Ministero della Salute saranno contemporaneamente in bollino rosso. Si prospetta quindi forse una delle giornate più calde in Italia di questa estate finora. Quindi mi raccomando, domani evitate grandi sforzi, soprattutto nelle ore centrali della giornata, ve lo ripetiamo molto spesso, però questo invito è da ribadire continuamente, perché sembra che ci siamo quasi un po' abituati da una parte a questo caldo, ma dall'altra soprattutto le fasce più fragili della popolazione, anziani, persone con malattie, soprattutto con malattie cardiache, autoimmuni, bambini, persone con disabilità devono stare particolarmente attente, soprattutto nella giornata di domani. E purtroppo questo caldo non dà tregua neanche al settore agricoltura, perché purtroppo, secondo quanto riportato da Conf Agricoltura Piemonte, è emergenza per le imprese agricole piemontesi, ogni tipo di imprese agricole. E questa emergenza, caldo e siccità, si va anche a confrontare con quello che è l'aumento di prezzi del carburante che serve anche ovviamente per i mezzi agricoli e perciò Confagricoltura ha chiesto già a fine luglio del carburante agevolato fino al 70% per sostenere l'irrigazione, sollecitare interventi urgenti su reti e invasi. Sappiamo che le problematiche legate alla dispersione delle acque in generale è già presente tutto l'anno, ma in questo periodo si fa sentire ancora di più ovviamente. Di conseguenza ci si aspetta una risposta non soltanto in emergenza ma anche che possa tenere conto nei prossimi mesi anche di una revisione degli impianti idrici anche per l'agricoltura, non soltanto ovviamente per uso civile e casalingo. In particolar modo bisogna anche segnalare che ad Alessandria, nella provincia di Alessandria prenderà già il via la prossima settimana la raccolta delle nocciole. Per quale motivo? Beh, c'è un anticipo di circa una settimana rispetto al calendario prefissato e solito tradizionale, ma si rende anche abbastanza necessario farlo in questo momento, perché anche se le prospettive che si erano verificate in primavera, cioè un caldo eccezionale e in generale un buon clima in primavera, questi mesi di calore estremo, persistente siccità, attacchi delle cimici da una parte e attacchi delle grandinate dall'altra, hanno già progressivamente ridimensionato le attese produttive. E in questi casi le piante danno chiari segni di stress. Di conseguenza Confagricoltura Piemonte ha annunciato proprio che comunque sarà un raccolto migliore rispetto al 2025, ma sicuramente inferiore alle aspettative, e quindi partirà appunto nei prossimi giorni la raccolta delle nocciole. Non è soltanto la pianta da frutto ad avere delle problematiche, ma anche il mais in particolare il mais per diretto agli animali di allevamento è in grande difficoltà. Lo possiamo anche vedere magari passando a piedi, in bicicletta e in automobile vicino a dei campi coltivati a mais. Purtroppo vediamo delle piante ormai ingiallite, seccate da questa persistente siccità. Bisogna anche ricordare che la pianta di mais è una di quelle piante che richiede
moltissima acqua, parecchia, e tante delle coltivazioni tipiche dei nostri territori stanno venendo soppiantate da quello di mais. Ce ne sono anche molti di girasole che hanno necessità di meno acqua proporzionata al mais, però tendenzialmente purtroppo in questo momento scegliere di piantare il mais con queste condizioni idriche può essere sicuramente un rischio. Le risorse idriche diminuiscono, quindi per tutti, mettono in crisi il settore agricolo in tutte le sue declinazioni, e le istituzioni si trovano di fronte sicuramente a una situazione molto complessa. Abbiamo anche detto che la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di siccità, di emergenza idrica in Piemonte. Vedremo quali saranno le prossime azioni. Al momento sicuramente sono stati allertati vari enti, soprattutto per limitare gli incendi. L'emergenza è sicuramente più immediata, più grande, ma ci si aspetta che vengano anche attuate delle risoluzioni rispetto a queste problematiche, soprattutto segnalate dagli agricoltori singoli, ma anche appunto da Confagricoltura. Facciamo un'altra breve pausa musicale e ascoltiamo uno degli ultimi ingressi, ovvero sia il ritorno di Francamente con 5 di mattina.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
2: Mi rendo conto che sia stata una puntata non proprio positiva, ecco, se vi sta prendendo un po' di malumore, un po' di depressione, allora sappiate che ho una soluzione. Lo so, è una situazione momentanea, ma vi voglio consigliare un appuntamento che va a mischiare musica, performance, installazioni, attraversamenti, così vengono definiti esattamente, sul sito della Notte del Re di Bis. Qualcuno già lo conosce, ne sono sicura, un appuntamento che si terrà dal 7 al 9 di agosto, quindi praticamente questo fine settimana compreso il venerdì, a Civiasco in Valsesia, quindi pochi chilometri di distanza ad est dalla Valle d'Aosta. Potrete partecipare a questo festival che nel corso degli anni sta attirando veramente una comunità molto bella, perché è un festival a contatto con la natura. Molti degli appuntamenti sono proprio immersi nel verde oppure nei borghi, nei piccoli borghi. In particolare in questo caso parliamo di Civiasco, e racconta un po' il fine di questo festival e raccontare in modo poetico il rapporto tra l'essere umano e la natura, anche attraverso le tradizioni, l'immaginifico, le leggende, sia locali sia provenienti da altre parti del mondo. Il nome stesso del festival ci dà un indizio, perché il Re di Bis fa riferimento al re delle bisce, rettile crestato della natura, semimitologico. Da sempre le bisce, il serpente, fanno parte in un modo o nell'altro dell'immaginario, della simbologia di tantissimi luoghi, di tantissime epoche, ed è protagonista indiscusso del bestiario locale. E quindi la Notte del Re di Bis, che in realtà sono le notti del Re di Bis, perché parliamo appunto di 3 giorni e 3 notti, è una esperienza che viene chiamata così anche in 3 atti, un festival estivo che va a concatenare, anche a fare un po' da appunto di passaggio tra il periodo della primavera, della crescita, della natura rigogliosa, e un periodo un po' di decadimento. È quello un po' il passaggio naturale delle stagioni che viene convogliato anche attraverso questo festival. Se volete sapere quali sono gli appuntamenti in maniera più precisa e specifica, quando si terranno, dove si terranno, e sappiate che ci sono anche degli eventi off, cioè degli eventi che si tengono al di fuori di questi, di queste 3 giornate, per esempio ce ne saranno alcune in autunno, proprio l'11 ottobre, sempre negli stessi luoghi, sempre organizzati dallo stesso organizzazione. Allora trovate tutto proprio sul sito redibis con una doppia S, redibis.it, per avere maggiori informazioni su questo festival che vi rimetterà a contatto con l'ambiente naturale attraverso tanti tipi di incontri anche molto coinvolgenti, perché in questo caso i concerti, ad esempio, quasi tutti non si tengono su un palco, non si tengono con davanti un pubblico seduti con delle sedie, ma si tengono in natura, con anche la possibilità di potersi mettere nel posto che preferite, quindi lasciando molta libertà al pubblico, ma anche a chi si sta esibendo, andando un po' a sciogliere quelli che sono i limiti, quelle differenze proprio tra chi si esibisce e chi fruisce, in un ciclo naturale che mette tutti sullo stesso piano. Quando mai mi riuscirà un'altra cosa del genere così poetica? Mai più. Quindi spero che ve la siate goduta, e adesso andiamo a sentire la prossima canzone, Calmo con Fai Piano. Calmo, calmo e fai piano.

0: cosa?
1: Questo calmo mi ricorda un po' Alex Paroni. Non so a voi, a me un po' me lo ricorda e spero che vi sia piaciuta questa novità, mamma mia, mi è andata via la voce, novità nel nostro palinsesto musicale di RBN, la sua versione estiva. Sono le 16:58 minuti, mi sta andando via la voce. Vabbè, sempre meglio adesso che un'ora fa, ovviamente. Spero anche di essere al mio meglio domani, perché domani ci risentiamo, ovviamente, sempre su queste frequenze. Se ci state seguendo sul digitale terrestre, canale 87, oppure sul sito rbe.it, o in DAB, magari in macchina, ci ascoltate in DAB, perché no? Oppure sulle varie frequenze FM. A seconda della zona in cui vi trovate, ci possiamo risentire e rivedere. L'appuntamento perciò è a domani, sempre a partire dalle 4:15, 4:10 circa. Voi state sempre collegati, così non vi perdete mai l'inizio della puntata del Filo d'Arianna, come non vi perderete ovviamente tutti gli altri programmi della programmazione, scusatemi la cacofonia di questa frase, di RBE, Radio Bequit Evangelica. 16:59 minuti, e allora ci salutiamo come al solito, ovvero sia sigla, prego. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao.
2: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. E ora pubblicità.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. È iniziata la seduta dell'Aula della Camera sul caso del Mastro. Il relatore per la maggioranza in giunta per le autorizzazioni, Pietro Pitalis, intervenuto per primo, ha confermato che la destra dirà no alla richiesta della Procura di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, prestanome della Camorra. Non si possono bendare gli occhi agli italiani, ha detto poco fa la deputata di AVS Elisabetta Piccolotti, mentre i suoi colleghi di partito si sono bendati gli occhi simbolicamente in aula.
1: Si chiamava Aldo Gullotti, l'operaio morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda del settore marmifero a Carrara. Gullotti, 44 anni, da tempo lavorava nel comparto del marmo, era conosciuto come un operaio esperto con alle spalle anni di lavoro nel settore. Lascia un figlio di 10 anni, per domani CGIL, CISL e UIL hanno indetto 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo.
0: È il vincitore delle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito sconfitto, la deputata uscente Stevens. Sulle primarie democratiche nel Michigan è intervenuto Donald Trump, che ha cercato di screditare parlando di brogli, affermando ha vinto un comunista che odia gli ebrei e Israele.
1: Iran e Oman hanno quasi finalizzato un accordo per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo ha detto il Ministero degli Esteri di Teheran. L'intesa, però, hanno precisato gli iraniani, non ha nulla a che vedere, ha nulla a che fare con un eventuale accordo Iran-Stati Uniti.
0: Due soldati israeliani sono morti e diversi altri sono rimasti feriti dopo l'esplosione di un ordigno nel sud del Libano. Israele, da parte sua, ha detto di aver ripreso i suoi raid, parlando di una violazione della tregua da parte di Hezbollah. In un attacco ci sarebbero già stati un morto e oltre 10 feriti. A Roma sono ancora in corso i negoziati tra i governi dei due paesi.
1: Stati Uniti e Ucraina starebbero continuando a negoziare la concessione della licenza a produrre missili Patriot da Washington a Kiev, lo scrive l'agenzia Reuters citando alcune sue fonti anche all'interno dell'amministrazione Trump. La questione particolarmente attuale in queste ore, visto l'ultimo bombardamento russo sull'Ucraina, durante il quale Kiev non è riuscita a intercettare nessuno dei missili lanciati da Mosca. Le vittime di oggi in Ucraina sono almeno 21.
0: A Londra 4 uomini sono stati aggrediti e feriti a colpi di forbice. È successo nel primo pomeriggio nel cuore turistico della capitale inglese. La salitrice, una donna di 47 anni, arrestata nell'immediatezza dei fatti, secondo Scotland Yard, si sarebbe trattato di un raptus legato a problemi di salute mentale. I feriti sono stati prima soccorsi sul posto e poi portati in ospedale.
1: Ginevra Tadeucci ha vinto la medaglia d'oro nella 5 km di fondo agli europei di nuoto che sono in corso a Parigi. Ieri la 29enne toscana aveva vinto anche nella 10 km, sempre nelle acque della Senna. Come nella prova più lunga, anche la medaglia di bronzo oggi è andata a un'altra italiana, Barbara Pozzobon. L'Italia sale a quota 17 medaglie e si prende la sesta medaglia d'oro della manifestazione.
0: Sono le 17.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18.30, buon pomeriggio e buon ascolto. Popolare Network.
2: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Un giovane di 24 anni di Pinerolo è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravissime ai danni del padre e di un amico. I fatti risalgono alla mattinata di domenica. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo si era presentato a casa dell'amico, in quel momento assente, e sarebbe stato accolto dal padre di quest'ultimo. L'uomo, un 62enne, sarebbe stato aggredito a morsi in faccia dal ragazzo. I carabinieri, allertati dalla moglie della vittima al momento del rientro a casa, hanno bloccato il giovane e dato soccorso all'uomo, che risulta al momento ricoverato in prognosi riservata all'ospedale oftalmico di Torino. Non è in pericolo di vita, ma riporta lesioni serie al volto e vi è la possibilità che perda la vista. L'aggressore, dopo un primo passaggio in ospedale, è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non sono note le cause dell'aggressione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di via Paisiello a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe stato commesso nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della relazione. Il 45enne è stato rintracciato nella sua abitazione. Nessun trasloco in vista per lo Staff College delle Nazioni Unite. La notizia è circolata nei giorni scorsi, secondo cui l'ONU avrebbe deciso di spostare il progetto di ricerca da Torino a Ginevra, è stata smentita ufficialmente. L'UNSSC, lo United Nations System Staff College, è l'organismo dell'ONU che si occupa della formazione del personale delle Nazioni Unite e delle agenzie collegate, con sede storica nel campus torinese condiviso con il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL e dell'UNICRI. Confermato invece l'impegno delle istituzioni piemontesi nel rafforzare la presenza ONU sul territorio. Nei mesi scorsi una delegazione guidata dal sindaco Stefano Lorusso e dalla presidente della regione Alberto Cirio ha incontrato i vertici newyorkesi delle Nazioni Unite per consolidare i legami con Torino, puntando su nuovi progetti di cooperazione e formazione internazionale nei prossimi anni. La scorsa settimana il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, ha firmato due ordinanze che dispongono, in via cautelativa e temporanea, la bollitura dell'acqua destinata al consumo umano per le utenze servite dai serbatoi Bornion e Tramaie. Gli interventi di sanificazione dei due serbatoi di Tramaie e Bornion da parte di SEV, la società alla quale è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato, si sono conclusi. Lunedì 3 agosto il serbatoio Tramaie è stato oggetto di un nuovo campionamento dell'acqua, ma l'esito delle analisi si conoscerà soltanto nel pomeriggio di oggi. Prosegue pertanto l'obbligo di bollitura precauzionale. Al momento non sono ancora note le motivazioni della precauzione. L'incendio boschivo che da giorni interessa il Monte Barone, in Val Sessera, continua ad avanzare e invece di attenuarsi, nelle ultime ore ha registrato un peggioramento. Lunedì i vigili del fuoco avevano spiegato che sarebbero stati necessari alcuni giorni per riuscire a spegnere completamente il rogo. Tuttavia, nella mattinata di oggi, la situazione è apparsa più critica rispetto ai giorni scorsi. Durante la notte il fronte dell'incendio è sceso fino al sentiero G8, costringendo la sua chiusura. Oltre alla presenza delle fiamme, il percorso è diventato particolarmente pericoloso anche per la caduta di pietre provenienti dal versante sovrastante. Nella giornata di ieri è entrato in azione anche un Canadair, impiegato per effettuare lanci d'acqua sul fronte dell'incendio nel tentativo di contenerne l'espansione. Nonostante l'intervento del mezzo aereo e il lavoro incessante delle squadre a terra, il rogo non risulta ancora sotto controllo e continua ad avanzare. Al momento il rifugio Monte Barone è raggiungibile esclusivamente attraverso il percorso G1 e G1A, mentre il sentiero G8 resta chiuso fino a nuovo ordine. L'ondata di caldo del 2026 raggiunge un nuovo record. Nella giornata di domani, giovedì 6 agosto, tutte 27 le città monitorate dal Ministero della Salute saranno contemporaneamente in bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Si tratta di un primato mai registrato finora e rappresenta il punto più critico di questa estate. In Piemonte la situazione resta particolarmente pesante anche nelle province orientali, mentre solo tra fine della settimana potrebbe arrivare un lieve attenuamento del caldo. L'emergenza non è solo meteorologica. Le temperature percepite sulle superfici urbane sono ancora più impressionanti di quelle registrate nelle centraline meteo. Secondo i dati delle ultime analisi, l'asfalto cittadino può raggiungere fino a 63 gradi, mentre alcune pavimentazioni gommate arrivano a superare i 70 gradi nelle ore più calde della giornata. Valori che contribuiscono ad alimentare il fenomeno delle isole di calore urbane, rendendo le città particolarmente pericolose se non si presta le corrette attenzioni. E giungiamo infine al meteo. In Piemonte, nel corso della mattinata di domani, il cielo sarà prevalentemente soleggiato. Al pomeriggio, isolati rovesci temporaleschi bagneranno i settori alpini, con fenomeni a tratti di forte intensità. Serata più asciutta per tutte le aree della regione. Valori massimi fino a 38 gradi, notti tropicali in pianura. In Liguria l'anticiclone africano conferma la sua presenza. Mattinata con bel tempo prevalente, poi al pomeriggio aumenteranno le nubi sui settori montuosi, ma senza piogge. Serata stabile. Temperature massime fino a 34 gradi, minime comprese tra 22 e 24 gradi. Mari calmi, venti dai quadranti meridionali. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani mattina alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto, una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

0: Solare Network. Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Caso Del Mastro, la Camera nega ai magistrati l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario e la prestanome della Camorra. La destra compatta per il no. Proteste delle opposizioni in aula, Meloni non parli più di antimafia. Il Parlamento approva la mozione della destra sullo scostamento di bilancio, più 0,6% di spesa sull'energia, più 0,9% sulle armi. Le opposizioni si dividono ancora, i riformisti del PD votano insieme ai centristi. Zelensky chiede agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto più di 20 morti e decine di feriti. A Kiev colpita una stazione dei treni. In Germania ha trovato un drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Il ritrovamento vicino ad un aereo cargo ucraino, sopra lo stesso scalo, collisione tra un aereo DHL e un oggetto non identificato. Questa sera riunione di emergenza dei vertici della sicurezza. Il candidato dell'ala radicale dei democratici, Abdul El Sayed, vince le primarie del Partito Democratico in Michigan. Ora sfiderà il repubblicano Mike Rogers alle elezioni di midterm. Trump, preoccupato, cerca di screditarlo e denuncia brogli. Si chiamava Aldo Gullotti, l'operaio di 44 anni, morto oggi in un'azienda di marmo a Carrara. Era esperto e aveva anni di lavoro alle spalle. Domani 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30. Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra l'innesto alla 6 Torino-Savona e San Paolo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
5: Giovedì 6 agosto, Aaron and Friends and Voce. Quintetto d'archi con voce solista proporranno i brani più iconici della musica italiana.
4: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
5: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 5 agosto la meditazione è curata da Sandra Rizzi, della Chiesa Valdese di Pomaretto. L'inno che ascolteremo in chiusura è il 277, Allor che la tempesta. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Silvia Geimè, della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal libro dei Giudici, al capitolo 6, versetto 13. Gedeone gli rispose: «Se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo?» E dalla prima lettera a Pietro, al capitolo 1, i versetti 6 e 7. «Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, sia motivo di lode, di gloria e di onore».
3: Se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Si domanda Gedeone quando viene invitato da un angelo a guidare gli ebrei nella battaglia contro i Midianiti, che ormai da tempo avevano ridotto il popolo eletto alla fame. Gedeone è stato scelto da Dio per riportare il popolo ad osservare la legge divina e a non adorare falsi dei. A questa invocazione di Gedeone, Dio gli risponde che la forza della fede nella potenza salvifica del Dio della liberazione dalla schiavitù egiziana varrà anche questa volta. Non bisogna temere, non bisogna perdere la fede. 300 uomini, armati soprattutto di fiducia nelle direttive di Gedeone, sostenuto dalla fede nell'Eterno, affrontano l'agguerrito e numeroso esercito dei Midianiti e lo sconfiggono. Potremmo dire che i Midianiti vengono sconfitti con modalità

Ecco, il secondo testo posto alla nostra attenzione questa mattina ci suggerisce la risposta a tutte queste domande. Non dobbiamo disperare, anche se la nostra fede viene messa alla prova dalle vicende della vita. Proprio questa fede elode al Signore, che con il sacrificio di Gesù ci ha donato la sua grazia, così da poterci glorificare nella speranza della gloria di Dio. Cara sorella, caro fratello, voglio terminare questo breve momento di meditazione con le parole di Dietrich Bonhoeffer, il pastore teologo protestante ucciso nel campo di concentramento di Flossenbürg nel 1945, su ordine diretto di Hitler, e questo la dovrebbe dire molto. Dice Bonhoeffer: dentro di me c'è il buio, ma presso di te è la luce. Io sono solo, ma tu non mi abbandoni. Io sono impaurito, ma presso di te è l'aiuto. Io sono inquieto, ma presso di te è la pace. In me c'è amarezza, ma presso di te è la pazienza. Io non comprendo le tue vie, ma tu sai bene qual è la strada giusta per me. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6.30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese e di 90 minuti al pedaggio italiano. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Zelensky chiede agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto più di 20 morti e decine di feriti a Kiev, colpita una stazione dei treni. In Germania ha trovato un drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, il ritrovamento vicino ad un aereo cargo ucraino. Sopra lo stesso scalo, collisione tra un aereo DHL e un oggetto non identificato. Questa sera riunione d'emergenza dei vertici della sicurezza. Il Parlamento approva la mozione della destra sullo scostamento di bilancio, più 0,6% di spesa sull'energia, più 0,9% sulle armi. Le opposizioni si dividono ancora, i riformisti della PD votano insieme ai centristi. Caso del Mastro, la Camera nega ai magistrati l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario e il prestanome della Camorra. Proteste delle opposizioni in aula, Meloni non parli più di antimafia. Il candidato dell'ala radicale dei democratici Al-Sayed vince le primarie del Partito Democratico in Michigan. Ora sfiderà il repubblicano Rogers alle elezioni di midterm. Trump, preoccupato, cerca di screditarlo e denuncia brogli. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Se li avessimo ricevuti prima avremmo potuto salvare molte vite umane, ha detto il presidente ucraino la notte scorsa, e questa mattina presto i bombardamenti russi hanno fatto 21 morti e decine di feriti, la maggior parte nella regione di Kiev, colpiti edifici residenziali, una stazione ferroviaria, depositi per l'industria civile, centri logistici. Difficile non leggerla anche come rappresaglia per gli attacchi ucraini contro i depositi del più grande rivenditore online in Russia. Yana è una cittadina ucraina che vive e lavora a Kiev.
2: Storia più tragica è quella della stazione. Le persone sono rimaste lì ad aspettare il primo treno di mattina perché per la pioggia non sono riusciti ad arrivare in tempo per prendere l'ultimo treno, perché il treno che li ha portato alla stazione è arrivato in ritardo e quindi non sono riusciti a prendere l'ultimo treno e sono rimasti alla stazione per aspettare, e quella stazione non è coperta e quindi 8 persone dentro sono state ammazzate, perché questa stazione è proprio vicina a quei centri logistici attaccati. Sì, la catena più importante di alimentazioni, di produzioni diversi sono stati attaccati, persone che lavorano lì sono stati ammazzati, e ora la guerra, come si dice, è diventata totale. Sì, almeno l'Ucraina può rispondere in qualche modo, non solo stare e guardare gli attacchi. L'escalation è sempre di più.
1: E come succede da settimane ormai, la maggior parte dei danni sono stati provocati dai missili balistici russi che gli ucraini non riescono più ad intercettare. Da qui la richiesta di Zelensky agli occidentali di nuovi sistemi di difesa. In studio con me Emanuele Valenti. Emanuele.
3: Zelensky quest'anno ha detto che quest'anno gli alleati hanno dato all'Ucraina solo un terzo dei sistemi di difesa che l'avevano fornito lo scorso anno. Non è un caso che Kiev, appunto, come dicevi tu, Oman, non riesca più a intercettare i missili russi. In queste ore il presidente ucraino sta chiedendo a Europa e Stati Uniti sistemi di difesa pronti all'uso, utilizzabili subito. Secondo quanto scrive oggi il Financial Times, Trump sarebbe scettico, soprattutto perché la maggior parte dei sistemi di difesa sono stati dirottati in Medio Oriente e perché le scorte dei missili necessari, un rapporto di pochi giorni fa, si sarebbero ridotte in maniera importante. E questo, secondo un altro rapporto invece di oggi, varrebbe anche per i missili americani a lungo raggio, una questione quindi che va oltre l'Ucraina. Ma torniamo all'Ucraina. Kiev e Washington starebbero continuando a negoziare nonostante i dubbi della Casa Bianca, la concessione agli ucraini della licenza per produrre in autonomia i missili Patriot, tra i pochi in grado di intercettare i missili balistici russi. L'ho confermato per ultima oggi l'agenzia Reuters, citando sue fonti. Ma anche se questa trattativa dovesse andare in porto, i tempi sarebbero lunghi, come minimo un anno prima di cominciare la produzione. Cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Non lo sappiamo. A parole, infine, l'Europa è al fianco di Kiev. Oggi hanno parlato von der Leyen, ha parlato Macron. Bruxelles ha detto che gli ultimi interessi sui fondi russi congelati andranno all'Ucraina, 1,5 miliardi di euro. Zelensky però, appunto, come dicevi tu, Omar, chiede armi di difesa per una guerra che non si sa quando finirà.
1: Grazie ad Emanuele Valenti. All'aeroporto di Lipsia in Germania è stato trovato un drone con un detonatore vicino ad un aereo ucraino. Lipsia è lo scalo principale del paese per la rotta verso l'Ucraina. Il ritrovamento risale ieri sera, i media tedeschi ne hanno dato notizia solo oggi. Nelle stesse ore, sempre a Lipsia, ma a 400 metri d'altezza, c'è stata una collisione tra un aereo DHL e un oggetto non identificato. Il velivolo è atterrato in sicurezza ad Hannover. Non è chiaro se i due fatti siano collegati, non è da escludere la pista russa. Sentiamo il servizio da Berlino.
0: Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha interrotto questo pomeriggio le sue vacanze in Italia per recarsi personalmente a Lipsia sul luogo del ritrovamento di un drone con dell'esplosivo nelle immediate vicinanze di un aereo cargo ucraino. Il drone era stato avvistato ieri sera verso le 23:40 nei pressi della pista sud dell'aeroporto della metropoli sassone da un dipendente dell'aerostazione che è riuscito a bloccarlo prima che raggiungesse l'aereo cargo del modello Antonov gestito da una società di Kiev. I servizi di sicurezza dell'aeroporto hanno immediatamente inviato sul posto un robot telecomandato per lo smaltimento di ordigni esplosivi. Se il drone avesse effettivamente colpito il velivolo, avrebbe causato un'esplosione e la probabile distruzione dell'aereo. Il traffico all'aeroporto di Lipsia, che ospita un'ampia area cargo e che funge anche da punto di partenza per i trasporti aerei militari verso l'Ucraina, è stato interrotto per 2 ore. Secondo fonti della polizia, il drone trasportava esplosivo e anche un detonatore. Gli inquirenti tedeschi non escludono a questo punto che dietro l'attacco possono esserci servizi segreti russi, già autori in passato di numerosi atti di sabotaggio in Germania. Sempre ieri era stata registrata anche una collisione a 400 metri di altezza fra un aereo cargo della DHL decollato dall'aeroporto di Lipsia con un drone. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rivelati alcuni danni nella parte frontale dell'aereo. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Veniamo alla politica italiana e al caso del Mastro. L'aula della Camera questa sera con voto segreto ha negato alla Procura l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario della giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, prestanome della Camorra. La destra ha votato in modo compatto per il no ai magistrati. Durante la seduta, più riprese sono scattate le proteste delle opposizioni. Questo è un voto sull'idea della legalità della maggioranza, ha detto la segretaria del PD Schlein nel suo intervento. Ora basta citare Borsellino, così il leader dei 5 Stelle Conte. Intanto sullo scostamento di bilancio, dopo la relazione del ministro Giorgetti, la maggioranza ha approvato una mozione che prevede un aumento di spesa in deficit dello 0,6% per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. Tra le opposizioni sono emerse anche oggi le divisioni note. Sentiamo Luigi Ambrosio.
4: Lo scostamento di bilancio di cui si è discusso oggi alla Camera ha portato in aula tutte le divisioni e i problemi che attanagliano le due coalizioni, maggioranza e opposizioni, sul tema delle armi. E come spesso succede, se a destra se la sono cavata con un compromesso, a sinistra invece le contraddizioni sono esplose. Nel centro-sinistra le divisioni sono state palesi. PD, 5 Stelle e AVS avevano presentato una mozione che non prevedeva l'uso dei fondi europei. I riformisti PD hanno minacciato di non votarla. Nel frattempo Italia Viva e Più Europa presentavano due proprie relazioni, poi votate dai riformisti PD. Riflesso delle tensioni tra Conte e Partito Democratico sull'Ucraina. Per la maggioranza invece il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che il governo metterà lo 0,6% del PIL su energia e uno 0,9% del PIL sulle armi, come spesa aggiuntiva concessa dalla Commissione europea. E i soldi per le armi saranno in parte trovati grazie ai fondi europei SAFE. Poi nella relazione si è sfumato un po', rendendo l'accesso al SAFE meno sicuro, cosa che riflette le tensioni tensione tra Lega e alleati, ma che non risolve il problema di fondo. Giorgetti, nella sua relazione, non ha spiegato come verranno spesi quei 35 miliardi destinati per 2/3 all'acquisto di armi e per 1/3 all'energia.
1: È il vincitore delle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito sconfitto. La deputata uscente Ali Stevens, e sulle primarie democratiche nel Michigan è intervenuto Donald Trump, che ha cercato di screditarle parlando di brogli, affermando: ha vinto un comunista che odia gli ebrei ed Israele. Ma non è detto che El Sayed ne venga danneggiato. Ascoltiamo l'americanista Martino Mazzonis.
5: Da un lato, certo, una certa radicalità può essere utilizzata dai repubblicani per dire: ecco, c'è un comunista che corre contro di noi, è un pericolo. Dall'altro però è anche vero che Harris ha perso il Michigan nel 2024, in parte e molto sulla posizione di Gaza, perché in Michigan vivono circa 400.000 arabi americani, e poi anche perché in generale l'elettorato democratico è stanco di figure business as usual, uguali sempre al Partito Democratico, che promette molto in campagna elettorale e poi realizza molto meno, e sta spesso nelle primarie, ma anche poi nelle elezioni vere e proprie, come abbiamo visto con Mamdani, anche se certo New York è New York, punta su figure che rompano con la tradizione democratica degli ultimi 30 anni, e questo potrebbe essere una carta a suo favore. Diciamo che ha dei pro e dei contro anche da questo punto di vista. Il candidato progressista, ma troppo progressista, il candidato che rompe con la tradizione, ma quanto elettorato fedele e nostalgico della tradizione c'è? Questa è un po' la domanda. Con i repubblicani abbiamo visto che la rottura ha pagato nell'elettorato, questo va anche detto, cioè che c'è un elettorato in generale che è stanco e che protesta.
1: Medio Oriente, Iran e Oman hanno quasi finalizzato un accordo per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo ha detto il ministro degli esteri di Teheran. L'intesa, sostengono però gli iraniani, non avrebbe nulla a che fare con un eventuale accordo tra Iran e Stati Uniti. Non è ancora chiaro se e come stia procedendo la trattativa tra le due parti. Intanto nella sud del Libano due soldati israeliani sono morti e diversi altri sono rimasti feriti dopo l'esplosione di un ordigno. Israele da parte sua ha detto di aver ripreso i raid, parlando di una violazione della tregua da parte di Hezbollah. In un attacco ci sarebbero già stati un morto e oltre 10 feriti. A Roma sono ancora in corso i negoziati tra i governi dei due paesi. Si chiamava Aldo Gullotti, l'operaio morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda del settore marmifero a Carrara. Gullotti, 44 anni, da tempo lavorava nel comparto del marmo, dove era conosciuto come un operaio esperto con alle spalle anni di lavoro nel settore. Lascia un figlio di 10 anni. Per domani CGIL e CISL e UIL hanno indetto 8 ore di sciopero in tutto il distretto del marmo Apo-Versiliese. Veniamo all'avvertenza ex Ilva. Oggi il numero uno di Confindustria, Emanuele Orsini, ha detto che si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria del paese. Intanto però il tempo stringe, le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre sono già state avviate. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
6: Una cosa è certa, gli altoforni, l'area a caldo dell'Ilva di Taranto, non potranno più essere riattivati. Lo ha annunciato pubblicamente nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso durante un question time alla Camera dei Deputati. Lo aveva già detto ai rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica nell'incontro che si era tenuto poche ore prima al Mimit per ragionare sul da farsi, perché le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo sono già state avviate, aveva riferito Urso, e i lavoratori devono essere preservati da questa bomba sociale innescata da una decisione, quella della Corte d'Appello di Milano, che noi non contestiamo, ha detto il ministro, ma che dobbiamo rispettare. E allora l'ipotesi in campo è tentare ora la strada di una cordata italiana con l'obiettivo di salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e di rafforzare l'autonomia strategica del paese, ha riferito Antonio Gozzi di Federacciai. Le procedure internazionali consentono che a gara iniziata siano ammesse eventuali proposte migliorative da valutare insieme a quelle già attive, ha spiegato Urso. Rimane di fatto in campo sempre l'Indiana Jindal con una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale. In ogni caso si dovrà tener conto della sentenza, ha ribadito Urso, davanti all'Assemblea dei Deputati, lasciandosi poi scappare un commento gratuito quando ha aggiunto: rimarranno in Europa altri 22 stabilimenti che continueranno a produrre con gli altiforni. Succede in Germania, in Francia e in altri paesi secondo regole europee che evidentemente sono diverse da quelle che la sentenza ha deciso per Taranto. Solo Taranto, però, dimentica il ministro, è stata menzionata dall'ONU come zona di sacrificio per l'impatto ambientale e sanitario provocato dall'inquinamento industriale piegato a logiche economiche che si sono tradotte in gravi violazioni dei diritti umani.
1: Domani per la prima volta tutte le città italiane saranno con bollino rosso per il caldo estremo. 27 su 27 le temperature massime arriveranno a superare anche i 40 gradi e l'ondata di calore resterà sul nostro paese almeno fino alla fine settimana. Massimiliano Pasqua è climatologo del CNR.
7: In questi giorni stiamo vivendo un'altra nuova ondata di calore, direi come le altre da manuale. Nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sulle regioni italiane, sul Mediterraneo, in particolare sulla nostra regione, portando quindi valori diciamo anche a sfiorare anche i 40 gradi, anche con un carico di umidità elevato, che sappiamo insieme alle temperature alte rende più disagevole il vivere queste giornate. Ci sono due elementi che dobbiamo ricordare. Innanzitutto, questo è uno dei caratteri del cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo. Sappiamo ormai da molti anni che, e l'abbiamo visto anche, cioè non solo lo sappiamo come conoscenza, ma lo abbiamo anche visto sulla nostra pelle, durante l'estate, durante il periodo estivo, queste figure di circolazione stanno diventando più frequenti, spesso più lunghe, e poi il tipo di massa d'aria che arriva sulle nostre regioni, cioè che è accompagnato a questa circolazione dell'atmosfera. Le masse d'aria, dicevo, hanno temperature tendenzialmente crescenti.
1: Emanuele Valenti, Luigi Ambrosio, Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese e di 90 minuti al pedaggio italiano. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni con Claudio Petronella,

0: Amici e amiche di RBE, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Sul Divano con la musica si mette comoda. Io sono comodo su una delle poltroncine dell'auditorium dell'Istituto Musicale di Rivoli. Ospiti per questa puntata di Sul Divano con me, con noi, Giovanni Damiano e Marco Fracasia. Ciao Giovanni.
1: Ciao Claudio.
0: Ciao Marco.
2: Ciao.
0: Giovanni, ci avete accompagnato in questo inizio di puntata con niente poco di meno che Johann Sebastian Bach. Una scelta questa per entrare nel vostro progetto musicale che tra poco avremo modo di raccontare a chi ci guarda e ascolta in questo momento. Un preludio che parte da Bach. Perché questa scelta? Perché partire con questo artista, insomma, che ha così influenzato la musica del suo tempo ma anche quella del nostro tempo, e ci arriveremo.
1: Beh sì, innanzitutto il discorso che abbiamo fatto per montare il programma, io e Marco, come spesso accade, arrivano da un, come dire, da un contesto un po' più accademico, e quello sicuramente cronologico, nel senso che il programma parte da, il nostro programma parte dal barocco, appunto, col primo preludio in do maggiore, dal primo volume del clavicembalo ben temperato di Bach, e vedremo che arriverà fino agli anni Ottanta con le colonne sonore di cui parleremo dopo. Bach sicuramente per questo preludio, come scrittura, come tessitura, e proprio si sposava benissimo con l'idea che volevamo trasmettere in questo concerto e progetto più in senso largo chiamato Musica in Slow Motion. Quindi questa tessitura, questa direzione molto accordale, quindi molto verticale nel senso delle armonie, ma anche con questa melodia, tant'è che questo preludio è stato utilizzato anche da un compositore francese, Charles Gounod, su cui ha, appunto, su cui la tessitura ha messo le parole dell'Ave Maria, ed è una dei brani più celebri di Gounod. Quindi anche noi ci siamo lasciati ispirare, partendo dalla tradizione, quindi con l'aiuto di Marco siamo arrivati a renderlo in una veste leggermente più un po' diversa, non vorrei dire contemporanea, però comunque contemporanea sicuramente a noi, però diversa.
0: Tradizione, innovazione, vabbè, sono due parole in cui, insomma, ci si riempie spesso la bocca quando si organizzano concerti, idee, progetti, però in realtà ha un senso unire, mettere in dialogo per il vostro progetto tradizione e innovazione. Prima hai citato poco fa Giovanni di Bach, poi anche di un altro autore. È bello come ci si contaminava già all'epoca tra ispirazioni. Chissà come avveniva questa ispirazione tra artisti da provenienze diverse. È anche molto interessante questo approccio alla musica già allora, insomma, all'epoca di Bach. Siamo, insomma, in un'epoca in cui non c'era ovviamente la musica registrata. Bisognava andare ai concerti per poter ascoltare la musica.
1: In realtà Bach, sappiamo che nella sua lunga esistenza, tra il 1685 e il 1750, non è mai uscito di fatto da quella che attualmente possiamo chiamare Germania, ma sappiamo che è entrato in contatto con la musica di inizio Settecento, quindi con la patria della musica per eccellenza. Quel periodo è stata ovviamente l'Italia, e quindi sappiamo che è venuto a stretto contatto con la musica anche italiana grazie a delle trascrizioni che gli portavano gli orchestrali con cui è venuto in contatto, soprattutto della musica di Vivaldi. Bach ha trascritto un sacco di concerti di Vivaldi, che era la rockstar dell'epoca indiscussa,
0: sì,
1: veneziano, il concerto pop italiano è nato, era proprio super, sì, un po' pop.
0: Quindi c'era gente che trascriveva.
1: Eh sì, perché ad esempio il preludio che abbiamo appena ascoltato è del 1722. Nel 1722, ahimè, non esistendo nessun tipo di supporto per incidere o per registrare qualsiasi cosa, l'unico modo era, come dicevi giustamente tu prima, o andare a sentire i concerti nelle sale da concerto, oppure per i più facoltosi si potevano permettere di avere i musicisti che suonavano appunto negli salotti. Anche così che è nata poi leggermente dopo la musica da salotto. Quindi comunque c'è sempre stata compenetrazione tra i vari musicisti, pur rimanendo Bach invece uno molto molto nel suo, è rimasto molto nel suo mondo, perché non ha mai scritto ad esempio opera, e quel periodo l'opera andava per la maggiore. Pur conoscendo la musica del suo tempo, è rimasto, come dire, fedele a se stesso.
0: voi state riscrivendo, facendo delle trascrizioni a modo vostro, Marco, in qualche modo, Marco e Giovanni, per questo vostro progetto. Noi ci siamo incontrati proprio qui all'Istituto Musicale di Rivoli per il vostro progetto Musica in Slow Motion. Se io penso allo slow motion, penso al cinema, all'immagine e alla sua colonna sonora. Quante volte abbiamo avuto modo di ascoltare la colonna sonora di un film e ispirarci? Quanto è importante la colonna sonora in dialogo con le immagini? E se penso allo slow motion, penso all'abbassamento necessario della velocità per poter enfatizzare dei momenti. Questo è un po' al centro del vostro progetto. E come ti approcci tu, Marco, alla trascrizione di quello che abbiamo appena ascoltato, ad esempio di Bach, e poi anche degli altri brani, insomma, degli altri pezzi che tra poco ci suonerete?
2: Personalmente quello che faccio non ha tanto a vedere con la trascrizione, è più un qualcosa di, appunto, come dicevamo, di performance, di rappresentazione dal vivo. Partendo dal presupposto che mi ricordo il mio esame di storia della musica in conservatorio, come
0: no, volevo ricordare, no. Spero un bel ricordo, non, Marco.
2: No, è un bel ricordo, nel male. Senso che studiai tutto a memoria 2 giorni prima e mi proposero un voto che non era alto, ma era più di 18. Io lo accettai e poi ascoltai Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears. Era primavera di qualche anno fa.
0: La parcella più tardi.
2: Le giornate seduta. Cominciavano ad allungarsi e ho passato un bellissimo pomeriggio. Questo Benissimo, è tutto quello che mi ricordo della storia della musica.
0: Poi passeremo per la parcella più tardi.
2: Sì. Per quanto riguarda lo slow motion, beh, io personalmente sono tanto fan di Basinski, dell'ascolto sperimentale e delle cose lente.
0: Le cose lente?
2: Sì, vivere lento. No, non mi piace tanto tutta la vita lenta, come sto uscendo adesso da qualche anno, tipo sui social, però credo che io vivo lentamente e parlo lentamente anche, quindi forse sto andando oltre.
0: E questo dialogo tra la lentezza, Giovanni, e Bach, ad esempio, quello, e poi anche l'artista che proporrete tra poco, cioè Chopin, come entrate in dialogo con questa necessaria lentezza alla quale citava poco fa e ricordava Marco?
1: Ma sicuramente questo ha inciso molto sulla scelta del repertorio. Infatti noi ci siamo confrontati a lungo su quello che potevano essere i brani da inserire nel repertorio e abbiamo dovuto scartare, ma gioco forza ce ne siamo accorti, tutti quelli che, come dire, prevedevano una scrittura più, un'esecuzione proprio più rapida, e non li abbiamo eseguiti perché sarebbe stato, ma magari perché no, possiamo, cioè ci sembrava proprio un po' una forzatura. Quindi di fatto il primo brano che abbiamo eseguito e gli altri che andremo ad eseguire sono tutti brani in qualche modo nati per essere suonati comunque in slow motion, appunto.
0: Tra i tanti artisti della letteratura musicale di tutti i tempi, da Bach avete scelto Chopin. Perché questa scelta? Poi vi lascio ai vostri strumenti.
1: Abbiamo citato prima il Clavicembalo ben temperato, che è una delle opere più importanti di Bach. Sono praticamente 2 volumi in cui lui ha composto un preludio e una fuga per ognuna delle 24 tonalità maggiori e minori. Questo negli anni 20 del Settecento. Circa 100 anni dopo, negli anni 30 dell'Ottocento, Chopin fa la stessa cosa, quindi mantiene l'intelaiatura dei 24 preludi, ovviamente non più le fughe, e quindi in epoca dal barocco al romantico, però mantiene quindi l'intelaiatura delle 24 tonalità maggiori e minori e scrive 24 capolavori, di cui noi adesso andremo a eseguire due numeri, il numero 4 in mi minore e il numero 20 in do minore.
0: Giovanni Damiano, Marco Fracasia, sul divano con...

0: Sul divano con Giovanni Damiano, Marco Fracasia, un altro dialogo tra l'elettronica di Marco, il pianoforte classico di Giovanni, un dialogo tra tradizione e innovazione, due belle parole, insomma, che tornano, però in realtà è un dialogo vero e proprio che vorrei approfondire adesso insieme a voi, insomma, la tradizione della partitura. Tu hai tra l'altro una partitura, a me piace tantissimo il tablet che utilizzi. Hai un pedale?
1: Sì, un pedale volta pagina.
0: Una volta sì, c'era proprio la persona vicino,
1: certo,
0: al musicista o alla musicista che girava la pagina. Anche quello è
1: mestiere difficilissimo.
0: E immagino, tu l'hai fatto?
1: Certo, anche degli esami, che è la cosa peggiore del mondo.
0: Mamma
1: perché
0: mia,
1: è come se dipendesse da te l'esito
0: dell'altro.
1: Solo di storia della musica, ma anche di
0: prima classe. Hai anche raccontato, giustamente, ci hai introdotto all'ascolto, Giovanni, lo faremo ancora nel corso di questa nostra chiacchierata, però adesso vorrei un po' insieme a voi approfondire questo tema, insomma, della tradizione, dell'innovazione che sta alla base, insomma, del progetto della musica in slow motion che avete proprio eseguito qui, tra l'altro, nel mese di febbraio 2026. La tradizione e l'innovazione in dialogo è un dialogo costante, insomma, tra strumenti anche, no? Strumenti e partiture e tempo, parlando di slow motion, di lentezza. Come vi regolate solitamente in questa performance che raccontava Marco prima? Vorrei prima un pensiero di Giovanni e poi di Marco. Riuscito a trovare lo stesso tempo, essendo una performance non è stabilita a tavolino, può cambiare in base a tanti aspetti, all'umore, al momento, alla situazione, al palco?
1: Sì, diciamo che la forza, anche da quello che è il nostro punto di vista, è che non sarà mai due volte la stessa cosa, così come avviene in realtà anche per altri tipi di musica, altri tipi di concerto. Quello che dicevi tu sulla partitura è un discorso molto interessante, perché di fatto noi facciamo musica da camera, cioè come quando ti siedi, pianoforte, violino, trio, queste cose qua. Noi siamo veramente due strumenti e io devo ascoltare tantissimo quello che fa Marco. E Marco logicamente deve sapere, deve avere la partitura sotto per capire, vedere quello che sto facendo io, in modo da poter veramente compenetrarci, quindi suonare insieme. Sempre sulla partitura, abbiamo appena ascoltato il secondo preludio, quello numero 20 in do minore, dove io viene eseguito due volte, anche se nella partitura non ci sarebbe quel ritornello, e la seconda volta diciamo che io vado a togliere molto quello che sono le note scritte da Chopin, e forse è qui che interviene l'innovazione, quindi non aggiungo nulla, anzi vado per sottrazione, tolgo e lascio spazio, e secondo noi questa cosa viene, cioè, dà particolarmente soddisfazione a noi, quindi speriamo anche a chi
0: Marco tu qui entri in dialogo con la partitura, mettendo del tuo, cioè il tuo tappeto sonoro entra ed è sempre nuovo, è sempre diverso in ogni occasione, in ogni performance.
2: È sempre diverso, sì, cioè in un certo senso sì, nel senso che i parametri cambiano, ma di una cosa che rimane uguale. E soprattutto per quello che mi riguarda, per ragioni tecniche, insomma, c'è per ragioni di decadimento di questo tappeto sonoro, ho bisogno di star dietro allo spartito e di ascoltare Giovanni.
0: Quindi tu ascolti Giovanni in base alle sensazioni che ti dà, tu.
2: Chiaro, sì.
0: Reagisci, cioè un causa effetto, insomma.
2: Sì, sì, sì,
0: è
2: sì.
0: Un causa effetto che riguarda anche te però, Giovanni, perché in base a quello che lui trasmette, che Marco trasmette, anche tu ti regoli anche nel ritmo, nell'intensità della nota.
1: Certo. Del...
0: è così?
1: È per quello che è una compenetrazione, nel senso che è vero che lui si basa su quello che faccio io, però poi io mi baso sull'elaborazione del suono. Se notate le casse oggi sono girate verso di noi, proprio perché io in realtà mi baso su quello che è l'elaborazione del suono che esce dalla sua macchina.
0: In quest'epoca in cui andiamo molto veloce, l'innovazione va a pari passo con la velocità, poi vabbè, per andare dove non si sa. Questo progetto a me ha ricordato la necessità di rallentare, di enfatizzare il momento, partendo dalla definizione della slow motion del cinema. Si può fare slow motion anche col

0: suono, evidentemente, anche con la sensazione sonora e col tappeto sonoro che dicevamo prima. Come proporre tutto questo nel 2026? Propone un altro livello di attenzione verso la musica, verso l'ascolto. Abbiamo dei livelli di attenzione che probabilmente non so se siano più bassi rispetto al passato e tutto, però questo che ci state proponendo è una vera e propria sfida anche a livello di attenzione e di velocità di
1: Sì,
0: esecuzione,
1: sì.
0: Marco.
1: Io riconosco di essere già fregato, cioè a 25 anni da dopo il Covid la mia soglia dell'attenzione è calata drasticamente, però allo stesso tempo, non lo so, cioè, c'è stato un periodo in cui mi ascoltavo per esempio dischi che mi piacevano. Me li esportavo completi su Logic, su un programma, li strecciavo, aggiungevo il riverbero e mi facevo da solo la versione slowed più reverb. E ho intenzione di fare così anche per altri lavori, ma mi piace la manipolazione, mi piace manipolare e soprattutto far finta che sia su nastro e rallentarlo e ascoltarlo anche con gli artefatti che si sentono proprio. Questo, non so se ho risposto.
0: No, sì, mi sembra proprio sì. Infatti,
1: Speriamo.
0: stavo ascoltando rapito. Giovanni, anche tu stai ascoltando rapito la spiegazione. Tu
1: Stavo
0: come
1: ascoltando.
0: argomenti questo discorso della velocità, dell'intensità del suono, della partitura?
2: Certo, hai toccato un tasto centrale, nel senso che la soglia dell'attenzione lo riconosco anch'io per chiunque sia leggermente fruitore dei social, insomma. Scorrere i reel ormai è diventata una operazione praticamente quotidiana. E questo discorso che abbiamo voluto mettere su io e Marco di questo progetto forse può andare un po' in controtendenza questa cosa qua, quindi riappropriarsi anche del tempo, di fermarsi lì, posare tutti i device tranne il tablet che però è
0: Sì, che
2: offline,
0: c'è, hai
2: giustamente,
0: bisogno,
2: con il
0: cioè, hai offline,
2: Bluetooth perché
0: ok.
2: così col pedale riesco a girare le pagine. E no, però veramente riappropriarsi un po' del tempo perché sennò veramente corriamo, ma non
0: Beh,
2: sappiamo
0: ci deve
2: dove.
0: essere un esempio, no? Un momento in cui ci si mette in gioco e dici, ok, fermiamoci e vi spieghiamo il perché, insomma, è anche un modo per educare forse l'ascolto,
2: Beh,
0: il pubblico.
2: certamente, certamente.
0: Beh, deve partire da noi innanzitutto, no? Non sicuramente da piattaforme che ti pagano in base all'ascolto, che ti pagano in base a... Però sono necessarie queste piattaforme, Marco? A proposito di
2: Tocca
0: velocità,
2: a
0: io
2: te. Allora,
0: ti ho scoperto tramite queste piattaforme in realtà.
1: io personalmente sono stato schiavo di Spotify per tanto tempo, schiavo veramente perché andavo a cercare ogni tot gli ascolti, i numeri.
0: C'è tutto, ma c'è niente allo stesso
1: Sì,
0: tempo.
1: infatti adesso cioè, sono guarito, cioè
0: Ma è
1: era proprio
0: molto
1: una
0: bello
1: cosa che
0: tutto
1: mi faceva
0: questo,
1: star
0: dai.
1: male durante le giornate. Adesso non guardo, non apro più Spotify
0: Ce la stai
1: da un
0: facendo?
1: anno.
0: Ce la stai...
1: Sì, non ho idea di quanti ascoltatori io abbia.
0: Ok.
1: Pochi,
0: Vabbè.
1: pochi, pochi. Sono passato a Apple Music che non ha i numeri. Non puoi vedere quante volte un brano è stato ascoltato, non puoi vedere quanti ascoltatori mensili ha. Una persona, devo dire che è molto più sano per quello che riguarda anche solo la fruizione, perché non hai il pregiudizio che questa cosa non se l'ascoltano in tanti, allora non è cool. Però sì, io sono cresciuto con le piattaforme per ascoltare la musica. Ho parecchi dischi, un centinaio di dischi che ascolto
0: In vinile?
1: in
0: Sì,
1: vinile,
0: sì, sì.
1: ma sì, non sono audiofilo, quelle robe lì. Semplicemente mi piace stare sul divano e ascoltare la musica
0: Un
1: di
0: po' come
1: sera.
0: noi qua adesso.
1: Sì.
0: Sei sulla
1: Ah,
0: trasmissione
1: sì, sul
0: giusta, sul
1: divano.
0: divano con.
1: Sì, però sì, tutti i giorni apro una piattaforma per ascoltare la musica.
0: Ah, cavolo. Eppure tu hai pubblicato anche in vinile.
1: Sì.
0: Ci arriveremo anche a questo discorso della canzone e dell'ascolto, ad esempio, tramite il vinile. Slow motion, Giovanni, parliamo di slow motion non solo col suono, ma anche ovviamente con le immagini e quindi anche del cinema. Quello che ci proporrete adesso è l'ingresso praticamente del vostro progetto, del vostro percorso nel mondo del cinema. Che cosa avete scelto per noi?
2: Abbiamo scelto due chicche che immagino pochi non conoscano. La prima è la colonna sonora, il main theme, tema principale della trilogia del Padrino, che non parla di una storia tanto bella in realtà, però la musica è sicuramente affascinante, composta da un compositore, Nino Rota, che ha scritto e ha composto per il cinema ed esattamente come Morricone ha composto anche della musica colta, quindi musica, ha scritto un trio e altre opere. Quindi insomma sì, il Padrino prima, e poi dopo invece ascolteremo un altro tema meraviglioso che è tratto dal C'era una volta in America di Sergio Leone, e la musica ovviamente di Ennio Morricone, il tema di Deborah, che...
0: Ma ci arriveremo a questo. Prima ci lasciamo accompagnare dalle note del Padrino secondo Giovanni Damiano e Marco Fracasia sul Divano Con su RBE.
3: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Il tema del padrino con Nino Rota, sul divano con Giovanni Damiano, Marco Fracasia. Marco, io, come ti dicevo prima, ho scoperto tramite quelle piattaforme la tua musica, hai pubblicato in vinile, quindi un altro tipo di ascolto. Hai appena avuto modo di condividere con noi il tuo ascolto tramite piattaforme, però c'è anche l'ascolto in vinile, un ascolto attento, anche perché la puntina va in fondo e bisogna per forza alzarsi e girare il lato, insomma, del disco in vinile. E quindi anche questa è un'altra forma di attenzione verso la musica, una forma più attenta, forse più consapevole?
1: Sì.
0: Abbiamo bisogno di questo oggi?
1: Sì, abbiamo bisogno, secondo me, di pagare la, cioè,
0: la musica,
1: sì,
0: vabbè.
1: Cioè la cosa più importante per me è più che l'ascolto attento è il fatto che tu stai pagando una cosa. Il fatto che adesso un disco in vinile costi 40 euro
0: sono poche copie forse, no? Cioè, sono stampati in...
1: Ma non lo so, che ci fu una crisi, diciamo, nel settore del PVC, che è uno dei materiali con cui fanno i vinili, e che quindi questo abbia fatto in modo che i prezzi salissero. Però insomma, sì, è un ascolto più attento, però è un ascolto più, cioè è un ascolto consapevole, mi viene da dire. Vado nel negozio, compro un disco, vado a casa e mi ascolto il disco e dedico del tempo, e sono consapevole che ho pagato, cioè che ok, cioè è questo.
0: Pago, quindi ci tengo a guardare e ascoltare, guardare il disco, metto sul piatto e
1: toccarlo, vedere.
0: Metto Spotify o le piattaforme, le tieni come sottofondo tutto quello che fai.
1: Sì.
0: Giovanni, come argomenti tutto questo? Cioè, l'ascolto del disco in vinile, il rito del disco in vinile, o perché no, anche il CD è la stessa cosa, più o meno,
1: sì, esatto.
0: Il CD è un altro, un po' più freddo, un'altra cosa. Il vinile... Il vinile è bello perché c'è la puntina, te la metti lì, pulisci il disco, mi piace.
2: Passi il panno.
0: No, assomiglia un po' di più al discorso dell'ascolto, ad esempio, di una performance come la vostra.
2: Certo, io, a differenza di Marco, che ho un po' di capelli bianchi in più, qualche anno in più, sono nato, il mio tipo di ascolto è nato proprio con i CD, con i compact disc e anche con i vinili, ovviamente, che avevano i miei genitori a casa. E quindi, oltre al discorso che dice, di cui parlava Marco prima, pago, quindi... posso apprezzare di più, è proprio l'attenzione. Cioè, adesso a me piace appropriarmi come una volta del fatto di ascoltarmi tutta un'opera, che può essere una sonata, un concerto o un disco, dall'inizio alla fine, anche per andare a onorare quello che è stato l'idea di chi ha fatto il disco, che prevedeva quindi una title track e tutto un percorso, che è una cosa che adesso al giorno d'oggi è difficilissimo come tempo da fare. Quindi il vinile, poi ancora in più col fatto che devi andare a girare il lato A,
0: lato
2: dal B-side,
0: okay.
2: O esattamente come le cassette che noi, che siamo stati, adolescevamo negli anni 90, dovevamo andare a fare girare,
0: certo.
2: A e B.
0: Anche la cassetta, sta tornando, ci sono,
2: sì,
0: diversi gruppi,
2: sì,
0: progetti musicali. Quello che mi ha evocato, quello che hai raccontato adesso, Giovanni, è non solo l'esecuzione dell'opera. L'opera può essere diretta, quindi tu puoi scegliere di ascoltare un'esecuzione piuttosto che un'altra.
2: Certo.
0: Anche questo è importante. Quindi, quando è importante nel vostro progetto, vado alla domanda, essere più possibili voi stessi. Cioè, io so che sto ascoltando, abbiamo ascoltato, adesso ci avete proposto Il Padrino e Deborah Steam. Ecco, come essere riconoscibili in un progetto del genere, d'accordo, mettete in dialogo due mondi apparentemente distanti, quello dell'elettronica e quello della classica, però penso che sia importante sapere che in questo momento sta suonando Marco e sta suonando Giovanni, siete d'accordo? Come argomentiamo questo, l'essere riconoscibile e l'identità?
2: Ma io penso che chiunque faccia
0: Marco Giovanni
2: questo...
0: è uguale.
2: Scusami,
1: no,
2: penso...
1: no,
2: scusami.
1: No, vai.
2: Scusa, io penso che chiunque faccia questo mestiere, quando va a riproporre della musica composta da altri, e nella fattispecie brani molto celebri come quelli del nostro repertorio, metta insieme quello che ha scritto l'autore con tutto quello che è il passato di chi suona e la percezione che ha di quel brano lì. Mi ricordo un esame in conservatorio anch'io, di estetica della musica, è colpa tua che me
0: l'hai fatto, della musica.
2: Estetica della musica, sì, e, in cui si parlava proprio di era una discussione molto molto filosofica, c'era anche un po' di retorica in tutto questo. Praticamente il professore, il docente, ci aveva chiesto secondo noi dove stesse come dire, la sostanza di un'opera. Si parlava, mi sembra, della settima sinfonia di Beethoven, quella col celeberrimo adagietto usato anche per un sacco di colonne sonore. E quindi ci stavamo interrogando se l'essenza di quella composizione fosse nel manoscritto di Beethoven, fosse nell'esecuzione che a noi stava più a cuore dei vari direttori d'orchestra, da Bernstein a Karajan, oppure fosse in una sorta di iperuranio, quindi delle idee. È stato un discorso molto interessante. Quindi secondo me quello che viene fuori, dovrebbe venire fuori da quello che è il nostro lavoro e la nostra visione di quello che sono questi brani, e ovviamente con il lavoro di Marco e con anche il mio modestissimo.
0: Marco, come argomenti
1: sì,
0: questo
1: tema? La sua risposta è
0: esauriente.
1: Sì, secondo me è una questione di interpretazione, cioè posso parlare per quello che ci riguarda e poi per quello che riguarda me nello specifico, una questione di interpretazione al 100%. E ogni volta è diverso, come dicevamo prima, quindi sì, questo.
0: L'interpretazione, quindi Giovanni, andare oltre quello spartito che tu vai su quel tablet, si può finalmente staccarci da quella guida? È il caso di staccarci o è sempre meglio avere una bussola con la quale orientarsi?
2: Ma deve parlare l'insegnante o...
0: Però è Giovanni. Giovanni, no, musicista, insieme a Marco, dai.
2: Perché quando uno insegna giustamente all'allievo si dice, guarda che la cosa più difficile, soprattutto quando si approcciano degli autori importanti, è eseguire veramente in maniera pedissequa quello che c'è scritto. Logicamente quello è metà del mestiere, nel senso seguire l'andamento, le note, la durata delle note proprio banalmente, i segni di dinamica, la logica, quindi il forte, il piano, il veloce, il più lento, queste dinamiche qua. Però certo è che se uno va a sentire lo stesso brano suonato da 10 pianisti diversi, ascolterà la cosa bella, e che un po' da nerd faccio anche ogni tanto io, e sentire proprio lo stesso passaggio suonato da tot pianisti bravi diversi, e sentire come la stessa cosa, quindi lo stesso piano, lo stesso lento, rallentando, il forte, fortissimo, fatto da 10 pianisti diversi, risulti diverso, e soprattutto dopo un ascolto un po' attento risulti riconoscibile, per quello che poi uno dice, questo è Bach, ma suonato da Martha Argerich, da Glenn Gould, da Andra Schiff, insomma, e questo è anche un po' quello che, ma molto molto velatamente vorremmo proporre anche noi.
0: Adesso entriamo in una parte della vostra esecuzione, della vostra performance, del vostro programma dedicato a quella forma canzone che ci porta nella parte un po' più pop, più vicino a noi anche a livello di tempo nel senso del vostro repertorio, insomma, dell'epoca in cui sono state eseguite e pensate queste canzoni. Ad esempio Can't Help Falling in Love, siamo inizio anni 60.
2: 61 se non vado errato. Sì,
0: però ho scoperto che sai che è tratta da Plaisir d'Amour, da un'opera di Martini il tedesco.
2: Ah, caspita, ma è vero, conosco Plaisir d'Amore, mi stai facendo venire in mente una reminiscenza clamorosa.
0: Quindi vedi come la forma canzone, Marco e Giovanni, alla fine è collegata con la parte classica, insomma, della musica, si è evoluta. Quante volte si è parlato anche del brano di Ivar Graziani, di Phil Collins, di quel brano classico in cui c'era Agnese, era, mi sembra, che in realtà ripeteva un qualcosa, si basava su una partitura dei secoli prima, no? Come rientro e come ritornano nella musica, anche nella forma canzone, quindi nella parte più pop della musica, quella più attuale.
2: Beh, certo, diciamo che adesso quello che hai citato tu adesso è molto interessante, è sicuro. Dopo andrò a documentarmi, però
0: io sono stonato, Giovanni, però
2: no, ma non esistono le persone stonate.
0: Qui esce fuori l'insegnante.
2: Esistono le persone che non sono.
1: È vero che non esistono.
0: Esatto. Davvero? Confermi, Marco.
1: Confermi.
2: Comunque no,
1: non ho mai incontrato
2: la compenetrazione tra musica, diciamo, classica o barocca e contemporanea, e c'è sempre esistito. Siamo noi che forse siamo abituati a pensare e ragionare per compartimenti stagni. Se pensiamo ad esempio a uno degli ultimi successi dei Maroon 5, di cui non mi ricordo il titolo, è palesemente la ripresa del canone, ripreso da Canone Fuga di Pachelbel.
0: È vero.
2: Ma c'è lo stesso De André che ha ripreso un adagio di porca miseria, comunque musica barocca, e ne ha fatto un altro tipo di capolavoro. Quindi questa compenetrazione è sempre presente, la stessa John Warwick con la voce del silenzio ha ripreso pedissequamente il tema dal secondo volume del Clavicembalo ben temperato, quindi non da cui abbiamo preso quello che abbiamo suonato prima. Proprio il tema iniziale di Bach, quindi adesso mi stanno venendo in mente tutte, sì. Se stessimo qua 2 ore probabilmente mi verrebbe in mente tutti.
0: Quindi vedi come sono tutte cose, cioè, stai dicendo qualcosa Marco, scusa?
1: No, sì, io aggiungerei anche che questa cosa rimarrà per sempre, però poi a partire dagli anni 90, questa è una cosa di cui mi sto appassionando ultimamente, secondo me si è evoluta nel campionamento questa cosa qui, soprattutto per quanto riguarda l'hip hop. Poi io non sono un grande ascoltatore di hip hop, però sto ascoltando 2 dischi che sono Danuz di J Dilla e uno dei Beastie Boys che non mi ricordo come si chiama, comunque interamente fatti con campioni di altre cose, anche Introducing di DJ Shadow, insomma tutto quell'hip hop anni 90. Sì.
0: Comunque questa canzone di Elvis fa parte anche di un film, Blue Away, che vide protagonista lo stesso Elvis, perché si univa canzone e cinema insieme, grandi interpreti della musica pop dell'epoca che interpretavano film. Noi in Italia abbiamo avuto Gianni Morandi,
2: Celentano
0: grandissimo, e come no,
2: ha fatto 200 film Celentano, no 200 sì, forse no, ma ne ha fatti
0: vabbè, insomma. Bene, io vi lascio i vostri strumenti, Giovanni e Marco, noi ci sentiamo tra poco qui di nuovo sul divano.

0: E da Elvis Presley ai Beatles, avete scelto per chiudere questo viaggio nel vostro progetto di musica in slow motion, Giovanni e Marco, avete scelto Blackbird, niente proprio di meno che Fab Four, i Beatles, McCartney, Lennon, canzone di McCartney però mi sembra, vero? Confermate?
1: Sì, però cantata ed eseguita solo da Lennon alla chitarra, voce, e si sentono anche nelle varie incisioni gli uccellini, appunto, immaginiamo proprio... Forse penso sia il merlo, il Blackbird,
0: sì.
1: No?
0: Sì, ma c'è anche il discorso del back power.
1: Certo. Allora, diciamo che approcciarsi a questo tipo di musica più pop perde significato perché manca il testo, e come sappiamo in autori come Lennon, McCartney, il testo era sempre stato fondamentale per quanto fossero pop e mainstream all'epoca, e lo sono tuttora, grazie al cielo. Quindi questo un po' toglie, però pensiamo che comunque la bellezza di questa musica che... comunque chiude un pochettino il cerchio del nostro programma, perché riprende niente proprio di meno che una bourrée di Johann Sebastian Bach in mi minore, anche se il brano in realtà è in sol maggiore, ma questo è più una cosa tecnica, e riprende proprio, cioè, la tessitura è classica, però diciamo che lo scheletro è classico, ma il contenuto è totalmente, direi, contemporaneo, molto libero, molti spazi, molti respiri,
0: che bello,
1: non c'è la cassa dritta, insomma.
0: Marco, respiri, gli spazi, lentezza,
2: sì,
0: slow.
2: E gli artefatti degli strumenti, il martelletto del pianoforte, la plettrata sulla chitarra, e i preamplificatori degli anni 60.
0: Guarda,
2: top.
0: Ti do un consiglio, non so se hai mai ascoltato la Moonlight Sonata eseguita da uno dei musicisti di Depeche Mode, il lato B di un singolo,
2: Little
0: 15, lo stavo ascoltando prima,
2: sì.
0: Vide il pianista, un polistrumentista di Depeche Mode dell'epoca, Alan Wilder, suonare il pianoforte, e loro l'hanno registrata, ci hanno messo un'ora tipo a fare questa cosa, questa registrazione, e si sentono i martelletti,
2: sì,
0: i pedali,
2: sì, certo.
0: Meraviglia, anche quello è suono, Giovanni.
1: Beh, ma qui entra in gioco tutto il discorso degli strumenti e del pianoforte preparato, Luciano Berio. Praticamente si mettevano degli oggetti di uso comune sul pianoforte proprio per andare a modificare il suono del pianoforte e renderlo e farlo. Io associo un pochettino questa cosa qua al taglio di Fontana, cioè nel senso,
0: adesso,
1: a uscire dalla tridimensionalità, cosa pazzesca, geniale di Lucio Fontana di tagliare queste tele,
0: ah,
1: e quindi modificare in maniera del tutto naturale, perché poggi delle chiavi, dei pezzi di ferro, delle coperte, insomma, sulle corde, in modo da attutire in realtà un po' il suono, ma modificarlo. Mm-hmm. E in zone diverse, quindi si ottengono dei suoni diversi.
0: Insomma, la forma canzone con la quale terminiamo questo nostro viaggio all'interno del progetto Musica in Slow Motion, forma canzone che partiva anche dall'opera, da Verdi, Rigoletto, Otello, insomma, in realtà vedi quanti legami ci sono? Ci sono più legami di quelli che possiamo immaginare, forse, con la musica definita colta. Poi la musica colta, Giovanni?
1: Infatti si parla spesso di musica classica, e forse è venuto fuori anche prima, cioè il fatto di lavorare per compartimenti stagni è un po' una deformazione prima di tutto storica, nel senso che se si deve andare a incasellare in certi periodi storici, logicamente la musica scritta composta tra 6 e 700 sarà definita barocca, 700 sarà classica e dall'800 romantica, però questo deve essere soltanto d'aiuto per collocare in maniera temporale del tipo di musica. Come dicevamo prima, i musicisti, i compositori, diciamo che le personalità naif sono esistite, però c'è mai stato quasi nessuno che non è stato influenzato da quello che c'è stato prima. Io sono un grande amante dei Nirvana, di Cobain, e mi ricordo benissimo che per quanto sembrasse una cosa nuova, e fosse fine anni 80 il grunge, lui aveva ascolti radicati negli anni 60 e 70, quelli che erano della sua gioventù, quindi nessuno è proprio, come dire, un po', o meno è difficile che sia spurio da qualsiasi come dire, condizionamento o ricordo di quello che aveva ascoltato.
0: Voi avete intenzione di registrare qualche traccia, qualche performance di questo tipo, metterla su un supporto? Avrebbe senso tutto questo, Marco?
2: Credo,
0: e poi Giovanni?
2: Credo di no, cioè non è che voglio
0: come fai a chiudere una persona?
1: Ne vale la pena.
0: No, no, cosa? No, più che altro non si perderebbe un po' il senso.
2: Infatti, sì, sì, è sempre lo stesso discorso dell'interpretazione, della possibilità di plasmare ogni volta il segnale in maniera diversa, a seconda della situazione, a seconda dello stato d'animo e a seconda tecnicamente del segnale che mi arriva dai microfoni, almeno di nuovo per quello che mi riguarda. Però no, non avrebbe senso registrare registrare inteso come incidere. Poi abbiamo registrato la performance di oggi, però esatto, cioè e la performance di oggi avrebbe senso registrare e tenere in considerazione della data e del luogo.
0: Quindi questo è un unicum, quello che stiamo proponendo, una registrazione che forse sarà l'unica, Giovanni, chi lo sa, avrebbe senso farlo in futuro?
1: Registrazione in senso stretto secondo me no, come diceva giustamente prima Marco, secondo noi questo progetto è una cosa che vive del momento in cui potremmo utilizzare una cosa un po' troppo usata, però lì che non c'è, cioè proprio qui adesso, e secondo me potrebbe anche essere un valore aggiunto,
0: nel senso, potrebbe essere un valore aggiunto anche l'immagine.
1: Certo, infatti l'idea di sonorizzare, sì, a partire dai film, già solo il fatto che abbiamo scelto della musica colonna sonora e musica che è stata utilizzata per colonne sonore, quindi tutte quelle che abbiamo usato oggi, se andiamo a vedere nei film, sono state usate proprio per la natura della loro composizione. Sarebbe molto bello, sì, sonorizzare degli eventi, delle esposizioni. Okay. Sarebbe molto bello.
0: Vi lasciamo con Blackbird, vi lasciamo i vostri strumenti. Ringrazio l'Istituto Musicale di Rivoli per la splendida accoglienza, ringrazio anche i tecnici Matteo Crespo e Mattia Astesano e ringrazio voi, Giovanni Damiano e Marco Fracasia. Grazie per averci accompagnato all'interno del vostro progetto.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 9 agosto alle 6:30 a Ostana, di fronte alla maestosità del Monviso, va in scena Juego de Ramblas con Alberto Varaldo e Fabrizio Fortunato. Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso. Escursione pianeggiante fino a Paesana e il concerto En Voyageant di Laura Conti e Maurizio Verna.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Zelensky chiede agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa dopo che gli ultimi bombardamenti russi hanno ucciso oltre 20 persone. L'Ucraina non è riuscita a intercettare i missili che hanno colpito edifici residenziali e una stazione ferroviaria. Intanto in Germania è stato trovato un drone con un detonatore vicino a un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia e un aereo è stato colpito da un oggetto non identificato. In Italia la Camera ha negato ai magistrati l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il prestanome della Camorra. Meloni non parli più di antimafia, hanno detto le opposizioni, mentre è stata approvata in Parlamento la mozione sullo scostamento di bilancio. 0,6% in più sull'energia e 0,9% per le armi. I riformisti del PD hanno votato insieme ai centristi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa. Se li avessimo ricevuti prima, avremmo potuto salvare molte vite umane, ha detto il presidente ucraino. La notte scorsa e questa mattina presto i bombardamenti russi hanno ucciso 21 persone e ferito altre decine, la maggior parte nella regione di Kiev. Colpiti edifici residenziali, una stazione ferroviaria, depositi per l'industria civile e centri logistici. Difficile non leggerla anche come una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro i depositi del più grande rivenditore online in Russia. Sentiamo Yana, una cittadina ucraina che vive e lavora a Kiev.
1: Storia più tragica è quella della stazione. Le persone sono rimaste lì ad aspettare il primo treno di mattina perché per la pioggia non sono riusciti ad arrivare in tempo per prendere l'ultimo treno, perché il treno che li ha portato alla stazione è arrivato in ritardo e quindi non sono riusciti a prendere l'ultimo treno e sono rimasti alla stazione per aspettare, e quella stazione non è coperta e quindi 8 persone dentro sono state ammazzate, perché questa stazione è proprio vicina a quei centri logistici attaccati. Sì, la catena più importante di alimentazioni, di produzioni diversi sono stati attaccati, persone che lavorano lì sono stati ammazzati, e ora la guerra, come si dice, è diventata totale. Sì, almeno l'Ucraina può rispondere in qualche modo, non solo stare e guardare gli attacchi. L'escalation è sempre di più.
0: Come succede da settimane, ormai la maggior parte dei danni sono stati provocati dai missili balistici russi che gli ucraini non riescono più a intercettare. Da qui la richiesta di Zelensky agli occidentali di nuovi sistemi di difesa. Sentiamo Emanuele Valenti.
2: Zelensky ha detto che quest'anno gli alleati hanno dato all'Ucraina solo un terzo dei sistemi di difesa che l'avevano fornito lo scorso anno. Non è un caso che Kiev appunto non riesca più a intercettare i missili russi. In queste ore il presidente ucraino sta chiedendo a Europa e Stati Uniti sistemi di difesa pronti all'uso, utilizzabili subito. Secondo quanto scrive oggi il Financial Times, Trump sarebbe scettico, soprattutto perché la maggior parte dei sistemi di difesa sono stati dirottati in Medio Oriente e perché le scorte dei missili necessari, un rapporto di pochi giorni fa, si sarebbero ridotte in maniera importante. E questo, secondo un altro rapporto invece di oggi, varrebbe anche per i missili americani a lungo raggio, una questione quindi che va oltre l'Ucraina. Ma torniamo all'Ucraina. Kiev e Washington starebbero continuando a negoziare, nonostante i dubbi della Casa Bianca, la concessione agli ucraini della licenza per produrre in autonomia i missili Patriot, tra i pochi in grado di intercettare i missili balistici russi. L'ho confermato per ultima oggi l'agenzia Reuters, citando sue fonti. Ma anche se questa trattativa dovesse andare in porto, i tempi sarebbero lunghi, come minimo un anno prima di cominciare la produzione. Cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane? Non lo sappiamo. A parole, infine, l'Europa è al fianco di Kiev, oggi hanno parlato von der Leyen, ha parlato Macron. Bruxelles ha detto che gli ultimi interessi sui fondi russi congelati andranno all'Ucraina, 1,5 miliardi di euro. Zelensky però, appunto, come dicevi tu Omar, chiede armi di difesa per una guerra che non si sa quando finirà.
0: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. Così in serata il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ha commentato il ritrovamento di un drone con un detonatore vicino a un aereo ucraino a Lipsia. Nelle stesse ore del ritrovamento, a 400 metri d'altezza sopra Lipsia, si sono scontrati un aereo DHL e un oggetto non identificato. L'aereo è atterrato in sicurezza ad Hannover e per il momento non è chiaro se i due fatti siano collegati. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha interrotto questo pomeriggio le sue vacanze in Italia per recarsi personalmente a Lipsia sul luogo del ritrovamento di un drone con dell'esplosivo nelle immediate vicinanze di un aereo cargo ucraino. Il drone era stato avvistato ieri sera verso le 23:40 nei pressi della pista sud dell'aeroporto della metropoli sassone da un dipendente dell'aerostazione che è riuscito a bloccarlo prima che raggiungesse l'aereo cargo del modello Antonov gestito da una società di Kiev. I servizi di sicurezza dell'aeroporto hanno immediatamente inviato sul posto un robot telecomandato per lo smaltimento di ordigni esplosivi. Se il drone avesse effettivamente colpito il velivolo, avrebbe causato un'esplosione e la probabile distruzione dell'aereo. Il traffico all'aeroporto di Lipsia, che ospita un'ampia area cargo e che funge anche da punto di partenza per i trasporti aerei militari verso l'Ucraina, è stato interrotto per 2 ore. Secondo fonti della polizia, il drone trasportava esplosivo e anche un detonatore. Gli inquirenti tedeschi non escludono a questo punto che dietro l'attacco possono esserci servizi segreti russi, autori in passato di numerosi atti di sabotaggio in Germania. Sempre ieri era stata registrata anche una collisione a 400 metri di altezza fra un aereo cargo della DHL decollato dall'aeroporto di Lipsia con un drone. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rivelati alcuni danni nella parte frontale dell'aereo. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Passiamo al caso del Mastro. L'aula della Camera, con voto segreto, ha negato alla Procura l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, prestanome della Camorra. La destra ha votato in modo compatto per il no ai magistrati. Durante la seduta le proteste delle opposizioni. Questo è un voto sull'idea della legalità della maggioranza, ha detto la segretaria del Partito Democratico Schlein nel suo intervento. Ora basta citare Borsellino, così il leader 5 Stelle Conte. E sullo scostamento di bilancio, dopo la relazione del ministro Giorgetti, la maggioranza ha approvato una mozione che prevede un aumento di spesa in deficit dello 0,6% per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. Tra le opposizioni sono emerse anche oggi le divisioni note. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
4: Lo scostamento di bilancio di cui si è discusso oggi alla Camera ha portato in aula tutte le divisioni e i problemi che attanagliano le due coalizioni, maggioranza e opposizioni, sul tema delle armi. E come spesso succede, se a destra se la sono cavata con un compromesso, a sinistra invece le contraddizioni sono esplose. Nel centro-sinistra le divisioni sono state palesi. PD, 5 Stelle e AVS avevano presentato una mozione che non prevedeva l'uso dei fondi europei. I riformisti PD hanno minacciato di non votarla. Nel frattempo Italia Viva e Più Europa presentavano due proprie relazioni, poi votate dai riformisti PD. Riflesso delle tensioni tra Conte e Partito Democratico sull'Ucraina. Per la maggioranza invece il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che il governo metterà lo 0,6% del PIL su energia e uno 0,9% del PIL sulle armi, come spesa aggiuntiva concessa dalla Commissione Europea. E i soldi per le armi saranno in parte trovati grazie ai fondi europei SAFE. Poi nella relazione si è sfumato un po', rendendo l'accesso al SAFE meno sicuro, cosa che riflette le tensioni tra Lega e alleati, ma che non risolve il problema di fondo. Giorgetti, nella sua relazione, non ha spiegato come verranno spesi quei 35 miliardi destinati per 2/3 all'acquisto di armi e per 1/3 all'energia.
0: È il vincitore delle primarie democratiche nel Michigan, Abdul El Sayed, candidato dell'ala sinistra del partito. Ha sconfitto la deputata uscente Ali Stevens. E sulle primarie democratiche nel Michigan è intervenuto Donald Trump, che ha cercato di screditarle parlando di brogli e affermando: ha vinto un comunista che odia gli ebrei e Israele. Ma non è detto che El Sayed ne venga danneggiato. Sentiamo Martino Mazzonis, americanista.
5: Da un lato, certo, una certa radicalità può essere utilizzata dai repubblicani per dire ecco c'è un comunista che corre contro di noi, è un pericolo. Dall'altro però è anche vero che Harris ha perso in Michigan nel 2024 in parte e molto sulla posizione di Gaza, perché in Michigan vivono circa 400.000 arabi americani, e poi anche perché in generale l'elettorato democratico è stanco di figure business as usual, uguali sempre al Partito Democratico, che promette molto in campagna elettorale e poi realizza molto meno, e sta spesso nelle primarie ma anche poi nelle elezioni vere e proprie, come abbiamo visto con Mamdani, anche se certo New York è New York, punta su figure che rompano con la tradizione democratica degli ultimi 30 anni, e questo potrebbe essere una carta a suo favore. Diciamo che ha dei pro e dei contro anche da questo punto di vista. Il candidato progressista, ma troppo progressista, il candidato che rompe con la tradizione, ma quanto elettorato fedele e nostalgico della tradizione c'è? Questa è un po' la domanda. Con i repubblicani abbiamo visto che la rottura ha pagato nell'elettorato, questo va anche detto, cioè che c'è un elettorato in generale che è stanco e che protesta.
0: In serata il gruppo filo-iraniano degli Houthi dello Yemen ha dichiarato di aver colpito una petroliera saudita nel Golfo di Aden, alle porte dello stretto di Bab el-Mandeb. È la seconda nave colpita nella giornata di oggi e la nona da quando gli Houthi hanno dichiarato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Mentre l'Iran ha annunciato un accordo con l'Oman per la gestione del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Intanto i colloqui tra i governi di Israele e Libano a Roma sono stati interrotti dopo una nuova escalation tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, ma i colloqui riprenderanno domani mattina come da programma. Oggi Israele ha bombardato una sala da preghiera nel sud del Libano, uccidendo una persona e ferendone 11. Un attacco giustificato dall'esercito israeliano come risposta a una violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Nonostante lo stop dei colloqui, fonti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, paese mediatore, hanno parlato di discussioni produttive. Passiamo ora all'ex Ilva. Oggi il numero uno di Confindustria, Emanuele Orsini, ha detto che si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l'industria del paese. Intanto però il tempo stringe. Le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre sono già state avviate. Sentiamo il servizio di Valentina D'Amico.
6: Una cosa è certa, gli altoforni, l'area a caldo dell'Ilva di Taranto, non potranno più essere riattivati. Lo ha annunciato pubblicamente nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso durante un question time alla Camera dei Deputati. Lo aveva già detto ai rappresentanti di Confindustria, Federacciaio e Federmeccanica nell'incontro che si era tenuto poche ore prima al Mimit per ragionare sul da farsi, perché le procedure per lo spegnimento dell'area a caldo sono già state avviate, aveva riferito Urso, e i lavoratori devono essere preservati da questa bomba sociale innescata da una decisione, quella della Corte d'Appello di Milano, che noi non contestiamo, ha detto il ministro, ma che dobbiamo rispettare. E allora l'ipotesi in campo è tentare ora la strada di una cordata italiana con l'obiettivo di salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e di rafforzare l'autonomia strategica del paese, ha riferito Antonio Gozzi di Federacciai. Le procedure internazionali consentono che a gara iniziata siano ammesse eventuali proposte migliorative da valutare insieme a quelle già attive, ha spiegato Urso. Rimane di fatto in campo sempre l'Indiana Jindal con una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale. In ogni caso si dovrà tener conto della sentenza, ha ribadito Urso, davanti all'Assemblea dei Deputati, lasciandosi poi scappare un commento gratuito quando ha aggiunto: rimarranno in Europa altri 22 stabilimenti che continueranno a produrre con gli altiforni. Succede in Germania, in Francia e in altri paesi, secondo regole europee, che evidentemente sono diverse da quelle che la sentenza ha deciso per Taranto. Solo Taranto però, dimentica il ministro, è stata menzionata dall'ONU come zona di sacrificio per l'impatto ambientale e sanitario provocato dall'inquinamento industriale piegato a logiche economiche che si sono tradotte in gravi violazioni dei diritti umani.
0: E siamo in chiusura. Domani per la prima volta tutte le città italiane saranno con il bollino rosso per il caldo estremo. Le temperature massime arriveranno a superare anche i 40 gradi e l'ondata di calore resterà sul nostro paese almeno fino alla fine della settimana. Sentiamo Massimiliano Pasqui, climatologo del CNR.
7: In questi giorni stiamo vivendo un'altra nuova ondata di calore, direi come le altre da manuale. nel senso che aria molto calda proveniente dal Nord Africa arriva sulle regioni italiane, sul Mediterraneo, in particolare sulla nostra regione, portando quindi valori diciamo anche a sfiorare anche i 40 gradi, anche con un carico di umidità elevato, che sappiamo insieme alle temperature alte rende più disagevole il vivere queste giornate. Ci sono due elementi che dobbiamo ricordare. Innanzitutto, questo è uno dei caratteri del cambiamento climatico in atto nel Mediterraneo. Sappiamo ormai da molti anni che, e l'abbiamo visto anche, cioè non solo lo sappiamo come conoscenza, ma lo abbiamo anche visto sulla nostra pelle, durante l'estate, durante il periodo estivo, queste figure di circolazione stanno diventando più frequenti, spesso più lunghe, e poi il tipo di massa d'aria che arriva sulle nostre regioni, cioè che è accompagnato a questa circolazione dell'atmosfera, le masse d'aria, dicevo, hanno temperature tendenzialmente crescenti.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.
9: E ora pubblicità.
10: La bacheca annunci di RBE.
9: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
10: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
9: RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Veneto.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: like me. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Simone. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.